0: posso salvarne almeno 5 nel dire desidera, faccio che tu vuoi perché sei nata libera, e allora io ho fatto una cosa buona. Per anni, no? Ci si può anche sentire sottovalutati.
1: Ma a volte siamo noi stessi a sottovalutare noi stessi, e questo è il problema.
0: No, essere sottovalutati per accontentare gli altri. Quindi poi ho deciso, ecco perché su Stile ho un libro di rottura, ho deciso di non accontentare più gli altri e accontentare un po' me. Ed è quello che dovremmo fare un po' tutti.
1: Assolutamente, mi trovi profondamente in sintonia con questo tuo promemoria, perché lo vogliamo tenere come un promemoria e un punto di chiusura di questa nostra bella chiacchierata, che spero sia una, la prima fra molte che avremo in futuro, cara, certo, Milena. Certo.
2: Io dico una cosa anche a lei, la Sicilia e le Marche, un amore oggi abbiamo fatto, siamo insieme, va bene?
0: Sono contenta, invitate, tanto scritto 9 libri, ha voglia parlarne.
1: Ah, poi, voglia!
0: Vi dico una cosa, ogni libro è stato scritto in un momento particolare, quindi non vi annoierete mai insieme a me.
1: Ma di questo ne siamo assolutamente certi, e per questo sono molto molto felice di essere entrata in contatto con te, di averti presentata ai miei ascoltatori. Naturalmente sulle nostre pagine riporteremo anche i libri di Milena Buonvissuto, avrò il piacere di pubblicarveli uno per uno in maniera che li abbiate chiari, e potrete poi acquistarli e gustarveli sotto l'ombrellone al mare, perché d'estate c'è più tempo per leggere. Cara Milena, io ti ringrazio tantissimo, dobbiamo chiudere, ci sentiamo presto.
2: Ciao per la Sicilia. Grazie. salutaci tutti.
1: Grazie Milena.
0: Grazie, ciao.
1: E cari amici, anche per oggi abbiamo concluso la nostra mattinata. Ti sei
2: sabato prossimo sarà tutto Morena, perché io non ci sarò.
1: Bene, mi abbandona di nuovo Lazzareno.
2: Io vado nell'acqua e vai.
1: Ma tu ti perdi Verusca Dossi, però viene qui in studio la mia, il mio tesoro, la mia amore, la mia grande anima Verusca, saremo tutte e due.
2: Ciao
1: allora.
2: Verusca.
1: Ti distruggiamo lo studio, Nazareno.
2: Ecco, a posto io.
1: Bene ragazzi, io vi voglio bene, vi ringrazio per essere stati con noi anche questa mattina. Ci lasciamo con un pezzo cantato da un cantante meraviglioso, Tom York, e gli faccio cantare Suspirium, perché ci sta, tratta dal film di Guadagnino.
2: Ciao a tutti,
1: alla
2: ciao
1: prossima.
2: A tutti,
1: ciao,
2: buona domenica, ciao.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita. Ma tu non mi hai cercato più.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: arrivato il secondo round di Dolce Far Niente qui a Radio Nuova Macerata in Blu. Finalmente di fronte a me ho Nazareno.
1: Oh, vedi, quando mi si siede Nazareno.
0: Sì, sì, sì, sì. E soprattutto è l'unica radio che vi consente anche di raccontarvi. Quindi, ecco, se ci sono degli autori, se ci sono dei musicisti, se ci sono degli artisti, se c'è qualcuno che vuole parlare, dire qualcosa, che proprio qualcosa che gli preme da dentro, che reputa che sia importante, fondamentale, un concetto, un pensiero, un'iniziativa da condividere, voi scriveteci. Vi ricordo anche la mia mail, così potete farlo direttamente per rivolgervi a me e avere spazio magari in questa trasmissione. morena@radionuova.com. Il sito è www.radionuovamacerata.com. Lì trovate ovviamente tutti i link di riferimento per mandare materiali alla nostra redazione, che poi li spulcerà, vi selezionerà eventualmente.
1: E dopo a tutti lo darà, quindi fate tutto che non c'è problema. Poi
0: mandateci le vostre cose e diventate nostri amici, gli amici di Radio Nuova Macerata, chiamiamoli così, dai.
1: Bellissimo.
0: Conosciamo un'altra personalità di tutto spicco e rilievo. Restiamo nel sud, nella meravigliosa Sicilia.
1: Bellissima questa.
0: Sì.
1: Andiamo nell'isola, che lì si sta bene.
0: Andiamo nell'isola più bella del mondo, non ce ne voglia, ecco, la Sardegna, Se la battono tutte e due. Abbiamo le isole più belle del mondo, però oggi stazioniamo in Sicilia perché sì. La nostra Milena Buonvissuto, che raggiungeremo tra pochissimo al telefono. Intanto io vi voglio leggere la sua biografia, perché è di tutto rispetto, in maniera che quando l'avremo in diretta voi sapete già le cose più importanti di Milena, perché ne ha fatte e ne fa talmente tante.
1: Io sono stato giù anche tante volte
0: in Sicilia?
1: Sì, sta veramente bene lì.
0: Allora, lei è nata a Licata. Sei stato a Licata?
1: Licata, sì.
0: Ah, bene, quindi avrete anche modo di parlare di Licata. Io non la conosco.
1: Sono tanti anni, quindi se mi ricordo qualcosa non lo so. Però
0: vabbè, te lo ricorderà lei, Nazareno, dai. È nata a Licata, questa magnifica Licata, città, sì, circondata dal mare, quindi Milena ha proprio respirato l'aria della bellezza delle sue terre. È la prima di tre figli, di Francesco e Crocina. Ha frequentato il liceo classico Linares di Licata ed ha una figlia che si chiama Lavinia, un nome bellissimo, Lavinia, molto molto elegante, aristocratico. Ha sempre amato, a causa della sua empatia, e la definisce una causa, come qualcosa che alla fine ci si ritorce contro. In qualche modo posso essere anche concorde con lei.
1: E come mai questo?
0: Ha sempre amato far parte della comunità a causa della sua empatia, quindi è una causa l'empatia che ci spinge verso gli altri, per fortuna. Dai 17 ai 20 anni ha condotto un programma radiofonico, quindi è anche una nostra collega.
1: Vieni qua che facciamo parlare anche te, così
0: chissà se ha tempo di sobbarcarsi anche un'altra situazione la nostra Milena, lo chiederemo a lei. Ha condotto questo programma radiofonico a Radio One Licata quando era più giovane. Successivamente ha curato una rubrica culturale in un mensile dal titolo L'Affarone.
1: L'Affarone,
0: per poi approdare in un giornale online, illicatese.it. Proprio in questo periodo va in stampa il suo primo romanzo, La paura di rincasare tardi, edito dalla casa editrice Edicom Ro, che ottiene un discreto riconoscimento di testate giornalistiche, la menzione nella settimana Io Donna. Principalmente si è occupata da sempre di questioni sociali, collaborando continuamente con le amministrazioni e militando in movimenti politici, perché Milena ha a cuore molto anche le tematiche sociali, si è impegnata anche in politica, conduce anche interventi che prendono di mira, mi raccontava, anche la politica, quindi ogni tanto cercano di boicottarla. Nel 2011 fonda insieme ad altri un movimento in cui ricopre il ruolo di vicepresidente della regione Sicilia, oltre che rappresentante di Licata fino al 2015, con lo scopo di visionare il territorio, quindi questo movimento finalizzato a capire un po' i punti deboli del territorio. madrina di due autori emergenti, Libera me domina di Salvatore Nogara, Pupani e Puvinu e Il vocabolario siciliano di Lillo Greco-Polito. Finanche autrice di rappresentazioni storiche e teatrali, Nazareno.
1: Accipito,
0: tutto Milena, Milena è travolgente.
1: Ma dorme nella notte?
0: Nel 2012 pubblica il suo secondo romanzo, Maria Regina senza regno, catalogato come fiction storica, e nel 2021 Il principio di Benedetto, un romanzo di introspezione da Book Print Edizioni. Ha collaborato con una rivista dal nome White Moon e fatto dei podcast, e da 2 anni conduce programmi di diffusione letteraria collaborando con case editrici tra cui Rupe Mutevole e Atile Edizioni, curando anche per quest'ultima le fiere online di Torino, Pavia e Napoli. Napoli, ti basta, Nazareno?
1: Ma io mi stavo pensando, noi come facciamo a leggere tutta sta roba? È una cosa un po'...
0: Ma soprattutto noi ce l'abbiamo, Milena Bonvissuto, che ha fatto tutte queste cose.
1: Ecco, allora.
0: Da novembre 2024 ha iniziato a collaborare con la rivista Epoca Culturale e il CML Caffè Letterario Diffuso. Ma saltando un po' di cose, se no veramente qui la chiamiamo fra mezz'ora. Credo che una delle cose...
1: Ma si sta preparando?
0: Sì, tra poco la raggiungiamo al telefono, intanto la nostra Gigliola, se vuole chiamarla e lasciarla in attesa, io vi racconto le ultime cose, perché credo che questo sia il momento dove è più impegnata Milena. Nel 2024 ha dato vita a Sago Radio 24 TV insieme ad altri autori. Io sono stata ospite di Milena circa un mese fa insieme ad Andrea Ansevini per il nostro libro C'era una svolta, e io e Milena ci siamo conosciute proprio in questo frangente, quindi ho potuto assaporare l'atmosfera che si crea all'interno del suo contenitore letterario, e devo dire che Milena è molto brava a porre domande giuste, a stimolare l'ospite, a coinvolgere gli ascoltatori e a creare un bel clima comunicativo e divulgativo. Questo è veramente importante.
1: Questo è molto importante. Tu dovresti sempre fare queste cose, perché noi con il nostro radio dobbiamo andare di qua di là, tutto il mondo andare.
0: Lo devono sapere tutti.
1: Una volta di qua, un'altra di là, ma dobbiamo andare in tutto il mondo.
0: Assolutamente.
1: Ecco, questo è.
0: Poi, sempre nel 2024, ha iniziato a lavorare, dicevamo, per la giornata giornalistica Epoca Culturale e il blog Il Soffio.
1: Cos'è un blog?
0: Un blog è uno spazio online dove chi lo cura pubblica articoli, scrive delle cose, si occupa di ciò che gli preme occuparsi. In Nazareno ci sono blog di ogni tipo, blog di cucina, blog di moda, solitamente gli influencer... Nazareno hanno dei blog dove postano tutte...
1: E quella di cucina è sempre molto interessante.
0: Ci sono tantissimi blog di cucina, Nazareno. Tantissimi,
1: mangiare
0: tantissimi.
1: Bene,
0: e ogni blog credo che abbia una propria impronta, un proprio punto di vista per distinguersi dagli altri in questa giungla
1: di,
0: come dire, influencer, scrittori, eccetera. Ognuno ha un proprio spazio. Chiaramente oggi l'elemento che può funzionare è cercare di portare un elemento innovativo, autentico, un punto di vista diverso, per non perdersi nell'oceano delle proposte.
1: Certo.
0: Naturalmente Milena nel corso della sua carriera ha ricevuto tantissime menzioni letterarie, premi, eccetera. Vi voglio anche ricordare l'ultima menzione d'onore che ha ricevuto, il premio Giovan Battista Vico.
1: Qualcuno è arrivato qui, eh?
0: Eh sì, però voglio anche dirvi che lei va in giro per il mondo virtualmente con la Confederazione Internazionale del Libro.
1: Ah, ecco, vedi?
0: Questa è una cosa particolare, ma chiederemo direttamente a lei di raccontarcelo, perché credo che sia dall'altra parte. Io non mi funziona, eccolo qua, c'ho la cuffia che...
1: Si fa un po' di
0: c'ha il filo che non funziona proprio bene, però
1: oggi io lo metterò tutto a posto.
0: Adesso mi sento. No, non mi sento più. Ecco, c'ho la cuffia che è un po' così ballerina.
1: È andata in Sicilia.
0: Pronto, Milena?
2: Non c'è Milena? Ci sono.
1: Eccola!
0: Benvenuta carissima, benvenuta.
2: Grazie, ecco, dopo tutto quello che avete detto, onestamente...
1: Brava, sei forte, sei.
0: Abbiamo letto solo una piccola parte della tua biografia perché non volevo anticipare tutto, ma soprattutto lascerò che sia tu a illustrarci i punti più salienti della tua meravigliosa vita di divulgatrice, scrittrice, operatrice nell'ambito culturale, come dire, attivista politica, socialmente impegnata. Non so, dormi mai tu, Milena? Ce l'hai un po' di tempo per riposarti?
1: Ma è difficile.
2: Ecco, io sono leggermente nottambula, ecco. Quindi per me notte dormo pochissimo, ma dovete sapere che noi siciliani dormiamo veramente poco, siamo sempre attivi, abbiamo sempre qualcosa da fare, se non per noi lo facciamo per gli altri, quindi...
0: Ma com'è che voi siciliani dormite poco? È l'aria di mare, è la bellezza che vi circonda e quindi vi inonda di endorfine, com'è che dormite poco?
2: Guarda, questo non te lo so dire, però visto che Licata è una città che è posa proprio direttamente sul Mediterraneo, io in questo momento, mentre parlo con voi, vedo sia i gabbiani che una barca che cammina
1: bello,
2: sul mare,
1: o
2: la finestra sul mare, no? Sembra il titolo di un film, ma è la verità. Certo, durante l'inverno ci allaghiamo, sentiamo poi la piccola Venezia, insomma, abbiamo i pro e i contro.
0: E i contro, però quando c'è la bellezza poi i contro così passano anche un po' in secondo piano, no?
2: Sì, sì.
1: Non ci sei mai venuto qui a Macerata, no?
2: No, non sono venuta a Macerata, no, però chi lo sa, magari...
0: Potrebbe ecco. succedere prima o poi che ti avremo qui per
1: dopo io e Morena veniamo giù, questo facciamo pure
0: Nazareno, quando vai in Sicilia ricordati di portarmi perché tu prendi e parti da solo, capito? Lui
1: non
0: invita mai.
2: No, l'importante è che portate una buona crema protettiva perché noi abbiamo intorno ai 40-45 gradi.
0: Mamma mia, c'è bisogno di una crema protettiva speciale.
1: Una crema,
0: per stare
1: che crema?
0: Da voi.
2: Ma anche quella pasticcera, perché qua...
1: Quella pasticcera, sì.
0: Ma no, se
2: quella ve lo offriamo noi, dai,
0: ecco,
2: quella
0: sì.
2: La trova.
0: Se veniamo giù vogliamo le prelibatezze della Sicilia, non è che ce la portiamo da casa, capito?
1: Io comunque ci sono stato negli anni, un po' di anni fa, quindi si sta bene da voi, dai.
2: Sì, sì, sì, sta bene. Tra l'altro molti pensano che sia solo il cannolo e la cassata siciliana le nostre prelibatezze, però vi assicuro che noi abbiamo tanti di quei dolci nati anche per caso, no? Che sono diventati il nostro punto forte.
0: Dicene qualcuno, visto che è l'ora in cui uno ha fatto colazione da un pezzo, no? E c'ha quel languorino, che io se avessi un cabaret di pasta qui davanti, me lo mangerei in diretta, per amore di tutti. Raccontaci adesso qualche cosa e poi passiamo alla letteratura.
1: Adesso col telefono te la mando subito.
0: Quali altri dolci dovremmo conoscere della Sicilia?
2: I biscotti ricci sono una ricetta inventata dalle monache di clausura, e sono fatte e impastate soltanto con pasta di mandorle e zucchero.
0: Wow.
2: Quindi tanto quanto, e poi vengono inciornati e hanno proprio questa forma riccia di sopra, no? Che è meravigliosa. Poi abbiamo il biscotto Vittoria che è stato creato per la regina Vittoria, erano tempi magri, non c'era tanto da offrire, quindi si è unito il biscotto e il cioccolato a strati, e quindi anche quello diventa un must. Anche il semplice, che posso dirti, il dolce tipico nostro, no?
1: Questo è importante.
2: Come?
0: Dici.
1: Come si chiama? Com'è?
0: Ti stava sollecitando a dirci il nome di questo dolce.
1: Vero, sì.
2: Ecco, i nostri bocconcini, no? Sono fatti con ancora in maniera tradizionale, e dentro c'è soltanto la crema senza panna, perché noi manteniamo vive le nostre tradizioni.
0: Mamma mia, questa mattina Milena, io
2: voi cercate di dirmi quando venite, perché poi sapete, in base al momento di festa che abbiamo
0: ci sono dolci diversi.
2: Ci sono dolci diversi, perché noi abbiamo anche in italiano e lo dico in siciliano perché
0: sì sì ci piace il dialetto. Ci piace.
2: L'osso di morto
0: è macabro. Non è quello che serve per entusiasmarmi, perché io sono un po' una mortizia della situazione.
2: Ecco, però non è altro che un dolce impastato con zucchero, farina, uova, e poi una bella glassa sopra di zucchero e limone, che si fa nel periodo di novembre.
0: Ah, ok, poi, quindi però, nel periodo dai morti, per questo c'ha questo nome un po' macabro.
2: Però se venite, che ne so, verso maggio, no? Prima del maggio, dolce, sì, vi faccio mangiare il muffuletto siciliano.
1: Sì, sì, sì, infatti, poi non è tanto freddo. Perché,
0: ma no. Tu quando ci consigli di venire, secondo te qual è il dolce che noi non potremmo perderci? Qual è il periodo clou, secondo te? Quando ci consigli?
2: Allora, il clou è in maggio. Perché in maniera tale che potete trovare quasi tutti questi dolci, però potete mangiarvi anche il nostro muffuletto e andare in giro per bancarelle la prima settimana di maggio e gustarvi il torrone, che è un'altra nostra specialità. Se poi venite nel mese estivi, mangerete tanta di quella granita con la brioche col tuffo, brioche e granita col tuffo, che ne sentirete quasi la mancanza quando andrete via. Però Morena, devi portare qualcuno per mangiarti la brioche, perché
1: andiamo giù io e lei, su, andiamo tutte e due.
0: Che cosa c'ha questa brioche di particolare, Milena?
1: Anche mia moglie porto, così andiamo
2: giù. La racconto in due parole. L'uomo deve regalare il birriciuto della brioche, ed è un segno di amore.
0: Ah, allora Nazareno non puoi, se no la tua consorte qui non credo che
1: allora vabbè va.
0: No, mi porterò qualcun altro. Quindi un dolce che si mangia
2: sicura in... Morena, sì. Che se qualcuno ti vede seduta in uno dei nostri bar a gustarti la granita, il birriciuccio te lo regalano senza nemmeno
0: Sei carinissima Milena, grazie. Allora io vengo da sola, perché tanto
2: ti troverò un fidanzato bello.
0: Mamma mia, sarà felice. Qualcuno a casa, una alla volta.
2: Mi perdoni, poi qualcuno a casa.
0: Quando voglio rifarmi una vita, vengo in Sicilia, va bene?
2: Perfetto.
0: Intanto io l'ho messa là. Allora, Milena, abbiamo scherzato, abbiamo riso perché ci piace, tu ti presti.
1: Ecco.
0: E poi hai una cultura, una sapienza talmente vasta che con te anche parlare di cucina è farsi un regalo. Da dove vogliamo cominciare? Io la tua biografia l'ho già un po' raccontata.
2: Sì, ho sentito, infatti dico, cavolo, ma veramente...
0: Tutte queste robe ho fatto.
2: Allora, io prima di iniziare a parlare dei miei libri, ti dirò la verità. Tutto quello che voi avete letto in biografia, io non l'ho cercato. Io stranamente vengo scelta.
0: Succede così.
2: Qualcuno poi mi abbandona strada facendo,
0: ma il ciclo della vita, le cose vanno, vengono, quello che rimane magari è quello per cui siamo destinati, no? Tipo Nazareno mi ha messa qui in questo microfono, non pensava che io sarei rimasta fino alla mia morte. Non riesce a mandarmi via, questo è il problema.
1: Ecco, questo è il punto.
0: Quindi... Ed è successo un po' anche a te così, credo, nelle varie cose, no?
2: Sì, sì, allora, la questione politica, diciamo, quello è stato sono stata scelta, avevamo tanti bei progetti. Poi al momento in cui si è parlato per l'ennesima volta di non essere vicino ai cittadini, ma essere vicino agli altri, a me questa cosa non ha creato grande piacere, e quindi ho dato da vicepresidente e presidente della regione del movimento, stiamo parlando del movimento, le dimissioni. Però questo non mi ha fermato, perché poi abbiamo formato questo comitato, ormai prima sono entrata come segretaria, e poi non so come mi sono trovata a essere presidente negli ultimi 7 anni, e combatto contro i mulini a vento, tra allagamenti d'inverno e mancanza d'acqua d'estate, poi le buche, cioè è strano dirsi, ma io mi occupo realmente di informare le amministrazioni quando c'è un problema tecnico per l'acqua, quando ci sono le buche, quando non viene fatta la disinfestazione, quando bisogna pulire le spiagge. Per adesso porto in atto la storia dei Franci Fluppi, che
1: tantissime cose fai,
0: vai a rompere le scatole a chi deve farle, ecco, diciamo così. Sì, vai a rompere le scatole a chi deve fare le cose,
1: ecco.
2: No, ogni tanto mi mettono in castigo, dicono però va bene così.
0: Dai, è il prezzo da pagare per chi si mette a servizio della cittadinanza, e ti fa onore questa tua predisposizione, questa tua come dire, anche perseveranza, perché a volte non è facile perseverare in certi, come dire, in certi ruoli.
2: Allora, avere un ruolo in una società significa anche prendersi le bastonate. Sì. Però io dico sempre,
1: non so belle, però
2: Lo so, però dico sempre che le persone dovrebbero imparare a fare la distinzione tra il diritto e il dovere. Quando io chiedo, ad esempio, insieme al Comitato dell'Acqua, di scendere in piazza, l'acqua è un diritto, la devi avere, soprattutto noi che siamo votati al turismo. Cioè io non devo comprarmi una cisterna ogni settimana. Tra l'altro dovete sapere che la Sicilia produce l'acqua, cioè vende l'acqua, e noi la compriamo imbottigliata quell'acqua. Non dico il nome per non fare pubblicità.
0: Sono questi paradossi che fanno arrabbiare all'interno della nostra società, così com'è strutturata, per paradossi assurdi che sono a volte, no, inammissibili, eppure dobbiamo lottare per mantenere le cose, dare alle cose una logica
1: far meglio,
0: è stata tolta.
2: Beh, guarda, i nostri mari viene estratto il metano, però non so perché noi lo andiamo a comprare da altra parte.
0: Anche la frutta stessa, no? Tutto quello che noi potremmo produrre ed essere autosufficienti, c'è una legge che ci impedisce di farlo perché dobbiamo comprarli all'estero. Ma cioè, non è assurda una cosa del genere?
2: Fortunatamente ancora in Sicilia abbiamo le nostre culture, e quindi quelli rimangono. Il Melone Cantalupo è una nostra prerogativa, così alcuni vigneti, il carciofo con le spine, che sembrava quasi scomparire, però adesso è ritornato. I vari tipi di grani antichi, che si era persa questa... c'erano 5 o 6 qualità di grano che adesso fortunatamente, anche se è stato difficile, è stato riportato. Quindi diciamo che stiamo riportando in Sicilia le vecchie tradizioni per quanto riguarda l'agricoltura.
0: Questo è importantissimo, veramente importante. Spero che anche le altre regioni italiane seguano il vostro esempio.
2: Noi cerchiamo anche di sviluppare il terzo settore, che è quello del turismo. Però io ricordo sempre che quello che può dare la terra e può dare il mare, in momenti di crisi, del turismo cioè il turismo è importante, ma nei momenti di crisi la pesca e l'agricoltura sono quelli che tengono in mano una nazione.
0: Allora
2: solo di Sicilia, ma parliamo anche di nazione.
0: Certo, non si può puntare, no, per quanto riguarda l'economia di una nazione o di una regione solamente sul turismo. È logico e lapalissiano. Che ne dici? Vogliamo cambiare?
2: Ma dopo i comizi?
0: Vogliamo cambiare tema? Ci hai illustrato in maniera appassionante il tuo impegno, soprattutto dal punto di vista politico, sociale, per le associazioni, per i cittadini, per tutto quello che serve all'interno di una società che deve prosperare e stare bene. E credo che questa tua attitudine sia la stessa che poi riversi in tutto il resto delle cose che fai. Parliamo di Sago Radio TV. Sago Radio 24 TV.
1: Sago Radio TV, che cos'è?
0: Sì. Visto che è una delle ultime cose che hai, come dire, fondato e che stai portando avanti con tanto successo e impegno.
1: Ale, una TV addirittura.
2: Allora, è una TV web perché, insomma, è stata fatta con una persona che tu conosci e credo che conosci anche gli altri, Andrea Ansevini.
0: Sì, lo conosciamo bene.
2: Poi, e altre due persone. Diciamo che lo scopo di Sago Radio TV 24 è quello di dare una piattaforma a tutti coloro i quali portavano delle novità, quindi ognuno di loro doveva avere una playlist con il loro nome, con tutto quello che concerneva la loro arte. Poi come accade sempre, le cose gratuite sembrano non avere un grande valore. Quindi la gente pensava che fosse il secchio della spazzatura. Te lo stavo dicendo in dialetto perché io sono un po' come Camilleri, no?
0: Ma guarda, va benissimo, ci piace la veracità.
1: Ma sempre così come fate voi, così tu parli così oppure anche italiana?
0: No, come parla italiana la nostra
1: No,
0: dice qualche termine in dialetto per rendere il discorso più verace. Ecco, più verace, diciamo così.
1: Ma no, per quello appunto non capivo bene io.
0: E quali sono stati dunque questi dissidi, questi...
2: Allora, quando noi dicevamo mi raccomando dovete curare la playlist, non deve essere lasciata fuori, deve essere riempita con contenuti che possono anche piacere agli altri, dovete dare un senso a quello che si sa, perché era rivolto non soltanto a scrittori ma a artisti vari. Tu dovevi portare qualcosa che insomma poteva arricchire il nostro palinsesto.
0: Certo.
2: Quando noi abbiamo visto un attimo che questo non accadeva, ci siamo un attimo ritirati indietro e ora stiamo lavorando per andare a fare a migliorarlo e soprattutto far capire alle persone che quando ti si offre qualcosa di gratuito lo devi ancora apprezzare di più e dare sempre meglio,
0: valorizzare questi spazi che sono gratuiti. Brava. E che finiscono, no, in una rete solidale che valorizza l'un l'altro, secondo me è la maniera più bella e autentica di fare le cose.
2: Ma guarda, io dico sempre, no, tutto quello che noi facciamo rimane in rete. Se tu fai un buon lavoro e un giorno qualcuno potrà incontrarti in rete, se tu dai qualcosa di buono magari si ricorda di te e poi ti viene a cercare.
0: Assolutamente.
2: Ma se tu offri spazzatura, la gente sicuramente ti cancella.
0: Ma innanzitutto il fatto che si offra uno spazio non significa che poi non ci sia una supervisione di qualcuno, no? Che ti dice ok, mo basta, questa roba qua no. Credo che sia anche, no, normale e giusto che si ponga un filtro all'interno di uno spazio gratuito dove magari regnerebbe una giungla e un caos se non ci fosse qualcuno che mette ordine e dia un filo conduttore. Quindi è giusto che tu, Andrea, e gli altri autori che tenete in mano le redini, in qualche modo vi poniate da filtro tra quello che passa e quello che dovrebbe passare.
1: Organizzata meglio così.
2: Guarda, io credo che le cose si debbano quando uno ti dice che sei bravo o brava, no? Deve essere per meritocrazia, non perché sei amico di.
0: Certo.
2: E questo purtroppo io lo attuo nella vita reale e in tutti gli ambiti.
0: Anche io. Quindi.
2: E solamente anche nei libri. Perché se parlo dei libri che a me non piacciono, dico senti, io lo migliorerei.
0: Hai ragione, per quanto ci riguarda noi ci poniamo con la stessa politica, quantomeno io in questo spazio che gestisco e che Nazareno mi ha dato il grande onore di gestire, è aperto a tutti, ma ovviamente c'è un
1: una
0: linea editoriale, un filtro tra quello che passa dall'altra parte e quello che arriva dietro alle mie spalle, che arriva di tutto naturalmente, come tu puoi ben sapere. Senti Milena, facciamo un piccolo spartiacque adesso. Ci ascoltiamo il brano che tu mi hai mandato e che in qualche modo ricorda delle atmosfere, delle cose un po' così intriganti che ritroveremo nel tuo libro, quello di cui parleremo tra poco, che si intitola Sospira il bacio sospeso. Ma è Sospira o Sospiria? Perché in un posto è Sospira, in altro Sospiria.
2: Sì, guarda, allora questo libro doveva nascere con col titolo di Sospiria.
0: Ok.
2: Però poi andavamo a incappare con il mostro del cinema e allora
0: ecco,
2: mi è venuto in mente di utilizzare una parola spagnola. Poi però ho scoperto che in realtà Sospira è una parola siciliana.
0: Ma sai che è più bello Sospira? Da qualcosa.
2: Brava,
0: di...
2: ecco, il senso è quello, perché Sospira, noi che significa respiro, però è il respiro che tu tiri quando stai bene, quando stai male. Noi abbiamo una frase in dialetto che dice Sospira mamma, che significa che si dice al bambino nel momento in cui nasce, respira, è come un battezzo al mondo.
0: Mi è piaciuto molto, sai perché? Perché anch'io ho una sillogia poetica che ho usato, mi piaceva questo termine, sospiro, e l'ho adattato al sospiro di Medusa per creare, no, un forte contrasto tra un sospiro che è lieve, morbido, sensuale e la figura terrificante di Medusa. E mi è piaciuto veramente molto anche il modo in cui tu hai associato questo... Questo termine. Allora, adesso ci ascoltiamo Wicked di Seori, che è tratto da una serie per Netflix, se non sbaglio. E poi torniamo e parliamo dei tuoi libri. Ha sprombattuto fino alla fine, ok?
1: Ascoltiamo adesso buona musica.

0: Eccoci ancora. Intanto io direi di... Com'era questa in italiano questa canzone?
1: Questa canzone in italiano non lo sappiamo, Nazareno.
0: No, ma è solo il titolo.
1: Il titolo, cara Milena, io mi ha preso in contropiede, Nazareno. Vuole sapere la traduzione esatta di Wicked. Adesso non mi viene.
0: È un po' lunga.
2: No, no, in realtà io la feci. Allora, questa canzone in Soldoni dice che non si deve dare niente per scontato. Mm-hmm. E che la debolezza a volte è il punto di forza, perché questa serie coreana comunque parla di una donna che è stata maltrattata dal sistema, ma poi lei c'è un'altra donna che gli mette bastoni tra le ruote, ma lei riesce a superarla.
1: Al suo riscatto, insomma.
2: Al suo riscatto, sì, anche non soltanto personale, ma anche sociale. Mm.
1: E tu mi dicevi che questa serie in qualche modo, anche la protagonista, ti ha fatto pensare alla protagonista del tuo romanzo di Suspira. In quale modo?
2: Ti spiego, io il libro l'avevo già pensato, in realtà avevo scritto le prime 20 pagine e poi lo ho anche cancellato, per poi riscriverlo esattamente per come l'avevo cancellato.
1: Perché l'avevi cancellato? Quale?
0: Vabbè,
2: il segreto ora ve lo dico.
1: Quindi, non si può condividere.
2: Durante la notte vedevo questa serie coreana, in coreano, con i sottotitoli, ma di solito non ho la pazienza di farlo, però mi affascinò.
1: Ci aveva intrigato, sì. Ecco, diciamo.
2: Allora,
1: così.
2: Dovete sapere che questo libro, però quando ho sentito la sigla mi è balenata, proprio sai quando tu vedi qualcosa, era di notte, quindi magari qualche allucinazione l'ho avuta. Ho la mia protagonista Ania che si muoveva con questo abito rosso in questo palazzo particolare.
0: Ecco.
2: E quindi anche nella serie c'è questa donna con quest'abito, perché tu per stare nella società coreana dovevi avere un marito, perché lei insomma non voglio spoilerare nemmeno la... Andatela a vedere questa serie, tra l'altro ora è anche in italiano.
1: Come si intitola? Perché non sono riuscita a trovare il titolo della serie

0: sono il farsi avanti, il non sentire mai dire che è impossibile realizzare, tutto è possibile. Forse ci vuole più tempo, però se c'è la io dico sempre la superbia e l'orgoglio, si può arrivare ovunque. Che cos'è? Perché l'ho cancellato? Io sono siciliana, vengo da una tradizione familiare molto, sai, dove c'è il certe cose si possono dire, altre non si possono dire.
1: C'è un pudore, è una riservatezza particolare, dai, diciamo
2: sempre così.
0: Allora è venuto in mente di pensare, e se un giorno, certo, i miei familiari non leggono i miei libri. Quindi ne sono anche contenta, se devo dire. Che cosa mi è venuto? Dico, ma se dovessero leggere Suspira e trovare quella scena
1: un po' piccante.
0: Il mio libro è stato considerato un erotico chic, erotico perché io utilizzo quella tecnica, però c'è il vedo non vedo, in realtà è chi legge che immagina.
1: Ma certo, io l'ho letto e non c'è assolutamente nulla di sconveniente, allora, secondo me. Ecco. Fa parte anche un po' del filone del romance, no? Che adesso ha un pubblico molto molto nutrito, molto accalorato, diciamo così, di donne che amano questi romanzi passionali.
0: Infatti devo parlare con la casa editrice, cioè metterlo appunto nella categoria romance e non negli erotici, perché tra virgolette molta gente pensa che è erotico, utilizziamo anche se sono le 11:49 la parola porno, sono due cose distinte.
1: Non c'entra assolutamente nulla, quindi ecco... Io l'ho trovato sensuale, l'ho trovato accattivante e l'ho trovato, come dire, che favorisca anche in una donna un'immaginazione, ma che è sempre collegata a sentimenti belli, nobili, secondo me.
2: Accattivante, però che era quella accattivante che tu hai visto?
1: In che senso? Accattivante perché attrae lo stile della narrazione, le immagini che lei costruisce, accattivante in quel senso, ti tiene.
0: Ecco, per esempio, una delle scene che sono piaciute e che tra l'altro ti ho mandato anche un pezzettino di video, a un certo punto, no, c'è una scena che c'è quest'Ania che si appoggia a questa sinestra e la scena è che la cerniera del vestito scende, la seta scivola e il fuoco diventa morto.
1: Però sai, mentre uno legge, cara Bilena, io adesso ti faccio le veci di noi poveracce che leggiamo questi libri meravigliosi. Allora, tutti questi protagonisti, cioè fighi, intelligenti, cioè che ti dicono la cosa giusta al momento giusto, che fanno la cosa giusta al momento giusto, tu dici, ma poi dove stanno?
2: Ecco,
1: noi siamo qui,
2: noi stiamo qui, giusto?
1: Trovateci!
0: Poi devi sapere, no, che all'inizio, no, il libro è allora mi hanno detto bella storia d'amore, io ho risposto, scusami, quale storia d'amore? Non esiste una storia d'amore all'interno di Suspira, se non in maniera celata.
1: È vero. Però sai cos'è bello? Che tu sdogani quel retaggio in cui una donna si può concedere solo quando è innamorata. Basta.
0: Diciamo che sai, il mettere il palazzo, no? E poi utilizzare le maschere come vizi, i bicchieri come stanze, diciamo che quello mi ha aiutato tanto. Quando io ho iniziato a scrivere questo libro, ho utilizzato tutte le tecniche che potevo utilizzare possibili per portare il lettore all'inizio ad essere confuso.
2: Brava, questo così.
0: Perché adesso il libro ha 2 anni, quindi qualcuno l'ha letto ci vuol dire, il libro in realtà si svolge tutto in una stanza, sono i flashback che portano
1: è vero.
0: E all'inizio Lucas, che prima c'era stato questo incontro, ma poi diventa il carnefice di Ania,
1: sì.
0: Perché ricordiamo che siamo

0: quasi sotto il periodo fascista. Poi all'interno c'è un segreto. Questo segreto ancora oggi in alcune parti del mondo è considerato un'aberrazione, quindi punibile anche con la morte.
1: Sì, sì, sì. Ci sono dentro delle tematiche importanti che subito non si immagina possano esserci. Andando avanti con la lettura, invece, gli strati della narrazione si approfondiscono sempre di più e gli elementi affascinanti aumentano con il ritmo del libro.
0: La cosa bella è che tutti pensano che Lucas è il protagonista, ma in realtà alla fine il protagonista è un altro.
1: È un altro, sì, è vero, è vero.
0: Si cela, che si cela e si paresa soltanto alla fine.
1: Alla fine. Tu dici, peccato, però è finito. Cosa succede dopo?
0: Ed eccoci qua, peccato. Mi permetti di... perché vedo l'ora e so che i tempi sono quelli.
1: Sì, dimmi.
0: Il libro ha una porta d'ingresso per la lettura. Mm-hmm. E dice: non dimenticare mai che per uscire dall'inferno dovrete imparare a danzare con il diavolo. In fin dei conti è sempre una partita con la vita.
1: Sì,
0: siete
1: sì.
0: pronti?
2: Si può. Siete pronti? Chi lo sa?
1: Guarda,
0: e poi?
1: Se vuoi in chiusura, possiamo leggere anche l'incipit del romanzo, le prime due pagine, se ti fa piacere.
0: No, invece leggerò la fine. La fine non del libro, ma la conclusione.
1: Va bene,
2: vediamo.
0: Che il lettore capisca che Sospira non è un libro difficile, perché molti mi hanno detto Sospira è un libro difficile, non è una lettura adatta a tutti, ha utilizzato anche un linguaggio particolare,
1: ma
0: probabilmente per i giorni nostri
1: non mi sembra, cioè non so a che tipo di narrativa queste persone che te l'hanno detto siano avvezzi a masticare, ma a me sembra molto molto contemporaneo anche nel modo di scrivere, dinamico, asciutto, quindi vai al sodo, non ci giri troppo intorno nelle cose.
0: No, però allora ad esempio quando ho utilizzato il colore, lei aveva un vestito color porpora, ecco. Mm-hmm. Qualcuno mi ha detto, ah, perché non hai scritto rosso? No, dico, per me il porpora è un altro
1: colore.
0: Colore,
1: non è rosso, è questo il discorso.
0: Quindi capisci, ecco. ma poi
1: Milena, ma sai cosa ti dico? Che a volte sì, è bello ricevere le osservazioni, ma bisogna anche che chi fa le osservazioni le faccia con un senso, cioè muovere un'osservazione di questo tipo, che senso ha? Per me non ce l'ha, quindi ecco, boh.
2: Che tipo?
0: Però sappiamo sempre che il libro è sempre ambientato nel 1930, non è che potevo utilizzare il linguaggio modernissimo di oggi, che oggi... ho notato che nella letteratura quella sficcia si usano le 50 parole che si conoscono.
1: Oddio, no, io intendevo come struttura la brevità delle frasi, non intendevo il linguaggio, che il linguaggio è molto ricercato, ma diciamo che è uno stile di lettura, di scrittura abbastanza contemporaneo, no? Non è di quelli ampollosi che fanno giri infiniti per dire due parole.
0: No, no, anche perché l'avrei snaturato.
1: Sì.
0: Sospira doveva rimanere così. Tra l'altro il libro si inizia a leggere dalla copertina, perché anche, vedi, nella copertina c'è questa donna che è Ania, che tiene un bicchiere di vino in mano, un San Benzano per la precisione.
1: Sì, perché lo specifichi all'inizio del racconto. Sì.
0: E questo è legato un po' a un mio ricordo di questo io. Poi c'è una finestra con una maschera che quindi va a spiegare la seconda parte del libro. C'è la poltrona, a un certo punto Ania prende questa poltrona, se la carica, si mette davanti ad una persona e gli dice: ok, adesso te la racconto io, visto che tu vuoi sapere la storia vera qual è. Tra l'altro io sono l'autrice di Sospira, ma Ania è l'autrice di Sospira. Quindi alla fine ho mantenuto anche l'altro titolo. Poi c'è quest'albero che esce dalla finestra che in teoria è un albero spoglio, ma ha un grande significato. Quando tu cadi non pensare che quella è la fine, perché come in autunno le foglie cadono tu vuoi rinascere più forte. Perché tu non hai utilizzato la fenice? No, allora c'era l'albero.
1: Cioè, credo che ogni autore abbia il diritto e il dovere di scegliere e attingere alle proprie metafore, quelle che più la ispirano, che più hanno un senso per se stessa, perché se non ha un senso per chi scrive, non si potrà mai restituire un fascino, una profondità e un mistero in quello che facciamo, no?
0: Ma, certo, tra l'altro, sai, questo libro, io ero in una cena, in questa cena c'erano alcuni stilisti, poi con questi stilisti sono diventati amici, e loro erano una coppia non uomo-donna, ma uomo-uomo, però mi raccontavano di questo palazzo che, in particolare, che era in Francia, e loro mi dissero che a volte per provare la libertà bisogna andare oltre, perché c'è sempre giudicati.
1: Sì, sì, sì.
0: Questa frase mi colpì. Però ero poi curiosa di capire di questo palazzo, sai, che poi studiando compresi che in ogni paese dove c'era l'industrializzazione c'era sempre un palazzo di facciata per bene, però dentro non era proprio così. Qualcuno, Marena, mi diceva: potevi allungarlo questo libro? Sì, effettivamente avrei potuto farlo. Però io non amo scrivere 300 pagine, perché io voglio che il lettore inizia e lo finisca, non lo deve poggiare sul comodino.
1: Sai, però, è un po' lo stile di Amélie Nothomb, che fa questi libri di 100 pagine, poco più.
0: Sì.
1: Non so se tu la conosci come autrice.
0: Sinceramente no, però andrò a vedere.
1: È anche molto un'autrice di rottura, secondo me ti piacerà.
0: Sì. Io amo molto Jane Austen, e quindi un po' la tecnica combustionare è quella di Orgoglio e Pregiudizio, che non è mai un libro scontato e antico, anzi dovrebbe riprendere. Allora, siccome c'è un'altra figura, si chiama Ambra, che in questo libro è quella che sembra essere un po' quella senza carattere, e in realtà nel prequel che sto scrivendo, dove andrò a spiegare la figura di Ambra, si capirà di più su Steven. Quindi vado a fare ora il prequel che si chiamerà Persuasione, unito a Suspira, in maniera tale che potrò dare un senso a tutto quello che io ho scritto su Suspira.
1: Quindi un prequel di Suspira stai scrivendo?
0: Sì.
1: Benissimo, benissimo. Già ti prenotiamo, ovviamente, per quando uscirà.
2: Perfetto, perfetto.
0: Il problema, sai qual è? Che è così difficile scrivere un pre, perché devi stare attenta
1: a non contraddirti con quello che hai già scritto, immagino.
0: Infatti, nel frattempo, poi ho scritto Il segreto di Ania e Il segreto di Atena.
1: Di Atena. Sì.
0: Vedi, Ania ti entra nella testa, cioè non puoi uscirne. Il segreto di Atena e Le voci che non fanno rumore. Però in realtà il libro che mi ha dato maggior successo è stato il Maria Regina senza regno. E da che ha vinto il premio Giovan Battista Vico. In realtà, vedi, io al centro metto, non faccio differenza di genere, nel senso uomo donna chi è più forte, in realtà io li metto nello stesso piano,
1: ma è giusto così, per fortuna.
0: E infatti in Suspira non ci sono antagonisti, sono tutti protagonisti, e io dico che i protagonisti di Suspira sono come le bamboline delle matriosche, se ne togli una il barattolo non si chiude, quindi Suspira è così. Quando dici tu ti leggo la conclusione, magari per dare il senso a quello che noi abbiamo detto.
1: Dimmi.
0: Allora, ve lo leggo. E tra l'altro è come la porta che vi ho aperto all'inizio.
2: Bene.
0: Ricorda, caro lettore, a volte la vita toglie e a volte restituisce. È solo una questione di tempo. L'amore mille volte. e spesso non accade tutto nell'ordine in cui ci si aspettava. Ma ricorda sempre, è il destino che mescola le carte. Fine? O forse no? Tutto dipende da te.
1: Questo finale ci lascia, un po'
2: forte.
1: Così, un po' con il sospiro.
2: Però è buono, però è buono.
0: Il bello è che questa pagina non sono tutti che la vedono, perché anche lì è stata una ricerca, è stata messa dopo un'altra pagina bianca, quindi un lettore sbadato questa pagina
1: non la vedrà mai. Come succede nella vita, quando uno vive di fretta o con poca attenzione, non guarda il retro di qualcosa che può custodire un tesoro o un messaggio che può esserci fondamentale, cara Milena. Ti volevo chiedere, da cosa è nata la spinta a concepire una storia e una personalità come quella di Ania, che è protagonista fra gli altri protagonisti di Suspira?
0: Questa domanda è cattiva, perché di solito cerco di avviarla, però oggi voglio rispondere.
1: Dai.
0: Allora, quando... come detto, sono cresciuta in una famiglia dove le tradizioni erano molto importanti. Ordine e disciplina.
2: Ordine e disciplina, bella questa. Questa
1: di Nazareno,
2: No, questa dilla molte volte, in tutto il mondo, perché così tutti quanti le impariamo.
1: No, guarda che lei ha scritto un libro proprio contro questa cosa,
2: Nazareno. E invece no, per me è bellissima.
1: Vedi, qui ci sono due anime dentro questa trasmissione. Ecco. Un conservatore e una libertina. Ah.
0: Ma il bello è che io, essendo del segno del Capricorno, sono una persona molto razionale, molto sono superba, io del mio orgoglio sono antipatica.
1: Beh, il Capricorno è un bel segno tosto, diciamolo.
0: tu devi sapere che la gente mi chiede l'amicizia perché io nella copertina di Facebook ho lasciatemi stare che sono antipatica. E credo che un giorno, quando tirerò le cuoia, sarà quello anche l'epitassio della mia tomba, così quando passeranno avanti e non si fermeranno.
1: Guarda, io ho un'amica del Capricorno, quindi lasciamo stare, facciamo degli scontri proverbiali.
2: Però
1: ci adoriamo alla fine, quindi
2: tutto,
1: lei è la mia parte razionale.
0: Però c'è anche quella parte che fa le regole. Io amo fare le regole, amo l'ordine. Se tu vedi, cioè in casa mia, no, ha tutto un ordine ben specifico, ho solo due colori nella mia casa, proprio come nel libro, è monocromatica. Però amo anche, dopo che faccio le regole, amo anche non seguirle. Il libro è un po' così, perché nella vita tu non sai come andrà a finire. Io un giorno sono uscita di casa, ho accompagnato mia figlia a scuola e dovevo andarmi a prendere un caffè con un'amica, invece ho cambiato strada e ho rischiato anche di non esserci più in questa vita. Quindi cosa significa questo? Che io posso fare tutte le regole che voglio, posso
1: romperle anche, no? Soprattutto avere il coraggio di romperle ogni tanto le regole.
0: Arrivato a una certa età, perché devi precluderti di fare qualcosa che ti piace?
1: Esatto.
0: Quando io ho sempre bazzicato nel mondo letterario, nel mondo della radio, nel mondo, però avevo dei cari parenti che dicevano: ma questo non è un mestiere, ma perché vai a finire sui giornali? Come se a un certo punto fosse anche una sorta di vergogna.
1: Un esporsi, no, che può tradursi anche in imbarazzo per chi ti conosce. Questo è il problema che si fanno a volte.
0: Benissimo, dopodiché io sono tra questi anni, ma ho dimostrato che in realtà finire sui giornali non è una cosa brutta, anzi potrebbe essere una svolta per gli altri. Non dico che io voglio cambiare le sorti di tutti, però se posso salvarne almeno 5 nel dire desidera, faccio che tu vuoi perché sei nata libera. E allora io ho fatto una cosa buona. Per anni, no? Ci si può anche sentire sottovalutati.
1: Ma a volte siamo noi stessi a sottovalutare noi stessi, e questo è il problema.
0: No, essere sottovalutati per accontentare gli altri. Quindi poi ho deciso, ecco perché su Sfida ho un libro di rottura, ho deciso di non accontentare più gli altri e accontentare un po' me. Ed è quello che dovremmo fare un po' tutti.
1: Assolutamente, mi trovi profondamente in sintonia con questo tuo promemoria, perché lo vogliamo tenere come un promemoria e un punto di chiusura di questa nostra bella chiacchierata, che spero sia una, la prima fra molte che avremo in futuro, cara, certo, Milena.
2: Certo. Io dico una cosa anche a lei, la Sicilia e le Marche, un amore oggi abbiamo fatto, siamo insieme, va bene?
0: Sono contenta, invitate, tanto scrivono dei libri, ha voglia parlarne.
1: Ah, voglia.
0: Poi, vi dico una cosa, ogni libro è stato scritto in un momento particolare, quindi non vi annoierete mai insieme a me.
1: Ma di questo ne siamo assolutamente certi, e per questo sono molto molto felice di essere entrata in contatto con te, di averti presentata ai miei ascoltatori. Naturalmente sulle nostre pagine riporteremo anche i libri di Milena Buonvissuto, avrò il piacere di pubblicarveli uno per uno in maniera che li abbiate chiari, e potrete poi acquistarli e gustarveli sotto l'ombrellone al mare, perché d'estate c'è più tempo per leggere. Cara Milena, io ti ringrazio tantissimo, dobbiamo chiudere, ci sentiamo presto.
2: Ciao per la Sicilia. Grazie. salutaci tutti.
1: Grazie Milena.
0: Grazie, ciao.
1: E cari amici, anche per oggi abbiamo concluso la nostra mattinata. Ti sei
2: sabato prossimo sarà tutto Morena, perché io non ci sarò.
1: Bene, mi abbandona di nuovo Lazzareno.
2: Io vado nell'acqua e vai.
1: Ma tu ti perdi Verusca Dossi, però viene qui in studio la mia, il mio tesoro, la mia amore, la mia grande anima Verusca, saremo tutte e due.
2: Ciao
1: allora.
2: Verusca.
1: Ti distruggiamo lo studio, Nazareno.
2: Ecco, a posto io.
1: Bene ragazzi, io vi voglio bene, vi ringrazio per essere stati con noi anche questa mattina. Ci lasciamo con un pezzo cantato da un cantante meraviglioso, Tom York, e gli faccio cantare Suspirium, perché ci sta, tratta dal film di Guadagnino.
2: Ciao a tutti,
1: alla
2: ciao
1: prossima.
2: A tutti,
1: ciao,
2: buona domenica, ciao.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: It's not time to make a change, just relax.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

Rolling Stones. Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullotto ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la bozza c'è là, che c'è là. Io non tengo compendio che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gradito campano, ho voluto.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente,

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

consegnò lo spirito. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno d'aceto. Posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima ad una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito.

nella stessa ora in cui consegna lo Spirito, Gesù ce lo dona. Gesù consegna il suo soffio fra le mani del Padre e nello stesso momento ce lo dona. Il dono di Gesù, della sua vita, morte e resurrezione, non è che un unico e medesimo evento. Non siamo orfani. Se egli ha tremato di spavento nell'ora in cui doveva entrare nella sua passione, non vuole che questa solitudine che egli conosce ci annienti. È nel momento della sua morte, quando tutto è compiuto, che lo Spirito ci viene consegnato. Potremo, misteriosamente, con questo fuoco nel cuore, questa brace, tenere duro nella grande notte, durante la quale il Figlio incarcerato nel suo sepolcro raggiungerà tutti coloro che l'aspettano da quando l'uomo è stato plasmato a sua immagine. Lo Spirito del vivente ci sorregge per attraversare lo spavento. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate.

0: Quando il profeta Ezechiele descrive il Tempio, racconta che l'acqua usciva dal lato destro del Tempio e che quest'acqua, in abbondanza, veniva ad irrigare la terra, perché ogni essere vivente viva. Molti alberi crescevano lungo queste rive, ricchi di frutti nuovi, e perfino le foglie degli alberi erano una medicina. L'Apocalisse riprende questa stessa immagine nella Gerusalemme Nuova. Non c'è più alcun tempio, ma il trono di Dio, poiché Dio è il tempio. Non ci sono più porte chiuse. In mezzo alla piazza, accessibile a tutti, il fiume di vita, limpido come cristallo, scaturisce dal trono di Dio. E l'albero di vita, la croce, che dà frutti 12 volte all'anno, ovvero sempre, ha foglie che possono guarire le nazioni. Il Signore è il tempio da cui sgorga l'acqua viva. Sangue e acqua scorrono dal suo costato. L'acqua dà la vita, irriga, sostiene la linfa, permette il frutto. L'acqua scorre dal lato del Tempio, dal costato del corpo di Cristo, a profusione, sovrabbondante. E il sangue è la tenerezza di Dio che si dona, che non accusa, non si gonfia d'orgoglio, piange la morte del giusto e la morte del malvagio. Il sangue è la preghiera di Dio per l'uomo. Sono le sue viscere strette dall'angoscia per l'uomo. È la sua grande misericordia. Il sangue è la carità che non può dispiegarsi che fino al sacrificio. Questo dono che prende il ritmo del gesto di Maria, che profuma i piedi di Gesù con un profumo molto prezioso. Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero, dice il Signore? Smettete di presentare offerte inutili. Cessate di fare il male. Imparate a fare il bene. Cercate la giustizia. Soccorrete l'oppresso. Rendete giustizia all'orfano. Difendete la causa della vedova. I profeti biblici ci ricordano che il sacrificio che Dio preferisce è sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo, dividere il pane con l'affamato, introdurre in casa i miseri senza tetto, vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti. Ecco il sangue che scorre dal costato del crocifisso. Fare questo significa partecipare alla vita che ci dona. Significa rischiare di essere malvisto dai potenti. E ciò arriva fino a rischiare la propria pelle. Nell'ora in cui consegna lo spirito, il Signore ci associa alla sua vittoria. L'amore non è stato ucciso dalla morte. La bontà di Dio e la sua gioia hanno restaurato nell'uomo la sua immagine originaria, fatta di bontà e di gioia. Se il Cristo sfigurato si spegne, la sua presenza in noi continua ad ardere e ad elevare la carne, la nostra carne, per farne il luogo della sua presenza, il suo tempio, la sua dimora.
1: Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da

0: Fratello ascolta, il Vangelo della Domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica. 28 giugno è la 13ª domenica del tempo ordinario. La frase del Vangelo di oggi dice: chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Se sentissimo questa frase del Vangelo ma fuori della Chiesa, probabilmente penseremmo: che senso ha? Se voglio conservare la mia vita la perdo, e se la perdo la trovo? Eppure Gesù sta toccando uno dei nervi scoperti della nostra generazione. Pensate a quanto tempo spendiamo cercando di non perdere tempo. Corriamo, facciamo più cose contemporaneamente, abbiamo l'ossessione di essere efficienti. Se una pagina impiega 3 secondi a caricarsi, ci innervosiamo. Se una fila è troppo lunga, ci spazientiamo. Se una conversazione non ci interessa subito, passiamo oltre. Viviamo nell'epoca in cui tutto deve essere veloce. Ma siamo sicuri che correre significa vivere? Gesù oggi ci provoca. Forse il problema non è che perdi troppo tempo. Forse il problema è che non lo perdi mai per ciò che conta davvero. Perché l'amore, quello vero, è sempre una perdita di tempo. Un amico che ti racconta per l'ennesima volta i suoi problemi ti fa perdere tempo. Un nonno che parla lentamente ti fa perdere tempo. Un bambino che vuole giocare con te ti fa perdere tempo. Anche pregare ti fa perdere tempo. Fermarti davanti al Signore senza produrre nulla ti fa perdere tempo. Eppure sono proprio questi momenti che danno senso alla vita. Pensateci. Nessuno arriva alla fine dei suoi giorni dicendo: la cosa più bella della mia vita è stata avere risposto a tutte le email che ho ricevuto. Le persone ricordano gli incontri, gli abbracci, le amicizie, i gesti di amore ricevuti e donati. Gesù sapeva perdere tempo con tutti. Si fermava per un cieco al bordo della strada, si lasciava interrogare da una donna malata, andava a cena con chiunque, persino sulla croce. Trova modo di perdere tempo per parlare con il ladrone accanto a lui. Agli occhi del mondo era inefficiente, agli occhi di Dio era pienamente vivo. Forse allora capiamo meglio il Vangelo di oggi. Chi tiene la propria vita tutta per sé, chi la protegge, la calcola, la chiude in cassaforte, alla fine la perde, perché una vita trattenuta appassisce. Invece chi la vita la spende, la dona, chi accetta di perdere tempo per Dio e per gli altri, scopre che così la vita non diminuisce, ma si moltiplica. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Buona domenica.

Zitta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati ormai da un paio di settimane. Nel giugno 1940, mentre Mussolini dichiarava guerra al mondo, usciva un romanzo del giovane giornalista Dino Buzzati, in cui la guerra si attendeva, invano, nella speranza che desse un senso al destino degli ufficiali e dei soldati mandati a presidiare una fortezza al confine di uno stato imprecisato. Il deserto dei Tartari è una disperata parabola sulla vanità dell'esistenza. Rischiò così, per un paradosso della storia, di essere contrabbandato per libro Guerra Fondaio, tanto più che la prima traduzione europea in tedesco apparve nel 1942 nella Vienna nazista. Ma fortunatamente il messaggio del romanzo era troppo netto per dar luogo a equivoci. La fortezza Bastiani, affacciata su un deserto che, secondo una leggenda, era stato un tempo sede delle scorrerie delle orde dei Tartari, accoglie il tenente di prima nomina Giovanni Drogo. E è un luogo della metafora. Buzzati racconterà in seguito che scrisse questo romanzo nelle lunghe notti in cui lavorava al Corriere della Sera, e è una metafora su come alla fine le abitudini si impadroniscano della nostra vita, impedendoci di mettere a frutto il tempo, di prendere decisioni, e soprattutto ci costringe a vivere in quello stato di attesa perenne e di sospensione che ci fa dilapidare inutilmente il tempo che possiamo spendere in maniera proficua in questo mondo. Riprendiamo la nostra lettura. Su incalzamento del maggiore Ortiz, a quanto pare Giovanni Drogo decide di lasciare finalmente la fortezza Bastiani dopo 4 anni di servizio.

allora addio, fortezza. Fermarsi ancora sarebbe pericoloso. Tuo facile mistero è caduto. La pianura del nord continuerà a rimanere deserta. Mai più verranno i nemici. Mai nessuno verrà ad assaltare le tue povere mura. Addio, maggiore Ortiz, melanconico amico che non sei più capace di staccarti da questa bicocca. E come te tanti altri, troppo a lungo vi siete ostinati a sperare. Il tempo è stato più svelto di voi e non potete ricominciare. Giovanni Drogo invece sì. Nessun impegno lo tiene più alla fortezza. Adesso ritorna alla pianura, rientra nel consorzio degli uomini. Non sarà difficile che gli diano qualche incarico speciale, magari una missione all'estero al seguito di un generale. In questi anni, mentre lui era alla fortezza, certo sono andate perdute molte belle occasioni, ma Giovanni è ancora giovane, gli rimane tutto il tempo possibile per rimediare. Addio dunque, fortezza, con le tue assurde ridotte, i tuoi soldati pazienti, il tuo signor colonnello che ogni mattina, senza farsi vedere, scruta col cannocchiale il deserto del settentrione. Ma è inutile, non c'è mai niente. Un saluto alla tomba di Angustina. Forse è stato di tutti il più fortunato. Lui almeno è morto davvero soldato. Meglio comunque che nel probabile letto di un ospedale. Un saluto alla sua camera. Dopotutto Drogo ci ha dormito onestamente centinaia di notti. Un altro saluto al cortile dove anche stasera, con le solite formalità, si schiereranno le guardie montanti. L'ultimo saluto alla pianura del nord, vuota oramai di illusioni. Non pensarci più, Giovanni Drogo. Non voltarti indietro ora che sei arrivato al ciglio del pianoro e la strada sta per immergersi nella valle. Sarebbe una stupida debolezza. La conosci pietra per pietra, si può dire, la fortezza Bastiani. Non corri certo il pericolo di dimenticarla. Il cavallo trotta allegramente, la giornata è buona, l'aria tiepida e leggera, la vita ancora lunga davanti, quasi ancora da cominciare. Che bisogno ci sarebbe di dare un'ultima occhiata alle mura, alle casermatte, alle sentinelle di turno sul ciglio della ridotta? Così una pagina lentamente si volta, si distende dalla parte opposta, aggiungendosi alle altre già finite. Per ora è solamente uno strato sottile, quelle che rimangono da leggere sono in confronto un mucchio inesauribile, ma è pur sempre un'altra pagina consumata, signor tenente, una porzione di vita. Dal ciglio del sassoso pianoro Drogo infatti non si volta a guardare. Senza neppure un'ombra di esitazione sprona il cavallo giù per la discesa. Non accenna a voltare neanche di un centimetro la testa. Fischietta una canzone con passabile disinvoltura, sebbene questo costi fatica. L'uscio di casa fu aperto e Drogo sentì subito l'antico odore domestico, come quando, bambino, ritornava in città dopo i mesi di estate in villa. Era odore familiare ed amico, eppure, dopo tanto tempo, vi affiorava alcunché di meschino. Gli ricordava sì gli anni lontani, la dolcezza di certe domeniche, le liete cene, la fanciullezza perduta, ma parlava anche di finestre chiuse, di compiti, di pulizia mattutina, di malattie, di litigi, di topi. «Oh, signorino!» gli gridò esultante la buona Giovanna che gli aveva aperto la porta. E subito arrivò la mamma. Grazie a Dio non era ancora cambiata. Seduto in salotto mentre tentava di rispondere alle tante domande, sentiva mutarsi la felicità in tristezza svogliata. La casa gli pareva vuota in confronto a un tempo. Dei fratelli uno era andato all'estero, un altro era in viaggio chissà dove, il terzo in campagna. Soltanto la mamma restava e anche lei dopo un po' dovette uscire per una funzione in chiesa dove la attendeva un'amica. La sua camera era rimasta identica, così come l'aveva lasciata. Non un libro era stato mosso, pure gli parve di un altro. Si sedette sulla poltrona, ascoltò il rumore dei carri nella via, l'intermittente vocio che veniva dalla cucina. Solo se ne stava nella sua stanza, la mamma pregava in chiesa. I fratelli erano lontani, tutto il mondo viveva dunque senza alcun bisogno di Giovanni Drogo.
Aprì una finestra, vide le case grigie, i tetti dopo i tetti, il cielo caliginoso. Cercò in un cassetto i vecchi quaderni di scuola, un diario che aveva tenuto per anni, certe lettere. Si stupì di aver scritto lui quelle cose, non ne ricordava proprio. Tutto si riferiva a strani fatti dimenticati. Si sedette al piano, tentò un accordo. Riabbassò il coperchio della tastiera. E adesso? Si domandava. Straniero girò per la città in cerca dei vecchi amici. Li seppe occupatissimi negli affari, in grandi imprese, nella carriera politica. Gli parlarono di cose serie e importanti, stabilimenti, strade ferrate, ospedali. Qualcuno lo invitò a pranzo, qualcuno si era sposato, tutti avevano prese vie diverse e in 4 anni si erano già fatti lontani. Per quanto tentasse, ma anche lui forse non era più capace, non riusciva a far rinascere i discorsi di un tempo, gli scherzi, i modi di dire. Girava la città in cerca dei vecchi amici, ed erano stati molti, ma finiva per ritrovarsi solo su un marciapiede, con tante ore vuote davanti prima di far venire la sera. Di notte stava fuori di casa fino a tardi, determinato a divertirsi. Ogni volta usciva con le solite vaghe speranze giovanili di amore, ogni volta tornava deluso. Riprese a odiare la via che lo riconduceva a casa solitario, sempre uguale e deserta. Ci fu in quel tempo una grande festa da ballo e Drogo, entrando nel palazzo in compagnia dell'amico Vescovi, l'unico che avesse ritrovato, si sentiva nelle migliori condizioni di spirito. Benché fosse già primavera, la notte sarebbe stata lunga, uno spazio di tempo pressoché illimitato. Prima dell'alba potevano succedere tante cose. Esattamente Drogo non era in grado di specificarle, ma certo lo attendevano parecchie ore di incondizionato piacere. Aveva infatti cominciato a scherzare con una ragazza vestita di viola e non era ancora suonata a mezzanotte. Forse prima del giorno sarebbe nato l'amore. Quando ecco il padrone di casa lo chiamò per mostrargli dettagliatamente il palazzo. Lo trasse per certi labirinti e cunicoli, lo tenne relegato nella biblioteca, lo obbligò a considerare pezzo per pezzo una collezione d'armi, gli parlava di questioni strategiche, di facezie militari, di aneddoti di casa reale e il tempo intanto passava, gli orologi si erano messi a correre spaventosamente. Quando Drogo riuscì a liberarsi, ansioso di tornare alle danze, le sale si erano già mezze svuotate, la ragazza vestita di viola era scomparsa, probabilmente già tornata a casa. Invano Drogo tentò di bere, invano rise senza senso, neanche il vino più gli serviva e la musica dei violini si faceva sempre più fioca. A un certo punto essi suonarono letteralmente a vuoto perché nessuno più ballava. Drogo si trovò con la bocca amara fra gli alberi del giardino, udiva incerti echi di un valzer mentre l'incantesimo della festa svaniva e il cielo si faceva lentamente pallido per l'alba vicina. Tramontando le stelle, rimase Drogo, fra le nere ombre e vegetali, a vedere sorgere il giorno, mentre ad una le carrozze dorate si allontanavano dal palazzo. Ora anche i suonatori tacquero e un valletto andò girando per le sale abbassando le luci. Da un albero, proprio sopra Drogo, giunse acuto e freschissimo il trillo di un uccellino. Il cielo diventava progressivamente più chiaro, tutto riposava silenzioso nell'attesa fiduciosa di una buona giornata. In quel momento, Drogo pensò, i primi raggi del sole avevano già raggiunto i bastioni della fortezza e le sentinelle infreddolite. Il suo orecchio aspettò inutilmente un suono di tromba. Attraversò la città addormentata, ancora immersa nel sonno. Aprì con esagerato rumore il portone di casa. Nell'appartamento già filtrava dalle fessure delle persiane un poco di luce. «Buonanotte, mamma», egli disse passando nel corridoio e dalla stanza, al di là della porta, gli parve che come al solito, come nei giorni lontani quando rincasava a notte alta, gli rispondesse un suono confuso, una voce amorevole anche se grondante di sonno, e continuò quasi pacificato verso la propria stanza. Quando si accorse che anche lei parlava. «Che cos'hai, mamma?» chiese nel vasto silenzio.
Nello stesso istante capì di avere scambiato il rotolio di una carrozza lontana con la cara voce. In verità la mamma non aveva risposto. I passi notturni del figlio più non la potevano destare come una volta,

egli ebbe la misura del tempo passato. Lui era lo stesso di una volta, credeva, forse un po' più largo di spalle e fatto scuro dal sole della fortezza. Anche lei non era mutata, ma qualche cosa si era messo fra loro. Entrarono nel grande salotto, perché fuori c'era troppo sole. La stanza era immersa in una dolce penombra, una striscia di sole risplendeva sul tappeto e un orologio camminava. Sedettero su di un divano di sbieco per potersi guardare. Drogo la fissava negli occhi senza trovare le parole, ma lei vivamente portava gli sguardi attorno, un po' su di lui, un po' ai mobili, un po' a un suo braccialetto di turchesi che sembrava nuovissimo. «Francesco sarà qui tra poco», disse Maria gaiamente. «Intanto starai un po' con me, chissà quante cose hai da raccontare». «Oh», fece Drogo, «niente di speciale, davvero, è sempre là». «Ma perché mi guardi così?», chiese lei. «Mi trovi così cambiata?» «No». Drogo non la trovava cambiata. Anzi, era sorprendente che una ragazza di 4 anni non avesse fatto alcun visibile mutamento. Pure egli aveva un senso vago di delusione e di freddo. Non riusciva a trovare più il tono di una volta, quando si parlavano come fratelli e potevano scherzare di tutto senza ferirsi. Perché lei se ne stava così composta sul sofà e parlava con tanta grazia. Avrebbe dovuto tirarla per un braccio e dirle: «Ma sei matta? Cosa ti viene in mente di fare così la persona seria?» Il gelido incanto sarebbe stato spezzato. Ma Drogo non se ne sentiva capace. Di fronte gli stava una persona diversa e nuova, i cui pensieri gli erano sconosciuti. Lui stesso forse non era più quello di un tempo, ed era stato lui a cominciare con un tono falso. «Cambiata?» disse Drogo. «No, no, assolutamente». «Ah, tu dici così perché mi trovi imbruttita, ecco. Dimmi la verità». Ma era proprio Maria che parlava? Non faceva per scherzo. Quasi incredulo, Giovanni ascoltava le sue parole e ad ogni istante sperava che lei buttasse via quell'elegante sorriso, l'atteggiamento soave, e ci facesse su una risata. «Brutta, sì, brutta ti trovo», avrebbe risposto ai bei tempi Giovanni passandole un braccio dietro la vita e lei gli si sarebbe stretta contro. Ma adesso sarebbe stato assurdo, uno scherzo di cattivo genere. «Ma no, ti dico», rispose Drogo, «identica sei, te lo garantisco». Lei lo guardò con un sorriso poco persuaso e cambiò discorso. «E adesso dimmi, sei venuto per restare?» E qui ci fermiamo per oggi. A quanto pare la vita di Giovanni Drogo non riprende come nulla fosse stato. E chissà che non venga morso dalla tarantola della nostalgia per la fortezza e non decida di tornare. Vi aspetto domani per riprendere la nostra lettura del Deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ciao!

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tar-

0: cottura e degustazione dell'oca. Si balla tutte le sere, venerdì 26 trio Elio Giobbi, sabato 27 Roberto e Francesca, domenica 28 Maracaibo, domenica 28 giugno dalle 17 l'ora d'una delle Coi de Gras ed esibizione del gruppo folk Ortensia. Per tutta la durata della manifestazione stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura, la domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della Trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Benvenuti ad una nuova puntata di Borghi e Sapori scoprendo l'Italia e grazie per le dimostrazioni di affetto che stanno arrivando nelle prime programmazioni della nostra trasmissione. Oggi ci spostiamo in Nord Italia, in Veneto. Io ho il piacere di dare il benvenuto a Martino Montagna. Signor Montagna, salve, grazie della disponibilità, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti voi, è un piacere per noi e anche un onore essere ospiti di Borghi.
0: Grazie mille. Martino Montagna, oltre al suo ruolo istituzionale, portavoce del sindaco di Corneto Vicentino, siamo praticamente in comune, nella provincia di Vicenza, ha anche un ruolo molto delicato e dolce, oserei dire, essendo vice gran maestro della confraternita della Corniola Cordenese d'Eco, a cui poi chiederemo di spiegarci nel dettaglio tutto quanto. Noi siamo in un comune strepitoso perché ci dà l'opportunità di conoscere un prodotto, tra l'altro molto versatile. Io ho avuto modo di farmi una cultura proprio prima di fare questa trasmissione, però quale migliore occasione di lasciare a lei la parola e di esprimerci ovviamente oltre al vostro comune anche questo straordinario prodotto. Grazie.
1: Intanto io vorrei precisare che sono il portavoce del sindaco di Vicenza. A mia volta, dal 2009 al 2019, sono stato il sindaco di Corneto Vicentino e adesso, con grande immenso piacere, appunto, sono il vice gran maestro della confraternita della Corniola Cornedese d'Eco. Allora, Corneto Vicentino si chiama così perché deriva proprio da Corniola. Infatti noi a Corneto abbiamo nel nostro stemma araldico proprio il simbolo di tre piante con i frutti rossi, quindi è la scritta in latino a Silvis Corneis, ovvero da una selva di cornioli, quindi per questo Corneto Corniola. E la corniola, diciamo subito che cos'è, è un frutto, è una pacca commestibile, frutto selvatico che si trova in abbondanza nel nostro territorio, ma direi un po' in tutta Italia, in particolare nel nord-est. In Europa tutta l'area balcanica è stracolma di piante di corniolo. Il comune di Corneto è quindi un comune in provincia di Vicenza, 12.000 abitanti. Dal gennaio di quest'anno, quindi dal 2022, il Presidente della Repubblica Mattarella ha confermato e ha sancito che noi possiamo dire che siamo la città di Corneto Vicentino. Ed è interessante anche capire e scoprire che nelle motivazioni con cui il Presidente Mattarella ha dato questa onorificenza a Corneto Vicentino come città di Corneto c'è proprio anche la presenza della corniola e anche della festa e quindi tutte le attività collegate questo frutto. Quindi noi adesso da quest'anno possiamo dire di essere cittadini. È un comune di 12.000 abitanti, un comune con quasi 25 chilometri quadrati di territorio collinare e quindi con qualche criticità per quanto riguarda alluvioni e quant'altro, anche purtroppo ai noi in passato, però è una comunità molto viva dove le attività economiche spaziano dalla plastica, dal ferro, dalla falegnameria, quindi c'è comunque una certa attività e anche una certa produttività, un po' come, come sapete in Veneto noi siamo grandi lavoratori e quindi con grandi produzioni. Quindi un comune che può vantare però anche una certa attrattività per quanto riguarda il turismo, soprattutto il turismo diciamo quello lento, il turismo un po' morti e fuggi, perché abbiamo un territorio collinare che si presta benissimo a passeggiate che possono essere fatte a piedi, a cavallo, e abbiamo anche grandissime attività di mountain bike, quindi da scoprire tutto un territorio di colline dolci che è veramente molto molto bello, suggestivo, interessante da vedere. Una pista ciclabile che si sta estendendo nel territorio della Valle del Lagno e che ben presto avrà una lunghezza di quasi 35 km appunto di pista ciclabile che attraversa il comune Corneto Vicentino, il nostro territorio molto suggestivo, una pista ciclabile che accompagna il fiume Agno e quindi proprio sulle rive del fiume si appoggia questa pista ciclabile molto molto.
0: Tra l'altro, anche, mi diceva, sì, prego.
1: abbiamo anche, diciamo, dal punto di vista storico, qualcosa da dire, perché possiamo vantare, diciamo, i primi ritrovamenti di comunità cornedese, quindi di civiltà, nell'anno 1000. Le prime scoperte proprio sono di questa era. Abbiamo una chiesa che prima era un convento, nel 1400, la chiesa di San Sebastiano, il colle di San Sebastiano, chiesa molto bella, con dipinti anche importanti, e soprattutto una veduta, una panoramica bellissima sul nostro paese. Poi possiamo vantare anche un parco monumentale, anche questo bellissimo, donato da una ricca famiglia, il Pretto Cassanello, e era un parco privato, adesso è un parco pubblico, evidentemente, ma con alberi e piante secolari che sono arrivate anche dall'Australia, perché una volta creare il parco botanico era un grandissimo vanto per i ricchi signori, e il palazzo storico del 1700, che è stato donato tutto al comune, sia il parco sia il palazzo, che adesso è la sede municipale. Quindi veramente molto molto bello da visitare, il municipio è veramente anche da andare a vedere, proprio perché ci sono comunque architetture e spazi davvero molto molto belli. Quindi
0: diciamo, ci ha fatto una panoramica, io scusi se l'ho interrotta, però effettivamente prima di passare poi a quello che è l'argomento, diciamo, focale, no, di questo nostro incontro, ci ha dato una panoramica di un comune, di un borgo che effettivamente offre anche tanto al di là, diciamo, del prodotto principe di cui adesso parleremo, e al di là magari del periodo un po' più ostico da un punto di vista meteorologico, dalla possibilità di viverlo in tutta la sua interezza, e soprattutto all'insegna della natura, del relax, oltre che ovviamente dell'aspetto più culturale, non più artistico, con gli esempi che ci ha fatto prima. Io, mentre lei parlava prima, ho fatto scorrere delle immagini che riguardavano in maniera precisa la Corniola Cordenese, di cui adesso parleremo, anche se l'ho interrotta, non so se voleva dirci qualcos'altro in merito a Cornelia.
1: Diciamo che ci sono anche le chiese, quindi con sempre dipinti e ornamenti sacri molto importanti. Abbiamo per esempio un paramento sacro nella chiesa di San Giovanni Battista, che risale al 500 d.C. Quindi veramente delle cose molto belle, molto carine da andare a vedere, e soprattutto anche la villa Gian Giorgio Trissimo, che era proprio una delle dimore, diciamo, estive di vacanza dei ricchi signori di Trissimo, che per alcuni, diciamo, per 100 anni e anche più, erano i padroni praticamente di Cornedo e di molte zone della Valle dell'Agno. Per cui Villa Trissimo, che adesso in questo momento è la biblioteca civica, che è bellissima da visitare, che è molto frequentata dai giovani. Quindi, diciamo, nel suo piccolo Cornedo veramente può valere la pena di essere visitato, di magari nell'occasione si può visitare Vicenza, e a circa 25 km di macchina c'è appunto Cornedo Vicentino e la Valle dell'Agno, che sono davvero, insomma, una piccola chicca da venire a visitare.
0: E noi siamo contenti di essere arrivati a descriverla con la nostra trasmissione, soprattutto perché ci ha molto incuriosito nel momento in cui siamo entrati in contatto, il fatto che è in maniera, potremmo dire, indissolubile collegata, voglio dire, alla Corniola, no? Che pur avendo degli esempi anche in altre parti

qualche anno fa ci siamo posti la domanda: ma quale può essere il prodotto tipico di Cornedo Vicentino? Abbiamo fatto una serie di ragionamenti, poi abbiamo semplicemente guardato il stemma araldico e abbiamo detto: guardate che il simbolo non può che essere il prodotto, non può che essere il frutto della corniola, perché è proprio scritto nel nostro stemma araldico, raffigurato appunto con le tre piante. Per cui è nato poi il discorso anche in consiglio comunale, dove io ho proposto la possibilità di dare appunto la denominazione, riconoscere la denominazione comunale a questo prodotto, e da lì poi è nata tutta l'idea della confraternita con il gran maestro, che ricordo è Germano Fontebasso, che è una persona veramente straordinaria, vulcanica, dalle mille idee, perché queste poi sono le persone che ti fanno andare avanti, e quindi è nata proprio l'idea della confraternita, fatta ovviamente in maniera precisa e diciamo con tutti i canoni della situazione, e quindi con l'iscrizione alla FICE, che è la Federazione Italiana dei Cenacoli Enogastronomici, che racchiude proprio tutte le confraternite d'Italia, per cui c'è anche la confraternita della Cornola. Quindi abbiamo detto che la corniola è questo frutto antico, una bacca selvatica, commestibile, il gusto è dolciastro con un retrogusto leggermente acidulo, si presenta come una olivetta, è la cugina selvatica della ciliegia, un piccolo limoncino un po' più dolce, rosso, non tanto grande, e con l'osso, quindi un ossicino, è proprio una ciliegia. Quindi ed è un frutto dichiarato da molti come un frutto multitasking, perché veramente può accompagnare dall'antipasto a, diciamo, il dessert.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

Ciao domenica! Musiche e canzoni per il vostro cuore. Con voi e per voi Franco Ciucci. Buon divertimento!

Ebbene, bene, bene, buona giornata a tutti, buona domenica, l'ultima domenica di questo orrendo mese di luglio, e naturalmente il sole deve essere fatto sentire e seguita a farsi sentire paurosamente sopra le nostre spalle, perché giustamente è fortissimo questo sole di questo mese. Allora, oggi 28 di mese di giugno si festeggia Sant'Ireneo, vescovo e dottore, e poi Santa Vincenza Gerosa. Allora andiamo avanti dopo aver ascoltato questa sigletta. La stoppiamo un attimino. Dicevo, si festeggia Sant'Ireneo, vescovo e dottore. Il pensiero del giorno: il giuramento per forza non vale una scorza. C'è chi attizza la fiamma e chi grida al fuoco. Bene, naturalmente domani sarà i Santissimi Pietro e Paolo, apostoli. Una volta era festa e poi è stata soppressa, naturalmente, perché è una festa di chiesa, giustamente, ma è sempre una festa che la gente sente. E ricordo quanti anni si faceva festa, si faceva delle bellissime passeggiate, delle bellissime, naturalmente, cose belle da ragazzini. Ora naturalmente è stata soppressa, ma nel cuore della gente si è appresa ancora i Santissimi Pietro e Paolo. Allora, detto questo, che facciamo? Facciamo qualche cosettina. Dice così: da dove è passata l'età bella, ogni pietra ha la sua favella. E questo è un pensierino bello, ma molto triste. Allora, la seconda nostra sigletta di questa mattina è quella che vi farò ascoltare ora. Naturalmente l'abbiamo sistemata

Bene, bene, bene, bene. Questi brani veramente e serve per aprire il nostro appuntamento della domenica mattina. Franco la console, Anna Maria le linee telefoniche sino alle ore 10:30 di questa mattinata di oggi, l'ultima domenica di questo luglio orrendo, e speriamo che di questo giugno orrendo, speriamo che il mese di luglio sia leggermente più freschetto. Allora, detto questo, cari amici, eccoci i brani che ascolteremo, poi passeremo alle belle dediche. È la nostra sigla, la seconda, terza sigletta della domenica.

0: dopo la pubblicità riprendiamo il nostro appuntamento, ma è brevissima la pubblicità, eh.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Molto bene, abbiamo ascoltato questo breve cenno pubblicitario e ritorniamo con poi apriremo naturalmente il programma con le dediche. E c'è da dire una cosa ancora, riguarda come fare se il sudore, per togliere gli aloni di sudore dai capi a cui tenete, lasciate questi ultimi a bagno in acqua calda con aggiunta del buon aceto bianco. Potete in alternativa effettuare dei risciacqui con acqua calda e ammoniaca, oppure con acqua calda e succo di limone. Utilizzate dei prodotti sbianganti sui tessuti ingialliti. Bene, detto questo, eccoci qua. Iniziamo il nostro appuntamento di oggi con una carrellata di belle canzoni e anche tante belle dediche che noi esaudiremo a tutti voi che chiamate. Allora ascoltiamoci una bellissima voce di tanti anni fa e parliamo di Franco Cigliano. È un cantante veramente molto bravo, è stato molto bravo. Franco Cigliano propose in quei tempi un souvenir d'Italì ed eccolo, io lo propongo a tutti, souvenir d'Italì, Franco Cigliano. Non vai in onda, Anna. Togliamo questo discorso e andiamo subito. Troppo questa mattina questo brano non lo legge. Bene, stoppiamo il brano e proseguiamo con una richiesta della nostra carissima Gabriella Di Fermo, che dedica a Rosanne Mondottone, a Benito di Capostazione, a Ines di Casa Bianca, a noi e a tutti gli ascoltatori. Un auguro sincero di buona domenica a tutti dalla nostra carissima Gabriella Di Fermo. Ciao Gabriella, buona domenica a te e tutta la tua famiglia con la canzone che abbiamo scelto. Se stasera sono qui. Se stasera sono qui.

una meravigliosa canzone, Se stasera sono qui, dalla voce di Wilma Voice. L'abbiamo dedicata a nostra Gabriella Di Fermo, che salutava tutti gli ascoltatori, un particolare a Rossane Mondottone, Benito, il capostazione, Ines di Casa Bianca, noi e tutti. Buona domenica a tutti, la nostra Gabriella Di Fermo. Ciao Gabriella, buona domenica a te e tutta la tua famiglia. E ora andiamo ad ascoltare questo grande cantante che ho annunciato prima, è stato Fausto Ciliano. Purtroppo ha perso la vita molto giovane, e con la canzone Souvenir d'Italie, Fausto Ciliano.

Bene, bene, bene, bene. Dopo aver ascoltato Fausto Ciliano con Souvenir d'Italy, andiamo ancora avanti con altra canzone bella. E questa volta ascoltiamoci un brano veramente che la nostra Maria Pia di Mogliano è molto affezionata a questa canzone. E allora ogni tanto la richiede e noi gliela mandiamo veramente molto volentieri e di cuore. Salutiamo la nostra Maria Pia di Mogliano con questa canzone qua. È una canzone che porta il titolo Qualche regola di vita. E con questa canzone lei saluta tutte le persone che sono in ascolto, tutti i personaggi della nostra emittente, e con un auguro sincero di buona domenica a tutti. Eccola qua, Maria Pia, questa canzone che ti piace moltissimo e noi molto volentieri la mandiamo in onda per te e per tutti. Qualche regola di vita.

il cantante che interpreta questa canzone è Diego Zamboni con la sua orchestra. È un moderato begin, qualche regola di vita. L'abbiamo dedicata a nostra Maria Pia De Mogliano, che è una canzone che a lei piace moltissimo, e la dedica a noi e a tutti gli ascoltatori. Ciao Maria Pia, buona domenica e tante cose belle. E proseguiamo con il nostro Benito, il capo stazione delle Ferrovie dello Stato, dice lui, in pensione. Per Gabriella di Fermo, per Rosario Mondottone, per Marta di Fermo, per Gianna di Porto Potenza Vicena, per noi e tutti gli ascoltatori, caro Benito, eccoci qua. Non poteva mancare questa canzoncina veramente bella e famosissima, Con te sulla spiaggia. Sono convinto che tu ti stai preparando per recarti al mare insieme alla sua signora, alla tua signora.

0: Ed eccoci qua, la canzone che abbiamo scelto dal nostro Benito Cavo Stazione, dedicata a Gabriella, Rosanna, Marta, Gianna e tutti gli ascoltatori. Ora è giunto il momento di che cosa? Della cosa più importante della nostra emittente, favore Rima.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
6: Venerdì 3 luglio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, NAS di Fuad Boussouf apre Civitanova Danza 2026. In scena 7 danzatori, una performance corale, acrobatica e vibrante, dove ritmo incessante ed energia travolgente uniscono corpo e spirito. Un viaggio intenso da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, venerdì 3 luglio, NAS. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Bene, riprendiamo il nostro discorso dopo aver ascoltato questi brani veramente significativi di pubblicità e ritorniamo con le canzoni. Una canzone bella, Ti voglio amore, il titolo di questa canzone. Quando dico amore, il titolo della canzone che abbiamo programmato.

Me aspetta questa canzoncina molto bella. E dunque, una bella canzone me la richiede la nostra cara Giovanna di Troica di Morovalle. Dice una canzone bella per tutti. E saluto caro a tutti, naturalmente anche il nostro Michele. La canzone che ho scelto, Adriano Celentano, cara Giovanna, è Sotto le lenzuola. Però di questo periodo sotto le lenzuola fa caldo. E vediamo che dice Adriano Celentano.

È proprio vero, succede nelle migliori famiglie quello che è capitato ad Adriano Celentano, eh? Sotto lenzuola l'abbiamo dedicata a Giovanna di Troia di Chiamarovalle e suo marito Michele, che per tutti gli ascoltatori questa canzone da parte di Giovanna a tutti tutti. Ciao Giovanna, ciao Michele, buona domenica e proseguiamo con altro motivo veramente bello. Eccolo qua.

E questa è la Rita Pavone con Datemi un martello, una canzone del lontano 64, eh? Ora ascoltiamoci di nuovo Adriano Celentano, la nostra Pina di Massa Fermana, una bella canzone per tutti, possibilmente di Adriano Celentano, Io sotto mano. Cara Pina, una canzone bella, molto significativa e molto veritiera. È il forestiero, ovvero Gesù. Eccola qua, Adriano Celentano con Il forestiero.

0: di Massa Fermana. Per ora a tutti e buona domenica, ma è giunta la pubblicità di nuovo.
1: Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tercero.

delle Croix de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo.

0: la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Riprendiamo il nostro discorso con le canzoni e le vostre dediche. Abbiamo salutato i nostri carissimi amici Giovanna, Pina, Benito, eccetera, eccetera, Gabriella, e proseguiamo anche con la nostra Maria Pia di Mogliano. Abbiamo salutato tutti e ora è giunto il momento di ascoltare un brano veramente bello, e il titolo è Umberto Balsamo con Balla.

Umberto Balzano con Balla, giustamente. Ora proseguiamo dopo questo cantante, proseguiamo con un'altra canzone. La Rettore ci propone Splendido, Splendente.

all'arrettore, ecco. Splendido, splendente. Dunque, proseguiamo con le canzoni, naturalmente, di famosi anni 60-70. Ora, Antonello Venditti, 1978, propose questa canzone che fece il giro del mondo, Sotto il segno dei pesci. Che ne dite? È proprio vero, che ha fatto il giro del mondo. Sotto il segno dei pesci, Antonello Venditti.

0: Ricchi, che bella canzone, 1978. Allora, sapete, a Fontespina di Civitavecchia Marche c'è un gruppo d'amici che sono sotto l'ombrellone. Alcuni stanno facendo il bagno, alcuni sono in strage a riposare, e poi saluta tutti noi che siamo qua in studio. Allora io dedico a loro questa canzone. Dice Franco, faccio ascoltare un motivo bellissimo. Perché no, dico senz'altro. Allora io ho scelto Renato Zero con Il Triangolo. Eccolo qua, per il gruppo di amici di sotto l'ombrellone a Fontespina, non posso dire lo chalet perché non è giusto. Allora loro lo sanno, stanno ascoltando, ci salutano, a me e Anna Maria.
1: No, loro stanno meglio che noi, stanno al mare. Noi stiamo qui dentro.
0: Lo so, ma noi facciamo questo lavoro. Ma no, noi facciamo questo bel lavoro, vieni, dai. È caldo, sì, veramente. Bene, bene. Cari amici, allora per questi che sono al mare, chi fa il bagno, chi sotto l'ombrellone a dormire sullo sdraio e chi ascolta la nostra emittente. Allora, Il Triangolo, Renato Zero, per il gruppo di amici di Fontespina che ci ascoltano e sono entusiasti

chi è Renato Zero, triangolo, e allora ci hanno praticamente ci hanno richiamato e ci hanno applaudito ascoltando queste belle canzoni che noi mandiamo in onda. E vicino la riva del mare, ho detto, è veramente bellissimo ascoltare queste belle canzoni. E saluta noi, a me, Anna Maria, e proseguiamo. Allora, la nostra Marisa di Santa Maria Apparente, è una bella canzone e un gran saluto a tutti. Io ho scelto, dopo il triangolo, cara Marisa, Roberto Vecchioni, Strano amore, pure questo è amore. La nostra Marisa di Santa Maria Apparente, per tutti, buona domenica ancora. Roberto Vecchioni, pure questo è amore. Da Marisa di Santa Maria Apparente, per noi, per tutti.

oppure Questo è amore, Roberto Vecchioni. L'abbiamo scelta per la nostra Marisa di Santa Maria Parente, che la dedicava a tutti. Ciao Marisa, buona domenica, e giustamente domani San Pietro e Paolo, è la festa naturalmente della fine di la fine di questo mese di giugno, che lo ricorderemo veramente per il grande calore che abbiamo sopportato da questo sole orrendo. Amici, è caduto il foderino, e salutiamo Marisa, andiamo avanti con un'altra canzone bella, è Mino Eritano, Una chitarra e 100 illusioni.

nostre canzoni di questa mattina che abbiamo scelto per tutti voi mentre state naturalmente recando i posti prestabiliti sia in montagna che al mare, e ci hanno chiamato i nostri amici di Fontespina, e andiamo ancora avanti e loro stanno ascoltando, e mandiamo tutte le belle canzoni per tutti. Allora, non poteva mancare Gianna Reno Gaetano.

E questa era Gianna, naturalmente Gianna Minoritano con Gianna. Ora andiamo avanti e ascoltiamoci una canzone bella, perché il titolo di questa canzone che formulo io è, vediamo un po' se la è la famosa Reginella, Sergio Bruni.

purtroppo questa mattina c'è uno strumento che non fa i capricci. Allora vediamo un po' questi capricci, li neviamo subito e vediamo un po' di fare così. Allora, questa canzone bella che avevo annunciato prima, Reginella, Sergio Bruni.

0: un'interpretazione veramente eccezionale. Questo è il grande cantante che è stato Sergio Bruni, è stato un personaggio veramente molto famoso, un grande cantante. Allora proseguiamo la nostra Cecilia di Ascoli Piceno. Purtroppo Cecilia questa mattina il programma di musica da ballo non ce l'abbiamo, ce l'ho dall'altra parte, non posso cercarlo. Ti manderò una canzone che piace tanto a tuo marito Arnaldo, e parlo di, pensa un po', Roberto Murro, che ti propone una canzone. Roberto Murro, Resta con me. Eccola qua la canzone che scegliamo per te, Cecilia e Arnaldo di Ascoli Piceno. Questa canzone farà veramente piacere perché è veramente eccezionale. Roberto Murro con la sua straordinaria bravura di cantante.
1: Amore,
0: resta con me.
1: Amore,
0: dedicata a Cecilia e Arnaldo di Ascoli Piceno, che saluta noi e tutti gli ascoltatori. Giovedì sera ascolterai un brano che tu mi hai richiesto oggi. Ciao Cecilia, ciao Arnaldo, buona domenica.

Roberto Murlo con Resta con me, una canzone stupenda interpretata da questo grande personaggio. L'abbiamo scelta dalla nostra Cecilia di Ascoli insieme a suo marito Arnaldo, questa canzone meravigliosa. Ora vorrei farvi ascoltare di nuovo Adriano Celentano con una canzone che porta il titolo L'arcobaleno. Allora, questa canzone da parte mia di Anna Maria è per tutti voi che siete ad ascoltare questa trasmissione di questa mattina di domenica, ultima domenica del mese di giugno, con questa canzone qui. Un saluto caro a tutti voi da parte mia di Anna Maria con Adriano Celentano, L'arcobaleno, per tutti voi. Eccola qua, amici.

Bene, bene, bene, bene. Abbiamo ascoltato questa canzone bellissima interpretata dal grande Adriano Celentano con il titolo Arcobaleno, L'Arcobaleno. E ora c'è sempre lui in sottomano questa mattina, perché ci propone un'altra canzone che vi farà piacere ascoltarla. Il titolo è Angel. Sentite un po' quanto vi farà piacere questa canzone. Angel, Adriano Celentano.

che ci sei giunto nel 1999 del grande Adriano Celentano. Ma c'è un'altra canzone che vorrei farvi ascoltare questa mattina, perché giungono anche gli applausi dalla lungomare di Civitanova Marche. Allora c'è un'altra canzone bellissima che porta il titolo ed è molto bella, ascoltiamola tutti, perché è Senza Amore il titolo di questa canzone, interpretata da sempre Adriano Celentano. Senza Amore, titolo questo di questa canzone bella.

sono canzoni giunte naturalmente nel lontano 1999 del clan Adriano Celentano. Allora, dall'album io non sto parlando, lasciamo Adriano Celentano e andiamo con Peppino Di Capri, Parlami d'amore. Mario

Peppino Di Capri con Parlami d'amore, Mario. Ma c'è lui che ci propone un'altra bella canzone, perché il nostro programma sta per concludersi, ancora una ventina di minuti saremo qui con voi e andiamo con il pensiero. Peppino Di Capri.

0: Ed eccolo qua, tu vale americano, la voce di Renato Carosone. Andiamo avanti con altro motivo bello. Dopo Carosone ascoltiamoci un altro motivo bello, bellissimo, è la voce di Giuseppe Di Stefano con O Sole Mio. E poi naturalmente siamo quasi giunti alla conclusione di questa mattinata. Ma lo interrompo perché è giunto il momento della pubblicità. Rimanete con noi, ancora un pochettino di minuti.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: E così, dopo l'annuncio pubblicitario, riprendiamo con le belle canzoni. Una bella voce è quella di Mauro Levrini, che parla soltanto d'amore. Le più belle canzoni d'amore è cantate da Mauro Levrini. E quando a lui ascoltiamoci questa bella canzone qua, L'amore è uno zingaro. Mauro Levrini.

Però dice così la voce di Mauro Levrini, un grande personaggio della canzone, della musica italiana. Andiamo con Quando si parla d'amore, sempre lui, eh.

paio di canzoni, poi ci saluteremo per questa mattina, eh? E andiamo con Caterina Caselli. Il volto della vita.

Casselli con Il volto della vita, Edoardo Vianello sul cucuzzolo della montagna e poi I camaleonti con Applausi, e così dopo si conclude il nostro appuntamento. Eccoci qua, siamo quasi giunti alla conclusione di questo nostro

era Edoardo Vianello con Sul cucucciolo della montagna. Ora un'altra canzone, poi due canzoni ci saluteremo. Andiamo con i applausi, i camaleonti.

Stavo ascoltando i Camaleonti con applausi, e l'ultimo brano in programma è un grande trombettista, Jean-Claude Borelli, con Il concerto del mare. Su questa canzone

0: speriamo che il tempo si migliori un pochino sul più freddo invece del caldo che sta qui dentro si muore. Arrivederci
1: bene,
0: a tutti.
1: Bene. Allora amici, eccoci qua, il concerto del mare, Jean-Claude Borelli.

Termina così l'appuntamento della domenica mattina con Ciao Domenica con Franco Anna Maria, con questa canzone, Il concerto del mare, un brano veramente incantevole.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Ci prepariamo insieme a celebrare questa Eucaristia. Vogliamo chiedere al Signore il dono del discernimento per riconoscere il bene e la forza dello Spirito per seguire le indicazioni di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: preghiamo. O Padre, infondi in noi la sapienza e la forza del tuo Spirito, perché seguendo Cristo sulla via della croce siamo pronti a donare la nostra vita per manifestare al mondo la tua presenza d'amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal secondo libro dei Re. Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era un'illestre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in muratura. Mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere. Così, venendo da noi, vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Gezi, il suo servo: «Che cosa si può fare per lei?» Gezi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò. Ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio fra le tue braccia». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù

0: Risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui. Infatti egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Qui accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta.

Carissimi fratelli e sorelle, anche vari anziani che mi hanno dato retta, che io ho detto con questo caldo state a casa, però ci seguono attraverso i mezzi di comunicazione. C'è una frase del Vangelo di oggi che a prima vista sembra un paradosso. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Se la leggessimo in astratto, potremmo pensare che Gesù ci chieda di disprezzare la vita, di rinunciare alla gioia, di mortificare i nostri desideri. Ma questo non è il senso delle sue parole. Gesù non ci invita a perdere la vita, ma ci invita a non trattenerla in maniera gelosa. Ci insegna che la vita la si trova davvero solo quando la vita viene donata. E oggi questo Vangelo possiamo comprenderlo non solo con un ragionamento, ma guardando alla comunità con la quale celebriamo ogni domenica, a voi. In questa cattedrale il Signore ci ha fatto il dono dell'Associazione Mariana Regina dell'Amore, che è conosciuta meglio qui a Macerata con il nome del gruppo artistico I Figli della Luce, che cantano, suonano e fanno festa. È un'associazione di fedeli riconosciuta pubblicamente dalla Chiesa, che ha al suo interno una comunità di consacrati, i Figli del Sacro Cuore di Gesù. Sarebbero queste facce sorridenti di giovani, di ragazzi e di ragazze che cantano, pregano, servono la liturgia e sono davvero, siete un commento vivo a questa pagina di Vangelo. Tutto è iniziato negli anni 90, ai tempi di Monsignor Carboni, da un piccolo gruppo di giovani appassionati della Madonna, del Rosario e della Parola di Dio. Insieme a Paolo e Maria, ed incoraggiati da quel santo vescovo, avete iniziato a ritrovarvi per pregare e per vivere un impegno concreto di carità. Dal punto di vista umano, questo poteva sembrare un rischio. Si poteva pensare che steste perdendo tempo, energie, opportunità, cioè che steste perdendo la vostra vita. Chi perde la sua vita per me? Invece, quel gruppetto ha scelto di fidarsi del Signore e della Chiesa. Hanno sentito una chiamata nel cuore e l'hanno seguita. Hanno deciso di vivere il cristianesimo fino in fondo, consacrando il proprio cuore al cuore immacolato di Maria e lasciandosi guidare da una frase di San Paolo che è diventata il cuore del carisma: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Anche questa frase può spaventare. Non sono più io che vivo, potrebbe quasi sembrare una rinuncia a vivere. Invece significa qualcosa di molto diverso. Non sono più io che vivo significa rinunciare ad essere gli unici padroni della propria vita per viverla insieme con Cristo. Significa lasciare che il Signore entri nelle nostre decisioni, nei nostri affetti, nel nostro lavoro, nelle nostre famiglie. Non perdere la propria identità, ma ritrovarla grazie ad una comunione più profonda con il Signore. Questa intuizione non è rimasta un entusiasmo passeggero. La Chiesa l'ha accompagnata con pazienza. Monsignor Carboni, poi Monsignor Conti, poi Monsignor Giulio Dori e oggi anch'io
abbiamo avuto la grazia di seguire questo cammino. Prima è arrivato il riconoscimento come associazione privata di fedeli, poi quello ormai da molti anni come associazione pubblica di fedeli con una regola approvata dalla Chiesa. È accaduto proprio quello che Gesù aveva promesso. Chi sembrava perdere la vita, in realtà l'ha trovata. Da un piccolo gruppo sono diventati una famiglia spirituale numerosa, ricca di vocazioni, di famiglie, di giovani, di persone che desiderano seguire il Signore. E dentro questa famiglia alcuni hanno sentito una chiamata ancora più radicale. 12 persone, ormai 20 anni fa, hanno desiderato donarsi completamente al Signore nella vita consacrata, perché fosse vero fino in fondo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Così è nata la comunità dei consacrati, i figli del Sacro Cuore di Gesù. Anche questo cammino è stato accompagnato e riconosciuto dalla Chiesa. E in questi anni anch'io ho avuto la gioia di vederlo crescere. Oggi i consacrati in maniera definitiva sono 23, più ce ne sono altri in cammino. E naturalmente non sono mancate le prove, le fatiche, le sofferenze. Perdere la vita per il Signore, come dice il Vangelo di oggi, non significa evitare la croce, ma significa attraversarla insieme con Lui. Ma proprio qui si verifica la promessa del Vangelo: chi dona la vita con generosità al Signore e ai fratelli scopre una gioia che il mondo non può dare, trova una pienezza di vita più vera, più profonda, più stabile. E guardate, questa gioia si vede, non perché tutto sia facile, ma perché nasce dal cuore. Si vede nel volto dei nostri fratelli e delle nostre sorelle consacrati. Qualcuno di loro c'ha davvero il sorriso come marchio di fabbrica, però non è un sorriso costruito, finto, di circostanza. È il sorriso di chi ha sperimentato che il Vangelo è vero. Per questo oggi vi dico grazie. Grazie a tutta l'associazione, grazie ai figli del Sacro Cuore di Gesù, grazie alle famiglie, ai giovani, ai consacrati, alle consacrate, che rendete credibile il Vangelo di oggi. Perché quando la predica non la fanno le parole, ma la fa la vita. Quando il Vangelo diventa carne, diventa un volto, diventa servizio, fedeltà, gioia, allora la predica è efficace. Ed è una predica molto più convincente di tanti discorsi e tante chiacchiere. Chiediamo al Signore che questa parola, come è stato fino ad oggi, non rimanga soltanto la storia di qualcuno. È una chiamata per tanti, ciascuno secondo la propria vocazione, nel matrimonio, nel sacerdozio, nella vita consacrata, nella vita quotidiana. È un invito a smettere di trattenere la propria vita come un possesso ed affidarla al Signore. Perché è sempre vero quello che Gesù ci ha promesso: chi perde la propria vita per Lui non la distrugge, ma la ritrova più piena, più libera e più vera. E prima pensavo che quante volte si realizza proprio quello che c'è scritto nel Vangelo, in cui Gesù dice: se uno dà un bicchiere di acqua fresca, e oggi ci sta proprio bene, a uno di questi miei fratelli non perderà la sua ricompensa. E quante volte abbiamo visto i doni di tanti, no?
piccoli si chiamano provvidenza, tutti i giorni. E sono la testimonianza che le persone riconoscono che siamo a servizio del Signore e per questo ci vogliono bene, ma anche noi gli vogliamo bene. Bene, continuiamo la preghiera, la continuiamo in unione con tanti che stanno a casa un pochino più al fresco, però anche qui in chiesa si sta abbastanza bene.

0: Credo in un solo Dio,
1: Padre, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Invochiamo Dio nostro Padre perché i frutti della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte si estendano all'umanità intera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la Santa Chiesa, partecipe della missione profetica di Cristo, animata dallo Spirito Santo, indichi con franchezza le vie della verità e dell'amore, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i vescovi, i presbiteri e i diaconi, ravvivando la grazia dell'ordinazione, siano gioiosi annunciatori della parola di vita, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i governanti, con integrità e saggezza, operino scelte a favore dell'autentico bene comune, della giustizia e della pace, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
3: Per coloro che sono provati dalla malattia e da qualsiasi genere di tribolazione, trovino consolazione nelle amorevoli premure dei fratelli, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
3: Per noi tutti, docili allo Spirito, possiamo crescere nella conoscenza del mistero di Cristo, mite e umile di cuore, ed esprimerla nella carità. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Vogliamo ricordare al Signore purtroppo le tante vittime del terremoto in Venezuela. Ci sono anche, fortunatamente salve, le famiglie di alcuni nostri sacerdoti di origine venezuelana, e perché la collaborazione internazionale si mobiliti, come già sta facendo, per alleviare per quello che è possibile le sofferenze di questi fratelli, e perché il Signore accolga in cielo le vittime di questo tremendo sisma. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Signore, che hai promesso beni invisibili a coloro che accolgono la tua parola, illumina i nostri cuori, perché sappiamo conoscere e realizzare ciò che ti è gradito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza,
2: e ti rendiamo grazie
0: perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
3: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi.
4: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Giovanni e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.
6: La pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
3: La messa è finita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
13: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
14: Qual è il piano?
15: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
16: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Venerdì 3 luglio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, NAS di Fouad Boussouf apre Civitanova Danza 2026. In scena 7 danzatori, una performance corale, acrobatica e vibrante, dove ritmo incessante ed energia travolgente uniscono corpo e spirito. Un viaggio intenso da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, venerdì 3 luglio, NAS. Per informazioni civitanovadanza.com, biglietti su vivaticket.com. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via

Natale Côte de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo.

0: tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

Democrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Roma, la vigilia di San Pietro e Paolo, ma oggi è anche la giornata dell'obolo di San Pietro, quindi sicuramente un appuntamento molto importante, perché l'obolo di San Pietro è la carità del Papa. Ma vediamo in questo momento la finestra che si sta aprendo, quindi tra pochissimi secondi Papa Leone dovrebbe comparire alla finestra per poterci donare le sue parole. Come vi stavo dicendo, l'obolo di San Pietro è particolarmente importante perché appunto è l'opera di carità del Papa, e quindi ecco il Papa e noi ci sentiamo subito dopo.
1: Fratelli e sorelle, buona domenica! Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù per vivere la sequela ed essere testimoni del suo regno. Non si tratta di qualche atto esteriore, ma di impegnare tutto noi stessi in una relazione d'amore con Lui. E per portare frutto, l'amore richiede almeno tre cose: il distacco, la perdita e l'accoglienza. Anzitutto il distacco. Gesù dice: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Nel momento in cui inizia a inviare in missione i suoi apostoli, il Signore li vuole liberi da qualsiasi legame. Ma per tutti vale il fatto che anche gli affetti più importanti trovano la loro pienezza grazie all'amore che Cristo ci dona. Pensiamo ad esempio alla vita matrimoniale. Si può viverla pienamente solo lasciando la casa dei genitori per impegnarsi nella relazione coniugale. Pensiamo anche alla crescita dei figli. Li si aiuta a realizzarsi e ad essere felici educandoli a camminare con le loro gambe e a compiere le loro scelte. Dice Sant'Agostino: è doloroso il distacco da ciò che ami, ma anche l'agricoltore perde temporaneamente ciò che semina. Solo perdendo quel seme gettato nel terreno potrà vederlo fiorire. In questo senso, l'amore è anche perdita. Ci riesce difficile comprenderlo, specialmente in un mondo in cui perdere sembra essere una debolezza e si è ossessionati dall'avere e dal possedere. L'amore però porta frutto solo nel donarsi. Quando siamo disposti a perdere un po' del nostro io per fare spazio all'altro, a perdere un po' di tempo per ascoltare un amico, a perdere un po' di comodità per condividere una situazione di disagio. Chi trattiene la vita solo per se stesso, dice il Vangelo, in realtà la perde, perché essa non si apre alla gioia dell'amore e diventa sterile. Per questo Gesù ci invita ad abbracciare la croce. Egli si è offerto, ha perduto se stesso e proprio così noi abbiamo potuto ricevere la sua vita in abbondanza. Allo stesso modo, se viviamo nella logica del dono, anche noi saremo capaci di generare vita nuova nelle nostre relazioni. Infine, l'accoglienza. L'amore, infatti, si esprime in scelte e azioni concrete, in un impegno fatto di piccoli gesti quotidiani, come quello di offrire un bicchiere d'acqua a chi ha sete. Gesù, inviando i suoi discepoli davanti a sé, chiede loro di andare senza provviste, cioè di essere bisognosi, perché in questo modo potranno suscitare accoglienza in coloro che incontreranno. E così, accogliendo chi viene nel nome di Gesù, si accoglie Lui e il Padre Celeste che lo ha mandato. L'amore per il Signore passa sempre attraverso l'accoglienza dei fratelli. Carissimi, preghiamo la Vergine Maria che ha amato il suo figlio sapendolo anche perdere. Ci aiuti lei ad essere testimoni umili e gioiosi dell'amore di Cristo. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
2: E concepi de Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
2: digni officiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesmus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
2: et lux perpetua luceat eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: set nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia. Ed ora do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini. Vi ringrazio perché siete venuti con questo caldo. Saluti ai fedeli della diocesi di Kumba in Camerun e quelli di vari altri paesi. Saluto i giovani religiosi camiliani, i gruppi parrocchiali di Priolo Gargallo, Avola, Regalbuto e Bari, gli scout di Rovereto e i ragazzi di Mestrino, diocesi di Padova, che hanno ricevuto la comunione e la cresima. A tutti auguro una buona domenica. Arrivederci a domani per la solennità dei Santi Pietro e Paolo.
1: E allora abbiamo appena ascoltato l'Angelus di Papa Leone, abbiamo ascoltato nel post-Angelus la vicinanza del Papa a coloro che sono stati colpiti del terribile terremoto in Venezuela, che finora ha fatto oltre 1000 vittime facendo danni enormi. Vicinanza alle vittime, ma anche gratitudine per tutte quelle persone che stanno portando assistenza e volontariato in questi momenti terribili che il paese sta vivendo. E allora anche il tempo a mia disposizione si va concludendo. Io vi do appuntamento subito dopo con il Post Angelus. Da Marina Tomarro è tutto. Laudetur Jesus Christus.

0: Ed eccoci di nuovo insieme, cari amici, cari amiche che ci state ascoltando. Con me c'è sempre Padre Taras Yaher. Padre Taras, abbiamo ascoltato questo accorato appello del Papa proprio per questo terribile terremoto che ha colpito nei giorni scorsi il Venezuela, e il Papa non solo ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza alle vittime, alle famiglie che in questo momento vivono delle situazioni veramente terribili, ma anche la gratitudine per tutte quelle persone che sono arrivate da ogni parte del mondo, anche dall'Italia, sono arrivate nel paese per poter portare il proprio aiuto e in una situazione terrificante. Se ci ricordiamo i nostri ultimi terremoti e ci rendiamo conto quello che è successo lì, in questo momento queste persone stanno vivendo veramente un inferno, c'è proprio da dirla questa cosa.
1: Sì, infatti abbiamo ascoltato anche nell'Angelus una delle frasi che il Papa ha pronunciato, è: l'amore per il Signore passa sempre attraverso l'accoglienza dei fratelli. E vediamo, ecco, che questo accorato appello, come dicevi tu, del Papa sia per le persone che soffrono, ma anche la gratitudine per le persone che si adoperano, proprio, ecco, possono essere lette in questa ottica di questo amore del Signore e per il Signore che si dona. Non ci si può, ecco, non si può dire di amare il Signore se poi di fronte alla necessità, alla sofferenza, alla morte, ecco, il nostro cuore rimane in qualche modo spento, no? E non si infiamma per poter in qualche modo aiutare chi, andando sul posto, chi con la propria preghiera, chi anche sostenendo soprattutto anche le opere la carità del Papa, soprattutto, ecco, in questa domenica in cui noi celebriamo proprio la giornata, esatto, per la carità del Papa.
0: Esatto, e questo è molto importante. Padre Taras, ti voglio invitare ad ascoltare insieme ai nostri ascoltatori quello che ha detto ai microfoni di Francesca Sabatinelli Monsignor Raul Biord Castiglio, arcivescovo metropolita di Caracas. Erano passate veramente pochissime ore dal terribile terremoto, dalle doppie scosse. Allora chiedo a Daniele Giorgi, al di là del vetro, di mandare il contributo audio.
2: La situazione è ancora drammatica e incerta. Incerta perché non sappiamo con precisione quanti sono i morti, quanti le persone che dispersi, nel senso che non sappiamo niente. Ci sono più di 300 palazzi che sono crollati completamente. Ieri siamo stati sia a Caracas sia a La Guaira, che è stata la zona più colpita, a visitare le macerie. Dentro le macerie ci sono dei morti, ci sono delle persone, ancora ci sono delle persone vive che si stanno facendo grandissimi sforzi dei soccorritori, scavando per vedere se si possono trovare qualcuno con vita. È un miracolo che ieri notte ancora sono riusciti a ritrovare qualche persona, qualche bambino, qualche giovane con vita, no? La storia del nostro paese è stato il terremoto con la scala più alta di Richter, quasi 8, 7.5, due scosse molto forti eseguite da poco tempo, un intervallo breve. Quindi la situazione è drammatica. Tante persone che stanno, che dormono ancora sulle strade, sulle piazze. Ci sono, oltre i 300 palazzi che sono crollati, ci sono tantissime, ancora non c'è un censimento che possiamo dire con precisione quanti siano inagibili, e non possiamo, le persone non possono tornare lì. Molti di questi palazzi sono rotti completamente, cioè le strutture, quindi le strutture sono inagibili. In questo momento sì, stanno arrivando di diversi paesi, anche dell'Italia, arrivano oggi delle squadre dei soccorritori, dei medici, da diversi paesi dell'Unione Europea, dagli Stati Uniti, paesi latinoamericani, del Messico. Però dico, la situazione è complessa perché i danni sono stati in diverse province del paese, ma le zone più colpite sono Caracas e La Guaira. Quindi in questo senso la situazione è drammatica. A La Guaira non c'è elettricità, non c'è servizio dell'acqua, il cibo comincia a mancare, e quindi molte organizzazioni, e soprattutto la Chiesa Cattolica, le diocesi, la diocesi della Guaira, l'archidiocesi di Caracas, con Caritas Nazionale e le Caritas Parrocchiali, stiamo facendo questo sforzo di riunire del cibo, dell'acqua, delle medicine e portarle nelle parrocchie, perché molte persone stanno proprio accanto alle strade. Quando io ieri sono andato lì alla Guaira per ricevere un po' d'acqua, per ricevere il pane, per ricevere un po' di cibo, sì. In questo senso a livello sociale, no? Poi a livello ecclesiale, a Caracas almeno 30 chiese parrocchiali sono rimaste colpite. Un'equipe di professionisti, di ingegneri, stanno facendo la verifica per vedere quali possono recuperarsi e quali altri invece no, per i danni strutturali. In alcune è crollato il tetto, cioè le colonne e anche le pareti hanno grandi fratture, quindi molte saranno inagibili e bisognerà demolire, perché non resisteranno sia delle scosse e sarà un pericolo. Fortunatamente all'ora del terremoto molte persone erano in chiesa, perché era la festa di San Giovanni, che qui è molto sentita, però dico purtroppo fortunatamente sono riusciti a uscire, e quindi non ci sono stati feriti molti dentro le chiese.

0: Padre Taras, abbiamo ascoltato la voce di Monsignor Raul Björd Castillo, raccolta proprio dalla nostra Francesca Sabatinelli, e una cosa che mi ha colpito è stato proprio questo finale che il Vescovo diceva: non ci sono stati morti nelle chiese di fronte ad un terremoto devastante come quello. È davvero un grande miracolo, perché lì ci poteva essere una strage di civili veramente senza eguali.
1: Ecco, come sempre, ecco, ringraziamo il Signore, ecco, per tutti coloro che insomma si sono salvati, sì, pregando, sì, per tutti coloro, sì, che purtroppo
0: non ce l'hanno fatta,
1: hanno perso la vita, ecco, affidandoli veramente con la misericordia del Signore, e come dicevamo anche prima, adoperandoci affinché, ecco, anche questa loro morte, ecco, non sia dimenticata, no? Affinché, ecco, veramente il cuore di tanti fratelli, di tante sorelle, di tante persone di buona volontà nel mondo possano questi cuori aprirsi, ecco, per aiutare, ecco, per non girarci da un'altra parte. Questo, esatto, Santo Padre ci ricorda sempre proprio che non possiamo girarci dall'altra parte,
0: no,
1: ma siamo chiamati ad aiutarci proprio, ecco, tra le chiese, tra i fratelli, tra gli uomini di buona volontà.
0: Tu prima parlavi dell'obolo, oggi è la giornata dell'obolo di San Pietro. Qui stiamo parlando di un fatto terribile, dove ci sarà bisogno di tanto aiuto per ricostruire, per restituire a queste persone proprio la speranza. E allora io ti chiedo di spiegare ai nostri ascoltatori perché è importante questa giornata e l'obolo di San Pietro.
1: Allora, ecco, tante volte tante notizie, soprattutto quelle belle, non passano sui giornali nazionali, no? Per esempio, ecco, tutte le volte, personalmente, quello che so io, tutte le volte che il Santo Padre, già a partire, ecco, da Papa Francesco, dall'inizio della guerra, il Santo Padre, allora Papa Francesco e oggi anche Papa Leone, ha mandato diversi aiuti, sia riguardo ai viveri, sia riguardo per esempio all'ambulanza, sia per quanto riguarda i medicinali o i vestiti, ecco, in Ucraina nei momenti, ecco, più difficili, per esempio soprattutto durante l'inverno,
0: sì,
1: o proprio all'inizio, quando c'è stata la mancanza di tutto, no? E lì noi in Ucraina abbiamo visto proprio questa vicinanza concreta, ecco, del Papa, questa tenera mano, ecco, di un padre che aiuta il proprio figlio. E la giornata per la carità del Papa serve proprio per questo, affinché il Santo Padre possa avere proprio la disponibilità, la libertà di, guardandosi attorno, guardando anche e vedendo soprattutto lui, che conosce, ecco, tante situazioni difficili, sì, nel mondo, che anche noi, di cui neanche noi ci rendiamo conto, in Africa, adesso è con Venezuela, in Ucraina e tanti altri luoghi, ecco, dove ci deve essere, ecco, dove serve l'aiuto concreto, anche l'aiuto economico. E noi sappiamo, ecco, che il Santo Padre, ecco, che la Santa Sede ha, per quanto riguarda soprattutto le relazioni internazionali, ha una rete molto diffusa, ecco, attraverso le nunziature, soprattutto in tanti posti dove anche altri stati non hanno la possibilità di arrivare. E il Santo Padre, anche attraverso le nunziature, attraverso, ecco, i vescovi dei paesi, proprio arriva ai bisogni concreti, non solo a parola, non solo attraverso i grandi proclami, no?
0: Sì.
1: Ecco, che purtroppo oggi in qualche modo l'apparenza molto spesso, ecco, nel mondo di oggi prende il sopravvento, no? Ecco, sembra che si faccia solo quello che si vede. In realtà invece, ecco, Papa Leone in questo momento, ecco, il Santo Padre, ecco, prima Papa Francesco, ancora prima Papa Benedetto e Giovanni Paolo II, di fronte a queste necessità hanno sempre dato una mano, hanno avuto questa proprio disponibilità attraverso l'aiuto di tante persone che in questa giornata, ecco, offrono quello che possono, dalla generosità del proprio cuore, affinché il Papa possa avere, ecco, le mani libere per aiutare,
0: certo,
1: altri.
0: Tra l'altro il Papa, proprio nella catechesi dell'Angelus, ha parlato di accoglienza, quell'amore che si esprime in scelte
2: e azioni concrete, in quell'impegno fatto di piccoli gesti quotidiani, come offrire un bicchiere d'acqua a chi ha sete. Ed è questo poi l'impegno vero che noi dobbiamo avere, quello di accogliere i nostri fratelli che hanno bisogno e di dargli, a volte non c'è bisogno di cose grandi, a volte davvero basta un bicchiere d'acqua per aiutare un nostro fratello accanto.
1: Mi piace molto, ecco, questo angelo, questo testo, perché Santo Padre Papalone ci sottolinea soprattutto all'inizio un fatto, che questa esortazione di Gesù, come qualsiasi esortazione di Gesù, non parla dei gesti esteriori, non parla solo, ecco, di un qualcosa che dobbiamo o non dobbiamo fare, come se fosse una questione solo moralistica, ma dice si tratta di impegnare tutto noi stessi in una relazione d'amore con Lui. E noi, ecco, se poi passiamo proprio all'accoglienza, questa terza parola, no? Ecco, che è terza cosa che Papa Leone ci presenta proprio in questo cammino, no? Ecco, di liberazione, no? E questa accoglienza, appunto, può essere fatta se c'è questa relazione, no? Possiamo accogliere, anzi possiamo distaccarci, possiamo perdere, possiamo far spazio nel nostro cuore proprio per accogliere, ma se c'è questa relazione d'amore con Lui. E come dicevi tu, ecco, questi piccoli gesti quotidiani sono l'inizio, no?
2: Sì.
1: Tante volte, ecco, noi ci scoraggiamo perché pensiamo che il Vangelo ci chiede cose impossibili.
2: Sì.
1: Il Vangelo ci chiede innanzitutto, ecco, di instaurare questo rapporto con Gesù, di sentirci amati e da amati vivere, ecco, questo amore e testimoniare questo amore e iniziare dalle cose piccole, ecco, appunto dal bicchiere d'acqua, da uno sguardo, da una mano, da una parola verso l'amico, dall'accoglienza verso il marito o la moglie, ecco, dal perdono, ecco, verso la persona che magari ci ha offeso. Sono piccole cose che con l'aiuto di Dio, con l'aiuto della grazia, noi possiamo fare. E poi, ecco, dopo questo anche potremo arrivare anche alle cose più grandi, a quella vocazione di essere santi, come il Signore ci ha chiamati a essere santi.
2: E allora grazie mille Padre Taras Yaher per averci aiutato ad entrare meglio nelle parole dell'Angelus. Io saluto e ringrazio anche Daniele Giorgi al di là del vetro. Saluto tutti voi, cari amici ascoltatrici e ascoltatori. Vi auguro una buona domenica e una buona continuazione con i programmi della Radio Vaticana. Da Marina Tomarro per oggi è tutto. Ciao.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
3: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
2: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
3: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Buona estate 2026 accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7, mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento alle 20.30 e alle 22. Posti limitati. Info e biglietti 0733 23 0735 amatmarche.net. Buona estate 2026. Vivi l'emozione dell'arte da vicino. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor

7 l'ora d'una delle Coi de Gras ed esibizione del gruppo folk Ortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo.

0: tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
0: Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio presso l'azienda agraria Morica in via

0: delle Croix de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della Trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: siamo arrivati al nostro appuntamento anche oggi qui a Radio Nuova Macerata. È arrivato Franco Maiolati con il sotto, appunto con me, che avete sentito. Allora Franco, siamo qua, pronti?
1: Buongiorno, buongiorno Nazareno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi ci faremo lo stesso, scambieremo alcune opinioni, alcuni giudizi, alcune impressioni. Ci raccontiamo qualcosa, Nazareno?
0: Mi pare giusto, mi pare giusto.
1: Oggi
0: ricordiamo sempre che ci sono i 0733 23 75 75 se qualcuno vuole dire qualcosa con noi.
1: Perfetto, vai. sì, perché magari insomma potete anche telefonare per ampliare, chiedere, per approfondire, per dissentire, quindi, perché non è detto che quello che noi diciamo sia sempre pienamente comprensibile e condivisibile, insomma. Comunque oggi manteniamo fede a questo impegno mensile di sfogliare un po' insieme la rivista Tracce, il mensile proposto Comune Liberazione, una rivista mensile che si trova in versione cartacea e in versione digitale. La versione anzi online poi arricchita anche di contributi che non riescono a confluire tutti nella versione stampata, quindi se uno volesse andare su Tracce cerca clonline.org e trova insomma poi i riferimenti per la rivista e leggere degli articoli che sono posti in rilievo e che fanno parte della versione stampata, oppure comunque anche possibilità di abbonarsi sia alla versione appunto cartacea che a quella digitale, così la può consultare in ogni momento, eccetera.
0: Che è un mensile questo?
1: Sì, questo è un mensile e abbiamo visto che è piuttosto interessante, insomma è bello poterlo riproporre perché i contenuti sono del tutto particolari rispetto a un po' la media di quanto si ritrova nella carta stampata, perché chiaramente sono contenuti legati all'attualità della vita e delle circostanze di ogni persona, ma non sono legati alla stretta cronaca, insomma, quindi voglio dire, anzi, una cosa bella che voi le testimonianze, le esperienze, i fatti, i giudizi che vengono riportati sulla rivista, sempre incontrando, perché ecco, questa è una caratteristica, che si parte sempre da esperienze concrete, quindi non sono contributi teorici staccati dalla realtà, e comunque risultano comunque sempre di stretta attualità, anche se lo spunto magari di qualche anno fa, cioè magari chi ha possibilità, chi gli è capito tra le mani anche una rivista vecchia nel tempo, insomma può sempre trovarci un'utile lettura, perché a me pare sempre piuttosto interessante.
0: Ecco,
1: e comunque andiamo al dunque, perché sì, ci sono i fatti di cronaca, la sera abbiamo sentito chi è di Macerata sta avviando questo nuovo quinquennio amministrativo, ieri sono state fatte le deleghe mi pare agli assessori, quindi adesso un po' poi sai il popolo maceratese starà a valutare chi pro, chi contro, chi più entusiasticamente, chi meno favorevolmente la nuova giunta, eccetera eccetera, quindi questo è a livello nazionale. Vediamo la proposta di una nuova legge elettorale, i contrasti tra le parti abbastanza soliti. A livello regionale c'è quella proposta di legge sulla rivalutazione e valorizzazione insomma dei centri storici che sta facendo discutere su mandiamo via i kebab e non li mandiamo via, tutte questioni internazionali. Trump che accusa l'Italia in particolare e tutta l'Europa di essere stata poco presente come aiuto concreto nella guerra con l'Iran, l'Iran invece dice che accusa l'Italia che è stata troppo parte attiva nella guerra stessa, eccetera. Quindi vedete, ci sono temi che vanno avanti e di cui si discute e che possiamo seguire in tutti gli organi di informazione, evitando magari di fermarsi troppo. Io seguo anche i social, un po' Facebook, lo seguo, lo scorro, eccetera. Però cominciamo, aiutiamoci, cerchiamo di imparare a riconoscere un po' le fonti attendibili.
0: Le fonti attendibili?
1: Le fonti attendibili, sì, perché su Facebook si trova di tutto, si trovano titoloni che sparano, eccetera. Poi magari descrivendo una situazione che invece non è veramente quella che si sta verificando, perché perché niente, si prende spunto, si dà un giudizio, si legge tra le righe, no, cioè, ma è una bella cosa, no? Noi a scuola ci diceva bisogna anche imparare a leggere tra le righe, no? Mm-hmm. Però tra le righe, se uno va a vedere, gira la pagina del libro, del giornale, come sto facendo io adesso, e vede che tra le righe, tra una riga e quella successiva, c'è lo spazio bianco. Ah, ecco. Non c'è scritto niente. Allora, sì, è un utile esercizio tante volte leggere tra le righe, dice, perché il contenuto esplicito poi ne vuole trasmettere anche un altro. Però non si può prescindere totalmente da quello che c'è scritto nelle righe.
0: Ah, ecco.
1: Il leggere tra le righe può aiutare ad andare più a fondo di quello che c'è nelle righe. Però purtroppo invece assistiamo che spesso, insomma, si legge solo tra le righe, mettendoci quindi negli spazi bianchi quello che ognuno fa comodo, andando totalmente al di là di quelle che erano le intenzioni di chi ha scritto invece nelle righe stesse. E quindi va bene. Però torniamo a noi, perché
0: sì, sì.
1: No, il tema della rivista di questo mese è un tema estremamente importante. Invece adesso stavo troppo scendendo un po' nell'ironia esasperata, esagerata. Il tema è fondamentale, l'educazione ritrovata.
0: L'educazione ritrovata,
1: ma sì, perché è un...
0: Questa è una buona cosa, insomma, da quello che si sentiamo.
1: Ma sì, sì, perché poi il tema dell'educazione, Nazareno, adesso parlando seriamente, insomma, cercando di fare una riflessione che sia utile innanzitutto per noi, mm-hmm. Perché rischiamo, perché ne voglio parlare, perché rischiamo di delegare l'aspetto dell'educazione a degli esperti, a qualcuno. Qualcuno è delegato all'educazione, qualcuno si deve occupare dell'educazione. Quindi è un tema un po' di settore, è un tema per esperti, e sì, che ci interessa perché coinvolge i giovani, eccetera. È chiaro che destinatari sono i giovani, ma l'educazione è una cosa che invece riguarda tutti. Allora è sempre bene aver chiaro cosa può significare, perché anche noi adulti, ormai vecchietti, Nazareno, cominciamo a dircelo anche.
0: Non lo dire, per carità, che non lo sanno così.
1: No, cominciamo a dircelo anche, Nazareno, però riguarda anche noi. Riguarda anche noi come compito e responsabilità verso gli altri, verso chi incontriamo nei vari modi che ci sono dati, e uno di questi è la comunicazione attraverso la radio, ecco. Ma anche noi stessi, che siamo, oltre ad essere soggetti, ma anche oggetto di un'educazione, cioè noi pure continuamente, non è che in età adulta ormai l'educazione sia ricevuta e quello che è stato, no? E ormai andiamo avanti e campiamo di rendita. No, perché l'educazione è un atto continuo che viene compiuto da ognuno di noi verso chi ci guarda, verso chi ci osserva, verso chi incontriamo, ma che anche noi è un processo che anche noi dobbiamo tenere vivo in noi stessi attraverso le cose che diciamo, le cose che facciamo, gli incontri che abbiamo modo di avere nella nostra vita, eccetera, scegliendo anche quali incontri privilegiare e tutto il resto. Allora, andiamo avanti su questa cosa, abbiamo tirato già troppo a lungo, quindi partirei leggendo pressoché integralmente l'editoriale, perché chiarisce molto questo con alcune citazioni qual è lo sviluppo della rivista, no? Che sappiamo, la rivista Tracce è fatta, svolge questo primo piano con diversi interventi, diversi articoli, e io citerò poi qualcuno di questo che mi ha colpito, non tutto chiaramente, però qualcuno lo citerò con, appunto, riferendo parole dette e lette in quelle. Il primo compito, dice l'editoriale della rivista, l'educazione è il

0: e quindi di sé. È un processo di apertura.
1: Noi già siamo un po' già arrivati, però insomma.
0: Ma allora sì, noi potremmo pensare di aver ormai scoperto quasi tutto della realtà, perché ne abbiamo viste tante e vissute tante, di aver scoperto quasi tutto di noi stessi, perché ormai ci conosciamo da tempo noi stessi, e però è un processo continuo, un processo, perché la realtà comunque ci pare simile a se stessa nel suo evolversi giorno per giorno, ma in realtà pone sempre anche spunti di novità, per cui questa capacità di addentrarsi, come diceva sopra, nell'intima realtà è sempre necessaria. È un processo di apertura, permette a ciascuno di orientarsi nella realtà, di riconoscere ciò che fa vivere e di diventare pienamente se stessi. È un movimento che nasce da relazioni vere, da adulti che accompagnano, da contesti che custodiscono e rilanciano. Proprio per questo movimento intrinseco al compito formativo, l'educazione è anche un impegno sociale. Eccolo qua.
1: Impegno sociale, quindi
0: è un impegno sociale.
1: Non è
0: l'educazione.
1: Solo la persona, insomma.
0: Ecco, l'educazione quindi non è un aspetto individualistico che ognuno compie così, ma diventa anche, appunto, nella modalità con cui si esprime l'educazione, diventa un impegno sociale, un modo per costruire una convivenza diversa in tutti gli ambienti in cui si dipana la vita. Quindi, ecco, appunto, le relazioni come vengono costruite, perché detto
1: giustamente
0: le relazioni vere, diceva sopra, no? L'idea fondamentale di una educazione rivolta ai giovani, adesso andiamo nello specifico, che magari è quello che chiaramente mostra di più la sua urgenza ed emergenza, osservò Giussani nel rischio educativo. Ecco, questo per chi, gli ascoltatori che non lo sapessero, il rischio educativo è un'opera specifica che Don Giussani ha dedicato, una raccolta quindi delle sue riflessioni rivolte a adulti magari che avevano il compito dell'educazione come loro funzione nella società, è stato raccolto appunto questo in un testo che si chiama Il rischio educativo. Io mi sono sempre permesso di osservare, un po' anche da addetto al mestiere fino a qualche anno fa, che per esempio per avere uno spunto buono per affrontare la professione, per esempio, di insegnante, tutto sommato credo che basterebbe poter leggere tre testi. Uno è il rischio educativo.
1: Ecco.
0: Un altro, secondo me, per la mia piccola conoscenza ed ignoranza, insomma, invece più grande, Il metodo preventivo di Don Bosco. E Lettere a una professoressa di Don Milani.
1: Ecco, tre sono
0: questi tre testi. Il rischio educativo è un pochettino più complesso, più ordinato, più, insomma, uno sviluppo maggiore, però nel complesso tutte e tre si integrano bene, perché partono tutte e tre poi da un esserci dentro, non sono frutto di un'osservazione intellettuale di un aspetto della società e della vita, ma è una osservazione dal di dentro, nel rapporto con i ragazzi, nel vedere come questi ragazzi possono essere accompagnati nell'addentrarsi nella realtà e nell'intimo di se stessi, come si diceva.
1: Quindi, oggi si dice sempre che è molto una cosa grossa, insomma, quindi si sa.
0: Quindi l'idea fondamentale di un'educazione rivolta ai giovani è il fatto che attraverso di essi si ricostruisce una società. Questo è un punto fondamentale. La società come la ricostruiamo? Attraverso i giovani. Perciò il grande problema della società è innanzitutto educare i giovani, il contrario di quello che avviene adesso. Il tema principale per noi in tutti i nostri discorsi è l'educazione. Come educarci? In che cosa consiste? E come si svolge l'educazione? Un'educazione che sia vera, cioè corrispondente all'umano. Di conseguenza nessuno educa o viene educato, questo è fondamentale, questo che sto per leggere, nessuno educa o viene educato in solitudine. Le capacità che sono in
1: come
0: noi
1: sono, ecco,
0: le capacità che sono in noi, scusatemi, non si sono fatte da sé, ma anche non si traducono in atto da sole. Quindi ogni capacità umana deve essere provocata, sollecitata per mettersi in azione.
1: Ecco,
0: la nostra originale umanità si attua solo nell'incontro con gli altri, nell'immanenza a una comunità. Questo è importante. Noi appunto non è la nostra elucubrazione mentale, personale, che ci può sostenere.

0: da soli non lo possiamo fare.
1: Ecco, è quel che dice un proverbio africano che poi era stato rilanciato anche da Papa Francesco, ma che è molto noto. Dice: è fatto proprio da numerose realtà educative. Per educare, questo è bello questo proverbio, per educare un figlio ci vuole un villaggio. Per educare un figlio ci vuole un villaggio.
0: Giusto.
1: Ma in realtà, Nazareno, se noi ci pensiamo, tante volte siamo portati ad andare a vedere i tempi nostri, quando eravamo piccoli noi, eccetera, cosa c'era di diverso rispetto ad ora, no? Mm. E tante volte, certo, questo fare memoria al passato è inquinato dalla nostalgia che eravamo giovani, quindi
0: ecco,
1: è chiaro che di per sé già era una migliore condizione psicofisica e quindi tutto ci sembra meglio. Ma in realtà possiamo osservare una cosa, che effettivamente io, perlomeno nella mia esperienza, posso dire che sì, effettivamente un po' anche nelle piccole città, come io da bambino stavo a Macerata, in un quartiere, insomma, quindi, e effettivamente era come stare in un villaggio, cioè ogni adulto aveva una preoccupazione, uno sguardo educativo su ogni bambino.
0: Ah, ecco.
1: Non perché, ma quello è mio figlio, quello non è mio figlio, quello mi viene parente, non mi viene parente. No?
0: Ah, ecco, ecco.
1: Ecco, quindi quando ci vuole un villaggio è perché quella indicazione di bene, quella indicazione di un comportamento adeguato, quella indicazione appunto di qualcosa che era, si poteva fare, qualcos'altro era meglio di no perché poteva essere rischioso e tutto il resto, questo sguardo ognuno ce l'aveva verso l'altro. E quindi un villaggio che educa, non, no? Per educare un figlio ci vuole un villaggio. Non è solo il sapere attraverso delle regole ben decise e precise che ognuno, ogni ragazzo, ogni bambino viene educato perché si riesce a far rispettare una serie di regole, eccetera, eccetera, ma perché vive in un clima, in un rapporto, in una relazione.
0: Oggi non è più così?
1: E oggi bisogna riprendere questa dimensione. Abbiamo perso un po' questa coscienza, poi è chiaro che nella vita concreta dei bambini e ragazzini di oggi non è più così, perché noi effettivamente potevamo da piccoli, potevamo anche avere i genitori impegnati al lavoro, ma potevamo stare tranquillamente, non stavamo davanti alla televisione, perché poi la televisione per ragazzi è un'invenzione che noi già non eravamo più ragazzi, ecco. Tutto sommato, quindi stavamo all'aperto, nelle piazzette, nei vicoli, anche stando nei paesi, no? Trovandosi con altri bambini, e magari i genitori di qualcuno erano al lavoro, ma c'erano altri, c'erano gli zii, c'erano i nonni, c'era il piccolo artigiano che stava sulla piazzetta, e c'era chi cuciva che stava lo stesso seduta, no, e guardava, e c'era questo sguardo diffuso su tutti i bambini. Ora oggettivamente questo aspetto
0: mi pare che un po' più
1: è venuto meno, perché è venuto meno, e purtroppo i nostri bambini, i nipoti ormai, diciamo, rischiano di stare soli davanti a strumenti che li aiutano a stare e diventare sempre più soli, quindi a non avere più questa possibilità di relazioni e rapporti con altri, giocare in un campetto all'aperto, eccetera, eccetera, no? Quindi è chiaro che le condizioni sono un po' cambiate.
0: Così, secondo me.
1: E perché accade così? Perché è cambiata la modalità di vita, è cambiato adesso magari i nuclei vivono in modo più osulato, gli stessi nuclei familiari, anche se viviamo in palazzi o in cose, però magari ci si conosce meno perché si abita per meno tempo insieme sullo stesso posto, ci sono meno occasioni di convivialità e di incontro, e tutto questo quindi rende tutto più difficile. Poi noi potevamo giocare a pallone nella piazzetta, nella viuzza, e fermarci perché magari una volta ogni mezz'ora passava una macchina, quindi magari ti fermavi un attimo e la lasciavi passare. Adesso non ci sono più di questi spazi, adesso
0: ci sono troppe macchine.
1: E adesso è chiaro, deve essere tutto organizzato, centri sportivi e tutto il resto, e quindi voglio dire, è chiaro, la circostanza è cambiata, ma non è cambiata da un lato la necessità di accompagnare i nostri ragazzi nell'addentrarsi nella realtà e capire di più di sé, come diceva prima, e di se stessi, insomma, e quindi di sé, nell'intimo della realtà, e quindi di sé, come si diceva sopra, e non è cambiato questo, e non è cambiato neanche il desiderio dei ragazzi di capire, incontrando la realtà, chi sono, no? Di capire qualcosa della propria umanità, di sentirsi, di saper essere valorizzati e tutto il resto.
0: Da come lo dici tu, e anche lì forse è scritto, è sta faccenda, insomma, oggi è più problemi, ha problemi, ecco.
1: E certo, però dove è meno immediata la questione, è chiaro che richiede una maggiore riflessione, un maggiore impegno, una maggiore presa di consapevolezza di questo e una voglia di mettersi in moto, perché poi alcune esperienze cercherò di raccontarle, ma appunto sono esperienze in cui c'è qualcuno che si mette in gioco, quindi ci vuole poi superare appunto quello che un po' adesso nella società di oggi, adesso prendo una frase che leggo dall'editoriale, ma è quello che sento, insomma, noi praticamente adesso rischiamo di soccombere in una società che è quella attuale, in cui vediamo che è un po' sfilacciata, nichilista, priva di un centro di positiva attrattività che illumini tutta l'esistenza, cioè noi scivoliamo ognuno per conto suo, no? E quindi sfilacciati, ognuno
0: che
1: per conto suo,
0: tutti voi,
1: nichilista, un rischio che corriamo tutti, nichilista, cioè non c'è niente che vale la pena, e quindi non c'è un centro di positività attrattiva,
0: ecco.
1: Un centro da cui partire,
0: esatto.
1: Da questo è un positivo che può, dice qui, illuminare tutta l'esistenza, quindi, e allora bisogna riscoprire, risollecitare negli adulti la presa di una responsabilità, l'assumersi di una responsabilità stabile, come si dice, perché un'opera richiede una fedeltà, una stabilità, e comunicare, ma perché si mette in piedi un'opera educativa? Per comunicare il senso della vita. Questo è un po' lo scopo un po' della rivista, che presenta diverse esperienze di cui magari alcuna ne farò cenno. Perché qui adesso poi questo primo piano viene aperto sempre da una frase sintetica, questa volta è di Hannah Arendt, che dice: l'educazione è il momento che decide se noi amiamo abbastanza il mondo da assumerci la responsabilità e salvarlo così dalla rovina, che è inevitabile senza il ritrovamento, senza l'arrivo di esseri nuovi, di giovani. Quindi l'educazione, il prendersi a cuore l'educazione, quindi avere questa consapevolezza, decide se noi amiamo o no il mondo. Cioè, vuol dire, come dire, se non abbiamo a cuore l'educazione, non abbiamo la consapevolezza del significato della necessità e l'emergenza, l'urgenza dell'educazione, è chiaro che poi significa che tutto sommato non amiamo il mondo, è inutile che ci stiamo tanto a lamentare su, perché poi quando noi diciamo le cose vanno male e tutto il resto, è chiaro che le cose possono cambiare solo passando attraverso un cambiamento della persona, e il cambiamento della persona avviene attraverso un'esperienza educativa, insomma, no?
0: Allora fammi dire una cosa che c'entra un po' con quello che stai dicendo.
1: Dimmi.
0: La TV oggi dice più cose brutte, che tante volte non servono nemmeno, che invece non cose interessanti che vanno bene, eccetera eccetera. Questa è una cosa, secondo me, molto molto grave.
1: Allora, questo, infatti,
0: spero che qualcuno se ne accorga.
1: Questo è vero, Nazareno, perché parlando per esempio delle esperienze con i giovani, eccetera, spesso si limita il tutto, si riduce un po' semplicisticamente al fatto che i giovani di oggi non sono come i giovani di un tempo, ma
0: ecco,
1: in realtà quando eravamo giovani noi, i nostri genitori avranno detto questi giovani di oggi non sono come i giovani di un tempo. Perché ognuno ha sempre detto così delle generazioni, no? Più nuove, quindi è chiaro, perché c'è sempre un impeto che è sempre un po' nuovo, eccetera, eccetera. E però poi si dà molto spazio alle esperienze in cui i giovani, essendo pressoché totalmente abbandonati a loro stessi, quindi non essendo accompagnati da nessuno che mostra loro una positività nella vita, un motivo per cui vale la pena esserci, e allora poi vengono fuori anche episodi che, oltretutto, magari anche ai tempi nostri, quando eravamo ragazzi noi, si facevano le stupidaggini di Nazareno.
0: Ecco, appunto.
1: E però magari venivano meno esaltati. Adesso questi episodi, con l'intenzione di condannarli, ma perché tutto sommato ormai sappiamo che siamo presi, come dici tu, Nazareno, più da questo attaccamento ad avere sempre la cronaca che ci fa vedere la cosa brutta, eccetera, quindi i colpevoli siamo noi
0: che ci stiamo
1: oggi, dietro,
0: esatto.
1: E quindi anche qui diamo più rilievo alle azioni dei giovani che sono più rivolte superficiali, eccetera, che poi causano anche del male. E poi come reagiamo, non ponendoci una domanda su di noi, ma questi ragazzi non si sa più che vive, non si contenta di niente, eccetera, eccetera. E allora la domanda è, ma io, aspetta un attimo, io oggi ho parlato, ho detto 10 parole, ne ho dette 100, ne ho dette 1000, ho incontrato una persona, ne ho incontrate 3, ne ho incontrate 50. In questo mio parlare, in questo mio incontrare, è venuto fuori, è emerso in qualche modo, penso che sia potuto apparire in qualche modo un aspetto positivo della vita? Io in questo mio modo di parlare e di fare ho comunicato che forse c'è un punto per cui vale la pena spendere bene la propria vita? Oppure ho comunicato solo una rabbia, un desiderio di vendetta, una scoglionatura su tutto?
0: Oggi ecco. Molti di questi vanno, sì.
1: E questo sì, purtroppo questi. Ci piglia tutti, e quando si dice no. Allora, in questa cosa, una bella esperienza, Nazareno, in questa, anzi, Musica Maestri si chiama, è il primo articolo di questa rivista sull'educazione, e questa, anzi, la rimando agli ascoltatori, magari andare a vederla direttamente anche sul sito di clonline.org, perché questa è una, tante volte degli articoli vengono estrapolati dalla rivista e messi proprio accessibili a tutti, se no c'è la versione online che, della rivista, che per, comunque per gli abbonati. Questo articolo è per tutti, Musica Maestri, perché viene fuori di un'orchestra, scusatemi, poi un'esperienza scolastica a Piacenza, quindi anche abbastanza relativamente vicino a noi, un'orchestra di 600 ragazzi, quindi di varie scuole, con 20 nazionalità diverse e 12 scuole tra primarie e secondarie, quindi dalla scuola, insomma, primarie e secondarie, usiamo i termini di noi vecchi, dalle elementari alle scuole superiori.
0: Ecco.
1: Quindi primarie sarebbero le scuole elementari, primaria, sì, materna, primaria e elementare, che l'altro sono le medie e le superiori. Insomma, quindi tutti i livelli di scuola, no? 600 ragazzi che suonano, eccetera.
0: Sì, sì.
1: E messi insieme perché? Perché per passare attraverso un'esperienza, dice, perché qui adesso c'è l'intervista alla dirigente scolastica a Piacenza, Simona Favari, che è un po' quella che ha avuto questo spunto. Lei ha una formazione musicale, quindi chiaramente per lei è stato facile individuare nella musica una possibilità di educazione diversa verso i ragazzi. Dice, perché una domanda che le viene fatta, dice, ma quali sono le sfide principali che vede oggi nella scuola? Dice, ma io vedo che la scuola è organizzata più sulle esigenze degli insegnanti e dei genitori e delle loro necessità logistico-organizzative, quindi non le esigenze, il desiderio educativo che i genitori e gli insegnanti hanno, ma sulle necessità pratiche di organizzazione piuttosto che su quelle dei bambini e dei ragazzi,
0: ecco,
1: mancando quindi la capacità di immedesimarsi con loro.
0: Una volta, no? si diceva l'altra cosa, insomma.
1: Quindi dice, manca un po' l'esperienza, dice, la parola che più manca, dice, a un certo punto, o meglio che più serve, è questo ascolto. Noi lo diciamo, no? Nazareno, noi per della radio l'ascolto, ascoltare ciò che sentiamo.
0: Ecco.
1: L'ascolto significa questo, significa vedere quello che accade e saper cogliere i segni che, no? Quindi saper cogliere il significato in essi, non solo perché qualcuno potrebbe oggi starci a sentire, ma chi ci sente, sente il suono delle parole, sentirà che noi diciamo penna, quindi associando il termine penna, eccetera, ma non sta ascoltando, quindi non saprà neanche dire stanno dicendo un sacco di frescacce oppure tutto sommato qualcosa di interessante c'è. L'ascolto,
0: questo,
1: cercare di cogliere le ragioni. Quindi dice, manca spesso nel rapporto, ma questo con tutti, con i giovani, eccetera, l'ascolto, cioè di vedere da quel comportamento cosa ne può venire fuori, cosa, no? E
0: certo,
1: quindi
0: certo.
1: Tutto questo nasce, adesso io la faccio breve perché l'articolo poi direttamente su internet si può trovare, ma è interessante, viene fuori questa esperienza, dice, perché vediamo cosa, che tipo di esperienza che possa aiutare la motivazione di questi ragazzi, no? A muoversi, a starci, e che possa avere una valenza educativa, non solo di intrattenimento. E questo, dice, viene fuori che, allora, dice, come viene fuori? Scopre che su una foto, no? Questi ragazzi mentre fanno le prove, gli spettacoli, eccetera, i ragazzi fanno le foto, le facciamo anche noi adulti, fanno le foto, poi le postano sui social e magari ci mettono una frase di commento. Allora, in una esperienza, una ragazza che stava facendo questa esperienza di questa orchestra, eccetera, nel lavoro di preparazione e tutto il resto, mette una foto del proprio e dice, con una frase, questo è il posto dove io sto bene. Allora, ecco, questo è legato a partire dalla scuola, con un'attività che si inserisce nel percorso scolastico, non lasciando la musica, poi viene fuori anche questo, non lasciando la musica riservata, perché purtroppo la musica a scuola non c'è, però riservata solo a corsi esterni, eccetera, che poi diventano anche gravosi per alcune famiglie, insomma, no? In cui uno deve andare fuori orario scolastico, quindi appesantendo sia l'orario che l'economia della famiglia, eccetera. Però dice, questo è il posto dove io sto bene. Allora, la prima preoccupazione, no? Allora, gli obiettivi a scuola, questo, quest'altro, eccetera. Dire, questo è il posto dove io sto bene. E questa è la definizione che noi potremmo dire della scuola. Quando si pensa, adesso penso alle riforme che si fanno, anche quest'anno c'è una riforma che entra in atto, per
0: c'è
1: esempio,
0: una riforma
1: nella scuola, sempre nella scuola da dove io provengo, gli studi tecnici, ma se non voglio entrare in questo, c'è una riforma che secondo me è estremamente deleteria. Ma ecco, perché? Vabbè. Perché per sì, ma perché allora io ci ho insegnato quasi 20 anni, no, proprio in quel tipo specifico di scuola.
0: Minuti,
1: ho insegnato, no, semplicemente viene snaturata la natura degli studi tecnici, che prima era costituita da un biennio comune a tutti, in cui poi c'era la possibilità di approfondire le attitudini, di saper verificare meglio per gli studenti le proprie attitudini in un settore tecnico piuttosto che in un altro, e quindi al terzo anno veniva fatta la scelta definitiva per la specializzazione, avendo una cultura generale, tecnica, scientifica di base uguale per tutti gli indirizzi di applicazione, poi, e questo viene stato tolto. Ma evidentemente, siccome io sono stato 18 anni, ho incontrato altri colleghi che hanno insegnato anche più di me in quella scuola, e le opinioni sono abbastanza concordanti tra di noi e contrarie a questa riforma del Ministero, che invece toglie questo e fa diventare tutto uguale, la scelta va fatta in primo, oltretutto gli studenti erano insomma, magari a 14 anni sono poco capaci di scegliere definitivamente un'attitudine, sì. Allora c'era un biennio che li aiutava a definirla meglio, e sicuramente è una riforma che io ci metterei la mano sul fuoco, è stata fatta soprattutto da gente che a scuola non ci ha messo mai piede, non ha fatto l'insegnante vero, non c'è stato, e quindi ecco le cose, quindi non sta ragionando, dire sta ragionando sulla teoria di come le cose dovrebbero essere, ecco. Non sta ragionando con quest'ottica di fondo che lo studente possa dire, questo è il posto dove io sto bene.
0: Beh, insomma,
1: no, questo è molto molto importante, insomma, no? come questo. Poi vabbè, poi qui viene raccontata come la musica aiuta proprio a capire tutto, a capire i propri limiti, perché a capire lo spirito di collaborazione, di aiuto, perché ogni strumentista non è che va per conto suo, quindi si produce, il concerto è la somma del lavoro di ognuno, l'errore di ognuno viene, non è la condanna per nessuno, ma ci si ferma e tutti quanti sono un posto insieme a correggerlo, eccetera eccetera. Insomma, quindi è una bellissima esperienza questa. Nazareno, io direi che forse potremmo un attimo fermarci per ascoltare un brano, perché sennò la mia voce è diventata abbastanza noiosa per gli ascoltatori. Come sempre piglio spunto dalla rubrica della musica di Walter Muto sulla rivista Tracce, che presenta in questo numero, presenta l'ultimo album di Antonio Di Martino, artisticamente Di Martino tutto attaccato, che erano quelli di Colapesce e Di Martino, insomma la coppia, però questo ha fatto per conto suo, e c'è un brano che è interessante perché c'ha a che fare un po' con questa capacità di guardare in alto, che è richiesto all'adulto che vuole essere un soggetto che educa chi sta intorno, contemplare il cielo attraverso le dita, perché c'è un bel, poi lo riprendiamo magari, però farei questa piccola interruzione con questo brano di Antonio Di Martino, Contemplare il cielo attraverso le dita.
0: Ascoltiamolo.

0: Eccoci qua allora, ancora un po' di
1: sì,
0: tempo.
1: Qualche sentiamo. Scorriamo rapidamente, adesso mi rendo conto sempre che chiacchiero troppo. Vabbè, il prossimo articolo è Benedetta
0: Quanta Fatica. Simone, sì.
1: Vabbè, il titolo è Benedetta Fatica, è un'intervista a Don Paolo Aliata, che è rettore del liceo Montini di Milano, in cui lui racconta la sfida educativa di oggi, che è accompagnare i giovani dentro le difficoltà senza risparmiargliele, per riscoprire il gusto del vivere. Dice a un certo punto: la sfida educativa non riguarda solo la scuola, bensì la dimensione intera della vita umana, e tutti siamo chiamati a mostrare nei fatti che la vita, con i suoi chiari e scuri, merita di essere attraversata. Questa è una cosa che dice lui nella sua esperienza, appunto, direttore di questo liceo, no? Quindi ciascuno è chiamato a dire la bellezza e la preziosità dell'essere avventurieri nell'affrontare appunto la vita, no? A mostrare nei fatti che la vita merita di essere vissuta. Essere educatori è questo: lavorare su di sé per essere uomini curiosi, abitati dal desiderio di essere vivi e di accompagnare altri su questo sentiero, no? E quindi c'è il momento della fatica, c'è questo, però dice anche questo, invece tante volte gli adulti, no, che dice non si rende conto che cercando di risparmiare ai ragazzi la fatica di diventare grande, in realtà gli si tarpano le ali.
0: Aia.
1: Sì, risparmiando la fatica di diventare, perché è una fatica chiaramente il cammino della vita, no? Però il primo passo spetta a noi adulti, che dobbiamo recuperare, disseppellire dalla frustrazione e dalla paura il desiderio vivo di essere testimoni credibili. Noi abbiamo frustrazione e paura, capaci di mostrare nei fatti che la vita è buona, ha un senso, una direzione. Dare senso e direzione alla vita è il nostro compito fin da quando veniamo al mondo. Come non desiderarlo per i nostri ragazzi? Quindi non bisogna, poi concludendo questo aspetto del suo racconto, non bisogna difendere i giovani dalla fatica, ma accompagnarli nell'attraversarla. Ecco, e questo vedete, insomma, che è molto molto bello. Poi lui questo percorso lo fa anche aiutando i ragazzi a confrontarsi per esempio con la letteratura e tutto il resto, no? Quindi ecco, accompagnare i giovani, ma per primo noi dobbiamo tirar via no? questa paura di invece tornare a desiderare, no? Per noi, per la nostra vita, no? Poi c'è l'Officina delle Seconde Occasioni, il lavoro come riscatto per 300 ragazzi che dalla strada o dal carcere minorile hanno incrociato il capannone della cooperativa sociale CDS, dove hanno trovato qualcuno che ha scommesso su di loro, anche qui, qualcuno che ha un positivo da comunicare, quindi si mette in gioco e scommette su di loro, sta con loro, eccetera. Per dire su questo, loro, una cooperativa in cui sono raccontati degli esempi dei ragazzi, ma mi accorgo che non c'è tempo per poterli rileggere, però per esempio da questo racconto documentato, queste 300 persone che nell'esperienza della vita di questa cooperativa sono state coinvolte in un'esperienza poi di avviamento al lavoro, ma al lavoro vero, non un lavoro finto, eccetera. Per esempio, allora, poi qual è? C'è un effetto soggiorno, noi diciamo questi ragazzi, eccetera, eccetera, ma questo accompagnamento, anche nella fatica, non togliendogliela noi, non facendo finta che, ma stando noi a fianco di questi ragazzi e dicendo che pur nella fatica, che comunque c'è, però c'è un positivo nella vita, c'è un senso positivo, c'è un fine ultimo che è positivo nella vita. Su questo, allora, concretamente che viene fuori? Dice: in Italia la recidiva tra i minori che passano dal circuito penale sfiora il 70%. La recidiva significa giovani che fanno il circuito penale, che vuol dire hanno commesso qualche reato, vengono inseriti in un percorso di pena, no? Così, 76. Eccetera. Il 70% di recidiva vuol dire il 70%, finito questo percorso di pena, torna a compiere reati, il 70%.
0: Allì, ecco.
1: Mentre invece dice, qui da noi questo dato scende sotto il 10%, perché poi è chiaro che tu non è che hai la ricetta per salvare la vita di tutti, ma è chiaro che il ragazzo stesso come fa a riscoprire che c'è un bene che si può perseguire nella vita e quindi che può uscire dall'istintività di fare quello che immediatamente gli pare più facile, più comodo, perché gli fa avere i soldi, perché lo fa faticare di meno? Ma se è accompagnato in un percorso, se è inserito nell'accompagnato a riscoprire un lavoro, allora scopre che è capace di scopre qualcosa di sé, entra nell'intimo, diceva l'editoriale, della realtà e di sé, e allora la recidiva. Quindi, se non altro, facciamolo per i soldi, no? Certo. Perché una persona che entra in un circuito penale alla società costa. Se invece noi cerchiamo di aiutarlo a riscoprire il bene della sua vita, la recidiva dal 70% va sotto al 10%, è un discorso economico, diventa un'economia anche da un punto di vista proprio di soldi. Perché questo qui che non ritornerà a compiere reati, ma si sarà, perché si sarà inserito anche in un percorso di lavoro normale, non agevolato, no, perché avrà imparato un lavoro, no? Ma avendone scoperto anche il senso della fatica e tutto il resto. Quindi ecco, un'altra esperienza che viene raccontata da un punto di vista educativo è molto, molto bello questo, come qui poi c'è il racconto bellissimo che io non sapevo che esiste il calcio seduto, no? Calcio seduto, perché c'è un ragazzo che racconta del suo fratello che in affido, che di 7 anni nel 2021, insomma, che però ha una rara forma di disabilità e quindi non può stare in piedi in alcun modo, e vedendolo, volendo, desiderando lui per questo suo fratello in affido che possa anche lui divertirsi con, stava vedendo delle partite di pallone, ma mio fratello non potrà giocare a pallone in quel modo. Allora scopre questa realtà del mondo del calcio seduto, diventa lui stesso, mi pare, allenatore e tutto il resto, e quindi allora praticamente è come realizzare dei pezzetti di paradiso, perché a questo punto questo ragazzo, questo bambino dice: se il paradiso è così bello, voglio andarci adesso. E allora c'era padre Ignazio, un frate, che diceva: ho pensato tutto il giorno a quello che hai detto e ho capito questo, vale già la pena vivere adesso. Io in questi giorni ho conosciuto di più te, che sei un pezzetto di paradiso, voglio vivere e conoscere questi pezzi di paradiso. Allora, se appunto no, vivere e conoscere questi pezzetti di paradiso, dice, se il paradiso è così bello, voglio andarci adesso, ma intanto noi diamo modo di riconoscere e quindi far sperimentare questi pezzetti, no?
0: Esatto.
1: E altro articolo, quella busta aperta nella scuola di Rio, insomma, Rio de Janeiro, quello che accade, lo sappiamo come sono trattati i bambini, eccetera, e invece il cambiamento, no, dei bambini che lì si sperimenta, viene raccontato qui dalla preside lo stesso, quello che accade in questa scuola, e dice il cambiamento, perché una mamma che si accorge che il figlio è cambiato, ma dice il cambiamento non è verificato per un discorso morale, ma per essere stato guardato e preso sul serio. Non perché gli abbiamo aggiunto delle regole, più rigorosi nel rispetto delle regole, eccetera, eccetera, mettendo cartelloni di 35-40 punti di regole strette, devi fare, non devi fare, devi fare, non devi fare, devi fare, però dopo io lo sto. No, la scuola di musica, l'orchestra, questa ragazzina che dice: ecco, questo è un luogo in cui io sto bene. No? Quest'altro dice: ma il paradiso è questo? E allora io voglio andarci subito in paradiso, perché questo, se questo già è il paradiso, cioè io sto sperimentando qui pezzetti di paradiso. Dice: non perché è un discorso morale, quindi gli abbiamo spiegato regole di comportamento corretto, eccetera, ma per essere stato guardato e preso sul serio. Ecco, quindi lo sviluppo, no, di questa educazione. E quindi poi i ragazzi che fanno difficoltà nell'affrontare lo studio, quindi dei centri che cominciano ad avvicinare i ragazzi per accompagnarli appunto nella fatica dello studio, un aiuto allo studio che non è il fare delle ripetizioni e basta, ma proprio un rapporto in cui si aiuti il ragazzo a scoprire ciò per cui vale, insomma, e ciò per cui vale non è quello che immediatamente sa fare, ma il luogo che incontra, quello che riesce a fare, insomma, ma ognuno per sé. E quindi ecco, e così altri articoli che ancora parlano di queste esperienze. Nazareno, l'ho fatto malamente, però
0: insomma. Adesso tu devi dire, se volete trovate questo che tu hai letto, dove lo trovano?
1: Allora, dove trovate la rivista Tracce, che poi vabbè, percorre, ci sono poi i percorsi al di là del primo piano che abbiamo detto è questo sull'educazione, l'educazione ritrovata. Allora, fisicamente chi è a Macerata può provare la bottega del libro, perché di solito ne tengono delle copie per poterle avere, poi ci si abbona, oppure degli amici ci sono in qualche chiesa, tante volte viene proposta, degli amici che ne prendono alcune copie per poterla proprio diffondere, perché si scopre che è interessante, insomma, poter leggere. Perché adesso io mi scuso, anzi chiedo perdono agli ascoltatori se riduco così malamente quello che io leggo, eccetera, però vi posso dire proprio che è un corso di formazione vero e proprio questo, questa rivista, insomma, sui temi che affronta, e in particolare questo dell'educazione, ma non con un trattato astratto, accademico, di chi osserva da lontano il mondo giovanile per uno psicologismo, sociologismo, ma senza starci in mezzo, ma chi, cioè attraverso le esperienze vissute, in cui vede il cambiamento in qualcuno, vede che appunto la recidiva, ma standoci lì, seguendo questi ragazzi che magari sono stati affidati a dei corsi di formazione perché stavano in carcere, però questi poi il cambiamento, la recidiva senza queste opportunità 70%, qui meno del 10%, quindi con tanti ragazzi che scoprono il senso della vita, ma come? Essendo accompagnati da adulti che per primi hanno vinto questa scoglionatura, cinismo, scetticismo, nichilismo, non c'è nulla che vale, tutto nessuno è capace qua. Di sì, no, una cosa questa, insomma, che è una cosa molto molto triste, questo modo di rapportarsi in cui l'altro viene visto come un ostacolo, come un nemico. Ma questo, allora, parliamo di educazione, è un compito degli adulti e di tutti, no? E se vogliamo salvare il mondo non possiamo far altro che passare attraverso l'educazione, perché l'educazione è quello che aiuterà a far crescere dei giovani che poi prendono in mano piano piano il mondo. Quindi si salverà il mondo se chi lo prenderà in mano, no? Avrà un'idea di bene vera.
0: Questo è vero.
1: Allora, ma se noi continuiamo e ci stiamo, siamo noi complici a star dietro sempre a questa cattiveria con cui giudichiamo ognuno l'azione dell'altro. L'altro già è un nemico. Adesso comincia già ormai la campagna elettorale, i maceratesi l'hanno finita, insomma, io non l'ho vissuta dal di dentro, quindi non so se ha avuto toni così disumani, eccetera, ma cominciamo a vedere a livello nazionale, a livello, quando ci si scontra su fatti, opinioni giustamente diversi, perché la politica è giusto che sia, che si costruisca attraverso il dialogo tra posizioni diverse, anche diametralmente opposte, no? Quando si scopre, si vede, perché guardate in faccia i giornalisti quando fanno, anche i conduttori di trasmissioni, no? Che stanno lì pronti per voler mettere in difficoltà l'interlocutore, oppure lo stesso un politico che risponde ad un altro per dimostrare che l'altro vale di meno, che
0: questi
1: l'altro è un pezzente.
0: Show,
1: sì, ma fanno lo show, ma cosa stanno dimostrando? Dimostrando che nella vita quello che conta non è accompagnarsi in un cammino per superare le difficoltà e crescere insieme, no? Ma quello che conta è che uno possa affermare il proprio potere sull'altro. E allora è inutile che dopo diciamo perché la scuola mancano i fondi. Non mancano i fondi alla scuola, sì, può anche darsi, vabbè, questo adesso non entro in questo e non è che voglio fare spostare, no, possono anche mancare i fondi, ma noi potremmo destinare tutti i soldi del bilancio dello Stato alle strutture, a pagare di più gli insegnanti, a migliorare le strutture, dare 4 computer ad ogni insegnante, eccetera eccetera, tutto quello che volete. Ma se non c'è una posizione adulta, sia quella a diretto contatto con i giovani, che ha a cuore questo e che supera, ecco, io sentivo un po' Galimberti, che non sempre condivido, però diceva nell'educazione è inutile la formazione degli insegnanti, devono essere capaci di empatia. Allora l'empatia, se la vediamo come una capacità temperamentale, come se uno dovesse fare lo showman eccetera, è una frescaccia, ma il punto fondamentale di un educatore è quello che appunto che deve avere a cuore la propria vita, per primo deve riconoscere che la vita vale la pena viverla. Se tu pensi che la vita non vale la pena viverla, non è, tienitelo per te, non stare a fare una professione che ti pone a contatto con un pubblico a cui tu puoi trasmettere questa tua sfiga, questa tua scoglionatura. La scoglionatura tienitela per te, non fartene un oggetto di vanto, perché ancora di più se ne fa un oggetto di vanto, si fa ancora di più un oggetto di vanto quello di avendo parlato con l'altro, l'ho asfaltato. Questo è un termine che secondo me andrebbe, che un giornalista che dice, commentando un dialogo tra politici, dice quello ha asfaltato quell'altro, andrebbe cacciato dall'ordine dei giornalisti, perché sta facendo una comunicazione in cui sta usando le parole come armi.
0: Aia.
1: Ecco, anche questo. Aia. Noi che facciamo comunicazione, Nazareno,
0: ecco,
1: quando usiamo le parole come armi. Papa Francesco aveva detto l'ultimo discorso, l'ultima cosa pubblica, che è stato quella lettera che scrisse al direttore del Corriere della Sera appena ricoverato all'ospedale, poi da lì non sarebbe più uscito, insomma, non sarebbe più uscito vivo. E comunque, come richiamava al grande compito della comunicazione, di disarmare le parole.
0: Eh sì.
1: Allora, a tutti quelli appunto che poi nei dibattiti dicono l'educazione, perché la scuola, perché non si fanno risorse alla scuola, aspetta un attimo, tu come stai parlando? Tu adesso sei ascoltato da qualcuno, in che modo stai comunicando la tua opposizione, che è legittima anche se io magari la trovo sbagliata, ma tu come la stai comunicando, come ti stai rapportando con me che ho una visione diversa?
0: Ecco.
1: Vedete, quindi l'educazione ritrovata, fortunatamente, ecco qual è il grande però valore della rivista Tracce. Io adesso sto parlando così come se fosse tutto un casino. Grazie a Dio, non è vero poi che è tutto un casino. Perché di esperienze ci stanno, perché anche qui la rivista Tracce, io ne ho accennato malamente, poi me ne scuso ancora con gli ascoltatori, a due o tre, ma ci sono 5, 6 o 7 esperienze concrete e anche quantitativamente rilevanti, perché la preside dell'orchestra, eccetera, un'orchestra di 600 studenti, avendo preso da un pubblico, che poi sono coinvolti anche altri, anche studenti che non suonano, eccetera, 2700 studenti, qui 300 ragazzi formati per altri, voglio dire, ci sono esperienze, non è vero che è tutto un casino. L'educazione ritrovata, bisogna che ce le raccontiamo, e il grande merito della rivista Tracce è questo: ci racconta, sa cogliere per noi e ci racconta le esperienze che ci fanno dire ma la vita vale la pena essere vissuta, non perché lo penso io, perché mi sforzo a doverlo pensare, perché vedo che in giro nel mondo e anche vicino a noi ci sono tante persone che lo vivono questo. Quindi non è vero che il mondo è un casino.
0: Ecco, questo infatti
1: ce lo raccontano,
0: sì.
1: Perché ognuno raccontando che è un casino, poi si mette sempre a dire, tutti dicendo, quando uno dice, vedo l'orologio che scorre, scusatemi, interrompo voi,
0: no,
1: questa
0: no,
1: considerazione. Quando uno dice il mondo è un casino, mentalmente cosa sta facendo? Sta dicendo, in realtà tutti gli altri fanno schifo. Nel mondo non te puoi fidare di nessuno, è tutto un macello, tutti delinquenti, tutti disinesti. Ma io? No, io però sono onesto, io però sono bravo, io però sono giusto. Sono gli altri che sono tutti disgraziati. Quando diciamo il mondo è un casino, noi ci mettiamo su una torre dicendo noi però siamo giusti.
0: Ecco.
1: Quindi, no?
0: Più di così che
1: muoiono tutti e io no, perché sono l'unico giusto. È un bell'atto di presunzione.
0: Oggi questo è un po' una cosa che va dappertutto, capito? La dicono tutti, così almeno fanno subito e via, senza neanche capire quello che fanno.
1: La vita è bella e vale la pena viverla, non perché va tutto bene e quindi non c'è la fatica, non perché io ho tutto il successo e tutti i soldi e tutta la carriera e tutto quello che voglio, no? Va bene. La vita è bella e vale la pena viverla perché c'è un senso e uno scopo anche nelle difficoltà che ci aiutiamo e sosteniamo per affrontarle, insomma. E quindi, vabbè, scusatemi, ma l'educazione ritrovata, insomma, questo è un numero che mi ha preso parecchio, questo numero di Tracce di giugno. Cercatelo,
0: andate. Tracce di corpo perché è veramente una cosa buona.
1: Ah, sì, sì.
0: Ecco, quindi lo potete leggere e vedrete che vi piace. Dove lo trovano?
1: Allora, lo ridiciamo, Macerata, provate la bottega del libro che di solito ce n'ha delle copie, poi andate su internet e vedete come recuperarlo, un articolo, uno, almeno uno, è proprio visibile a tutti, quello sulla musica, e quindi provate a leggere queste esperienze belle e positive.
0: Tracce bellissime.
1: Poi se andate sul sito appunto, poi ci sono altri articoli appunto che riguardano esperienze belle, positive, vissute, esperienze quindi, e che magari non vanno a finire sulla rivista stampata, perché chiaramente dovrà avere tot pagine, non più questa 80 pagine, insomma, e quindi
2: più di 80 pagine, poi non è che si può fare una rivista di 1000 pagine, insomma, e quindi molti altri interventi sono disponibili online, cnonline.org, ma vale la pena andarci. Allora, io direi, Nazareno, sentiamo anche qui come coda, ormai abbiamo strabordato il mezzogiorno, ma sentiamo come coda sempre questo Antonio Di Martino che viene consigliato da Walter Muto, e io sto imparando anche qui, ecco, attraverso la rivista sto imparando anche a conoscere un po' meglio un po' di musica attuale, non stare sempre fermo a quella di quando eravamo ragazzi noi, perché quindi è un po' di tempo è passato, infatti. Anche se non rinneghiamo, perché c'era bella musica, certo, abbiamo ascoltato, però ecco, questo Antonio Di Martino che in questo suo album di qualche mese fa, L'improbabile piena del Loreto, si chiama Del Loreto, del doppia L apostrofo Oreto, e questo è il titolo dell'album, e questo è L'oro del fiume, quindi Antonio Di Martino, e a venerdì prossimo.
0: Salutiamo tutti e musica.

salterei da tutti i ponti per trovare un vuoto, per guardare fino in fondo tutto ciò che è, anche dentro un pozzo nero può riverberare il cielo. E a questa corrente che mi tira indietro

polvere gialla che si nasconde mentre la guardo scorre. Non so fermare, non so capire, dovrei cercare oltre, ma poi mi arrendo dentro, mi prenderò l'argento. Devo dimenticare, lasciar stare l'oro del fiume e a questa corrente.

0: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: 7 giorni, 7 parole. Un bambino su un albero che non è mai più sceso. Oggi svegliamo tutto. Il libro, la storia e la parola che tiene insieme questa settimana. Grazie a tutti voi che avete scelto di giocare con noi.

Il libro segreto di questa prima settimana di Piccole e Grandi Parole, pagine d'estate, era Il Barone Rampante di Italo Calvino, pubblicato nel 1957 e il secondo romanzo della trilogia dei nostri antenati, insieme al Visconte di Mezzato e al Cavaliere Inesistente. Tre libri, tre protagonisti impossibili, tre modi di chiedersi cosa significa essere interi come persone. Il Barone Rampante è forse il più amato dei tre, perché Cosimo non è una metafora astratta. È un ragazzo vero, con un padre che lo opprime e un piatto di lumache che non vuole mangiare. La sua scelta nasce da qualcosa di piccolo, di quotidiano, di riconoscibile, e diventa, senza che lui lo pianifichi, una vita intera. Calvino scrive con una leggerezza straordinaria. Non c'è mai il tono pesante di chi ha qualcosa da insegnare. C'è invece la curiosità gioiosa di chi vuole esplorare un'idea fino in fondo. Cosa succede se qualcuno prende davvero sul serio la propria scelta? Cosa succede se non scende? La risposta del libro è: succede tutto. Un amore impossibile, un'amicizia con i briganti, una corrispondenza con Voltaire. Una vita piena, dalla posizione più scomoda che si possa immaginare. Sette parole: altezza, confine, radice, prospettiva, principio, luce. E la parola che le tiene insieme tutte, la parola arco di questa settimana, è libertà. Non quella rumorosa delle bandiere, quella silenziosa, quotidiana, concreta di chi ha scelto come stare al mondo e ci resta dentro, con coerenza, con fatica, con gioia. Da lunedì si ricomincia un libro nuovo, un mondo nuovo. Piccole e grandi parole, pagine d'estate. Vi saluta, D'Antonio Torretti è tutto e non vedo l'ora di leggervi. A domani!

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Tempo di leggere. Storie, racconti, libri. Letti da Morena Oro.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati ormai da un paio di settimane. Nel giugno 1940, mentre Mussolini dichiarava guerra al mondo, usciva un romanzo del giovane giornalista Dino Buzzati, in cui la guerra si attendeva, invano, nella speranza che desse un senso al destino degli ufficiali e dei soldati mandati a presidiare una fortezza al confine di uno stato imprecisato. Il deserto dei Tartari è una disperata parabola sulla vanità dell'esistenza. Rischiò così, per un paradosso della storia, di essere contrabbandato per libro Guerra Fondaio, tanto più che la prima traduzione europea in tedesco apparve nel 1942 nella Vienna nazista. Ma fortunatamente il messaggio del romanzo era troppo netto per dar luogo a equivoci. La fortezza Bastiani, affacciata su un deserto che, secondo una leggenda, era stato un tempo sede delle scorrerie delle orde dei Tartari, accoglie il tenente di prima nomina Giovanni Drogo. E è un luogo della metafora. Buzzati racconterà in seguito che scrisse questo romanzo nelle lunghe notti in cui lavorava al Corriere della Sera, e è una metafora su come alla fine le abitudini si impadroniscano della nostra vita.

allora addio, fortezza. Fermarsi ancora sarebbe pericoloso. Tuo facile mistero è caduto. La pianura del nord continuerà a rimanere deserta. Mai più verranno i nemici. Mai nessuno verrà ad assaltare le tue povere mura. Addio, maggiore Ortiz, melanconico amico che non sei più capace di staccarti da questa bicocca. E come te tanti altri, troppo a lungo vi siete ostinati a sperare. Il tempo è stato più svelto di voi e non potete ricominciare. Giovanni Drogo invece sì. Nessun impegno lo tiene più alla fortezza. Adesso ritorna alla pianura, rientra nel consorzio degli uomini. Non sarà difficile che gli diano qualche incarico speciale, magari una missione all'estero al seguito di un generale. In questi anni, mentre lui era alla fortezza, certo sono andate perdute molte belle occasioni, ma Giovanni è ancora giovane, gli rimane tutto il tempo possibile per rimediare. Addio dunque, fortezza, con le tue assurde ridotte, i tuoi soldati pazienti, il tuo signor colonnello che ogni mattina, senza farsi vedere, scruta col cannocchiale il deserto del settentrione. Ma è inutile, non c'è mai niente. Un saluto alla tomba di Angustina. Forse è stato di tutti il più fortunato. Lui almeno è morto davvero soldato. Meglio comunque che nel probabile letto di un ospedale. Un saluto alla sua camera. Dopotutto Drogo ci ha dormito onestamente centinaia di notti. Un altro saluto al cortile dove anche stasera, con le solite formalità, si schiereranno le guardie montanti. L'ultimo saluto alla pianura del nord, vuota oramai di illusioni. Non pensarci più, Giovanni Drogo. Non voltarti indietro ora che sei arrivato al ciglio del pianoro e la strada sta per immergersi nella valle. Sarebbe una stupida debolezza. La conosci pietra per pietra, si può dire, la fortezza Bastiani. Non corri certo il pericolo di dimenticarla. Il cavallo trotta allegramente, la giornata è buona, l'aria tiepida e leggera, la vita ancora lunga davanti, quasi ancora da cominciare. Che bisogno ci sarebbe di dare un'ultima occhiata alle mura, alle casermatte, alle sentinelle di turno sul ciglio della ridotta? Così una pagina lentamente si volta, si distende dalla parte opposta, aggiungendosi alle altre già finite. Per ora è solamente uno strato sottile, quelle che rimangono da leggere sono in confronto un mucchio inesauribile, ma è pur sempre un'altra pagina consumata, signor tenente, una porzione di vita. Dal ciglio del sassoso pianoro Drogo infatti non si volta a guardare. Senza neppure un'ombra di esitazione sprona il cavallo giù per la discesa. Non accenna a voltare neanche di un centimetro la testa. Fischietta una canzone con passabile disinvoltura, sebbene questo costi fatica. L'uscio di casa fu aperto e Drogo sentì subito l'antico odore domestico, come quando, bambino, ritornava in città dopo i mesi di estate in villa. Era odore familiare ed amico, eppure, dopo tanto tempo, vi affiorava alcunché di meschino. Gli ricordava sì gli anni lontani, la dolcezza di certe domeniche, le liete cene, la fanciullezza perduta, ma parlava anche di finestre chiuse, di compiti, di pulizia mattutina, di malattie, di litigi, di topi. «Oh, signorino!» gli gridò esultante la buona Giovanna che gli aveva aperto la porta. E subito arrivò la mamma. Grazie a Dio non era ancora cambiata. Seduto in salotto mentre tentava di rispondere alle tante domande, sentiva mutarsi la felicità in tristezza svogliata. La casa gli pareva vuota in confronto a un tempo. Dei fratelli uno era andato all'estero, un altro era in viaggio chissà dove, il terzo in campagna. Soltanto la mamma restava e anche lei dopo un po' dovette uscire per una funzione in chiesa dove la attendeva un'amica. La sua camera era rimasta identica, così come l'aveva lasciata. Non un libro era stato mosso, pure gli parve

0: di un altro. Si sedette sulla poltrona, ascoltò il rumore dei carri nella via, l'intermittente vocio che veniva dalla cucina. Solo se ne stava nella sua stanza, la mamma pregava in chiesa. I fratelli erano lontani, tutto il mondo viveva dunque senza alcun bisogno di Giovanni Drogo. Aprì una finestra, vide le case grigie, i tetti dopo i tetti, il cielo caliginoso. Cercò in un cassetto i vecchi quaderni di scuola, un diario che aveva tenuto per anni, certe lettere. Si stupì di aver scritto lui quelle cose, non ne ricordava proprio. Tutto si riferiva a strani fatti dimenticati. Si sedette al piano, tentò un accordo. Riabbassò il coperchio della tastiera. E adesso? Si domandava. Straniero girò per la città in cerca dei vecchi amici. Li seppe occupatissimi negli affari, in grandi imprese, nella carriera politica. Gli parlarono di cose serie e importanti, stabilimenti, strade ferrate, ospedali. Qualcuno lo invitò a pranzo, qualcuno si era sposato, tutti avevano prese vie diverse e in 4 anni si erano già fatti lontani. Per quanto tentasse, ma anche lui forse non era più capace, non riusciva a far rinascere i discorsi di un tempo, gli scherzi, i modi di dire. Girava la città in cerca dei vecchi amici, ed erano stati molti, ma finiva per ritrovarsi solo su un marciapiede, con tante ore vuote davanti prima di far venire la sera. Di notte stava fuori di casa fino a tardi, determinato a divertirsi. Ogni volta usciva con le solite vaghe speranze giovanili di amore, ogni volta tornava deluso. Riprese a odiare la via che lo riconduceva a casa solitario, sempre uguale e deserta. Ci fu in quel tempo una grande festa da ballo e Drogo, entrando nel palazzo in compagnia dell'amico Vescovi, l'unico che avesse ritrovato, si sentiva nelle migliori condizioni di spirito. Benché fosse già primavera, la notte sarebbe stata lunga, uno spazio di tempo pressoché illimitato. Prima dell'alba potevano succedere tante cose. Esattamente Drogo non era in grado di specificarle, ma certo lo attendevano parecchie ore di incondizionato piacere. Aveva infatti cominciato a scherzare con una ragazza vestita di viola e non era ancora suonata a mezzanotte. Forse prima del giorno sarebbe nato l'amore. Quando ecco il padrone di casa lo chiamò per mostrargli dettagliatamente il palazzo. Lo trasse per certi labirinti e cunicoli, lo tenne relegato nella biblioteca. Lo obbligò a considerare pezzo per pezzo una collezione d'armi, gli parlava di questioni strategiche, di facezie militari, di aneddoti di casa reale e il tempo intanto passava, gli orologi si erano messi a correre spaventosamente. Quando Drogo riuscì a liberarsi, ansioso di tornare alle danze, le sale si erano già mezze svuotate, la ragazza vestita di viola era scomparsa, probabilmente già tornata a casa. Invano Drogo tentò di bere, invano rise senza senso, neanche il vino più gli serviva e la musica dei violini si faceva sempre più fioca. A un certo punto essi suonarono letteralmente a vuoto perché nessuno più ballava. Drogo si trovò con la bocca amara fra gli alberi del giardino, udiva incerti echi di un valzer mentre l'incantesimo della festa svaniva e il cielo si faceva lentamente pallido per l'alba vicina. Tramontando le stelle, rimase Drogo, fra le nere ombre vegetali, a vedere sorgere il giorno, mentre ad una le carrozze dorate si allontanavano dal palazzo. Ora anche i suonatori tacquero e un valletto andò girando per le sale abbassando le luci. Da un albero, proprio sopra Drogo, giunse acuto e freschissimo il trillo di un uccellino. Il cielo diventava progressivamente più chiaro, tutto riposava silenzioso nell'attesa fiduciosa di una buona giornata. In quel momento, Drogo pensò, i primi raggi del sole avevano già raggiunto i bastioni della fortezza e le sentinelle infreddolite. Il suo orecchio aspettò inutilmente un suono di tromba. Attraversò la città addormentata, ancora immersa nel sonno. Aprì con esagerato rumore il portone di casa. Nell'appartamento già filtrava dalle fessure delle persiane un poco di luce. «Buonanotte, mamma», egli disse passando nel corridoio e dalla stanza, al di là della porta, Gli parve che, come al solito, come nei giorni lontani quando rincasava a notte alta, gli rispondesse un suono confuso, una voce amorevole, anche se grondante di sonno, e continuò quasi pacificato verso la propria stanza, quando si accorse che anche lei parlava. «Che cos'hai, mamma?» chiese nel vasto silenzio. Nello stesso istante capì di avere scambiato il rotolio di una carrozza lontana con la cara voce. In verità la mamma non aveva risposto. I passi notturni del figlio più non la potevano destare come una volta. Si erano fatti come estranei, quasi il loro suono fosse col tempo cambiato. Una volta i suoi passi la raggiungevano nel sonno come un richiamo stabilito. Tutti gli altri rumori nella notte, anche se molto più forti, non bastavano a svegliarla, né i carri giù nella strada, né il pianto di un bambino, né gli ululati dai cani, né le civette, né l'imposta che sbatte, né il vento dentro le gronde, né la pioggia o lo scricchiolare dei mobili. Soltanto il passo di lui la svegliava, non perché fosse rumoroso. Nessuna speciale ragione, soltanto che lui era il figliolo. Ma adesso dunque non più. Adesso lui aveva salutato la mamma come una volta, con la medesima inflessione di voce, certo che al familiare il rumore dei suoi passi si fosse destata. Invece nessuno gli aveva risposto, fuori che il rotolio della lontana carrozza. Una stupidaggine, pensò. Una ridicola coincidenza, poteva anche darsi. Eppure gliene restava, mentre si disponeva a entrare nel letto, una impressione amara, quasi l'affetto di una volta si fosse appannato, come se fra loro due il tempo e la lontananza avessero lentamente disteso un velo di separazione. Poi andò a trovare Maria, la sorella dell'amico Francesco Vescovi. La loro casa aveva un giardino e, siccome era primavera, gli alberi portavano foglie nuove, sui rami cantavano gli uccellini. Maria gli andò incontro sulla porta, sorridendo. Aveva saputo che lui veniva e si era messa un vestito azzurro, sottile alla vita, simile a un altro che un giorno lontano gli era piaciuto. Drogo aveva pensato che sarebbe stata per lui una grande emozione, che gli sarebbe battuto il cuore. Quando invece le fu vicino e rivide il suo sorriso, quando udì il suono della sua voce che diceva «Oh, finalmente, Giovanni!» così diversa da quello che aveva pensato, egli ebbe la misura del tempo passato. Lui era lo stesso di una volta, credeva, forse un po' più largo di spalle e fatto scuro dal sole della fortezza. Anche lei non era mutata, ma qualche cosa si era messo fra loro. Entrarono nel grande salotto, perché fuori c'era troppo sole. La stanza era immersa in una dolce penombra, una striscia di sole risplendeva sul tappeto e un orologio camminava. Sedettero su di un divano di sbieco per potersi guardare. Drogo la fissava negli occhi senza trovare le parole, ma lei vivamente portava gli sguardi attorno, un po' su di lui, un po' ai mobili, un po' a un suo braccialetto di turchesi che sembrava nuovissimo. «Francesco sarà qui tra poco», disse Maria gaiamente. «Intanto starai un po' con me, chissà quante cose hai da raccontare». «Oh», fece Drogo, «niente di speciale, davvero, è sempre là». «Ma perché mi guardi così?» chiese lei. «Mi trovi così cambiata?» «No». Drogo non la trovava cambiata. Anzi, era sorprendente che una ragazza di 4 anni non avesse fatto alcun visibile mutamento. Pure egli aveva un senso vago di delusione e di freddo. Non riusciva a trovare più il tono di una volta, quando si parlavano come fratelli e potevano scherzare di tutto senza ferirsi. Perché lei se ne stava così composta sul sofà e parlava con tanta grazia. Avrebbe dovuto tirarla per un braccio e dirle: «Ma sei matta? Cosa ti viene in mente di fare così la persona seria?» Il gelido incanto sarebbe stato spezzato. Ma Drogo non se ne sentiva capace. Di fronte gli stava una persona diversa e nuova, i cui pensieri gli erano sconosciuti. Lui stesso forse non era più quello di un tempo, ed era stato lui a cominciare con un tono falso. «Cambiata?» disse Drogo.
1: No, no, assolutamente.
0: Ah, tu dici così perché mi trovi imbruttita, ecco. Dimmi la verità.
1: Ma era proprio Maria che parlava?
0: Non faceva per scherzo. Quasi incredulo, Giovanni ascoltava le sue parole e ad ogni istante sperava che lei buttasse via quell'elegante sorriso, l'atteggiamento soave, e ci facesse su una risata.
1: Brutta, sì, brutta ti trovo, avrebbe risposto ai bei tempi Giovanni passandole un braccio dietro la vita e lei gli si sarebbe stretta contro. Ma adesso sarebbe stato assurdo, uno scherzo di cattivo genere.
0: Ma no, ti dico, rispose Drogo, identica sei, te lo garantisco.
1: Lei lo guardò con un sorriso poco persuaso e cambiò discorso.
0: E adesso dimmi, sei venuto per restare?
1: E qui ci fermiamo per oggi. A quanto pare la vita di Giovanni Drogo non riprende come nulla fosse stato. E chissà che non venga morso dalla tarantola della nostalgia per la fortezza e non decida di tornare. Vi aspetto domani per riprendere la nostra lettura del Deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ciao!

Venerdì 3 luglio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, NAS di Fouad Boussouf apre Civitanova Danza 2026. In scena 7 danzatori, una performance corale, acrobatica e vibrante, dove ritmo incessante ed energia travolgente uniscono corpo e spirito. Un viaggio intenso da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, venerdì 3 luglio, NAS. Per informazioni civitanovadanza.com, biglietti su vivaticket.com. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio.

Carnevale Côte des Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo.

0: tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Amici di Ora Musica, bentrovati nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. In questo caso Ora Musica Weekend, perché il sabato e la domenica riascoltiamo tutte le novità della settimana. E allora, un po' le abbiamo trovate ieri, le altre arrivano tra poco. Sì, perché ad aprire, come sempre, prima delle novità, un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1984.

questo brano storico che ci ha riportato nel 1984. Siamo alla novità, al primo ascolto, un incontro, quello di Luca Flame con la voce Disney Camille Cabaltera, o Cabaltera, adesso forse ho sbagliato. Comunque, il singolo che hanno realizzato insieme si chiama Ansia. Novità al primo ascolto, Aura Musica.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Milano. Andiamo a fare una chiacchierata con Silvia. Amore digitale è il titolo del suo singolo. Ciao Silvia, ben trovata.
1: Ciao a tutti, ben trovato. Grazie per avermi invitata in questo format.
0: Allora,
1: sono davvero contenta.
0: È il tuo primo singolo questo?
1: Eh sì, infatti sono super emozionata.
0: Come arrivi a questa pubblicazione? Raccontaci, presentiamo
1: allora,
0: Silvia.
1: Partiamo dal principio. Diciamo che io ho sempre amato cantare, ho studiato canto sin da quando ero piccola, ma non avevo mai pensato di fare, diciamo, la cantante, ecco, nella vita. Diciamo che della voce comunque ne ho fatto il mio lavoro, e questa esperienza è nata perché facendo appunto spettacolo quest'inverno io ho partecipato a un programma andato in onda su Rai 1 e dove interpretavo Sabrina Salerno e cantavo Boys.
0: Okay.
1: Diciamo, non una canzone proprio nella mia tonalità, nella mia vocalità, però comunque assomigliandoci molto fisicamente è nata questa esperienza. E proprio in questo contesto Matteo Bonsanto, uno degli autori di Amore Digitale insieme a Daniele Piovani, mi ha chiamato perché mi ha vista appunto sul palco e ha notato qualcosa, ha, diciamo, captato la mia energia, la mia, come anche ha definito lui, presenza scenica, e ha avuto l'ispirazione per questo singolo.
0: Perché realizzare
1: che è
0: questo singolo? Ecco, sì. Mi incuriosisce il fatto che tu dici già io lavoravo anche con la voce, dicevo,
1: ecco, io
0: oltre al di fuori della musica naturalmente, no? Cosa fai?
1: Beh, perché io faccio la conduttrice,
0: sì.
1: Quindi sono un'intrattenitrice, quindi per questo dico il fatto della mia voce.
0: Beh, questa cosa va, sì. La musica, il fatto che hai interpretato Boys, tutte queste sono tante cose che vanno ad arricchire il tuo bagaglio,
1: il mio curriculum,
0: certo. Come no, ma poi cioè, sai, conto è fare la conduttrice e limitarsi a presentare. Quando uno inizia a saper cantare, a fare diverse cose, diventa più interessante.
1: Diventa un personaggio, esatto, più completo a 360 gradi, perché comunque avendo anche questa, diciamo, dote, o comunque chiamiamola capacità, è bello,
0: certo,
1: poterla anche
0: sfruttare,
1: arrivare agli altri.
0: Certo.
1: Dicevo, anche per questo quando ho sentito la prima volta Amore Digitale, e a parte il fatto che mi sono completamente immedesimata nel testo e nella storia, perché comunque è super attuale, perché Amore Digitale parla degli amori al giorno d'oggi con i social network,
0: sì.
1: Quindi amori fatti di promesse mai mantenute, di incontri mai avvenuti, di amori che non riescono a concretizzarsi, perché al giorno d'oggi i giovani secondo me hanno paura ad affrontare l'amore, di vivere le storie proprio dal vivo, perché ci si rifugia dietro i telefoni, perché è molto più facile.
0: Silvia, chi ti cerca in rete, come ti trova?
1: Io mi chiamo Silvia Signore.
0: Silvia Signore, poi vedo che però nel nome d'arte Silvia con la Y,
1: la
0: prima I.
1: Con la prima Y,
0: esatto,
1: sì.
0: Ecco.
1: È stata una scelta così per uscire, perché diciamo Silvia è un po' il mio alter ego, no?
0: Sì.
1: E, che va un po' in contrapposizione a quella che poi Silvia Signore è nella realtà, e quindi anche per questo l'idea di avere un altro nome, come se fosse proprio un'altra parte del mio essere.
0: Un'altra parte,
1: esatto, esatto.
0: Grazie per essere stata Ora Musica.
1: Grazie mille a tutti voi e a tutti gli amici di Ora Musica.

0: Mare, mare, mare, mare, mare, amore digitale. Questo è il singolo di Silvia, oggi nostra ospite nello spazio interviste di Ora Musica.
1: Ora Musica.

Abbiamo una vita sola, questo è il singolo di Nearco per l'estate 2026. Nearco inesauribile oramai da tantissimi anni, mattatore dell'estate romagnola, lo trovate un po' ovunque con le sue serate, i suoi spettacoli che sono sempre diversi e in varie forme, perché lo potrete trovare fare il DJ, lo potrete trovare in versione cantante, lo potete trovare anche in televisione, visto che conduce anche dei programmi televisivi, insomma un personaggio a 360 gradi. Abbiamo una vita sola è il titolo di questo nuovo singolo, che insomma fa anche una, ci invita anche a riflettere, no? Perché è una sola, vediamo di viverla al meglio, no? Novità al primo ascolto, ne ho due da presentarvi prima di salutarci. Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi, Come se non ci fosse un domani.

Francesca Zagara, lei arriva dalla Svizzera italiana, così come dalla Svizzera italiana arriva Davide Buzzi, che la accompagna in questo singolo, novità di oggi, Aura Musica, come non ci fosse un domani. Andiamo a chiudere la puntata con l'ennesima novità al primo ascolto, si intitola Dillo alla Luna, Sorriso.

0: Pillo alla luna, sorriso, oggi chiude il nostro spazio Ora Musica, le novità indipendenti tornano in radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
5: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
4: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
5: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
8: Jazz Train. Jazz Train.

Ben trovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente in radio con voi. Un'ora come al solito insieme, iniziamo questo percorso musicale con un trio fantastico, sono giovanissimi, si chiamano Hilo Jack, li ascoltiamo con Tryna Be Cool, Hilo Jack.

E questa era Tryna Be Cool con Hilo Jack Trio, di cui fa parte un pianista giovanissimo e parecchio talentuoso, Clyde Lawrence, dall'area newyorkese, con il quale abbiamo cominciato il percorso musicale quest'oggi in radio. Secondo ascolto con un altro trio di appassionati del funk, si chiamano Chris Gray and the Blues Band con Stick It Up.

0: per Santa Uncian.
1: Dalla Danimarca, un trio di ottimi musicisti che condividono il soul, il funk e l'easy jazz con strumenti acustici. L'ascolto era Stick It Up per Chris Gray and the Blues Band. Torniamo nell'area di New York con una interprete, pianista e cantante davvero notevole. Lei si chiama Jackie Evans. La proposta è questa, Lee View, Jackie Evans.

Lei si chiama Clara Lassan, artista britannica, produttrice. Questa era una ipnotica feel good tratto da un album del 2024 come Good Morning, Buon Rimpianto. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con Francesco Sciarretta, settimanalmente come sempre in radio. Vi ricordo a metà strada, come al solito, l'appuntamento con l'artista jazz della settimana.

0: Which the Line Man è un brano che appartiene alla storia della musica, 1968, scritto dal compositore paroliere Jimmy Webb per un artista che poi l'ha portata al grande successo commerciale come Glen Campbell. Questa era una versione della giovanissima cantante inglese Honan Ford, Wichita Lineman. Un altro giovane talento semi sconosciuto e più si chiama Aaron, ripercorre un po' lo stile musicale cantautorale di grandi musicisti come ad esempio Billy Joel, per citarne uno. E allora eccolo qui, Aaron, con questa Table for Two dallo stile swing jazz piuttosto evidente ed elegante. Aaron.
1: A table for two, just in case.

In Radio un giovane artista molto promettente, riprende un po' lo stile classico di un certo songwriting. L'ascolto per lui era Table for Two per Aaron. Un po' di musica italiana con un riascolto che riguarda Pino Daniele e una sua canzone quasi dimenticata da un disco interessante come Medina. Siamo nel 2001. Il brano scelto è Senza te, Pino Daniele.

0: Il suono anni 60 di Scott Walker, cantante americano che ha avuto poi un successo di pubblico enorme in Inghilterra. Questo è un brano tratto da un disco come Scott del 1968. In vinile all'epoca l'estratto era Jackie per Scott Walker, scomparso all'età di 76 anni a Londra il 22 marzo del 2019. E a questo punto, come sempre, l'appuntamento solito con l'artista jazz della settimana. Questa settimana il nostro suono è su un cantautore ironico, colto, si chiama Carlo Ciampi. E ascoltiamo un estratto dal suo ultimo lavoro, Out Out, Amore o Guerra, Carlo Ciampi.
1: Just Train, il jazz e oltre, alla radio.
2: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.
3: Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via

Natale Coi de Gras ed esibizione del gruppo folk Ortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo.

0: tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: L'artista jazz della settimana.

l'impegno sociale, la resistenza, la memoria, la complessità dei rapporti umani. Questo è il senso dell'ultimo album di Carlo Ciampi, cantautore fiorentino, presenta in radio questo suo Out Out Amore o Guerra, realizzato per un'attivissima etichetta italiana come Radici Music, dove è possibile anche acquistarlo. Carlo Ciampi, Amore o Guerra. Il brano estratto per presentarlo come artista jazz della settimana era O Devo Concludere Che, per Carlo Ciampi, artista jazz della settimana su Jazz Train. E così con Carlo Ciampi abbiamo passato la mezz'ora su Jazz Train, ancora 30 minuti con me in radio, ancora un saluto, un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta. E il nostro percorso adesso considera una realtà tedesca di Colonia, si chiamano Schalsic Brass Band, l'ascolto è Colonia.

Un bel collettivo questo dei tedeschi Schalzig Brass Band, l'ascolto alla radio era Colonial Mentality. E il nostro percorso adesso cambia ancora direzione, come spesso accade in questa trasmissione, e vi propongo all'ascolto una grandissima voce jazz come quella di Shana Steele e un brano dal titolo Paper Bag, Shana Steele.

Lei è una giovane cantante di jazz, ottima chitarrista peraltro, si chiama Erika Petty. Questo è un estratto da un lavoro del 2023 come Sophisticated, l'ascolto His Eyes, Her Eyes, per questa elegante interprete jazz, Erika Petty.

la musica degli anni 40 con un'orchestra famosissima, quella di Glenn Miller, in questa A Girl in Gallico, brano scritto dal songwriter Arthur Schwarz, fra l'altro anche produttore cinematografico, con Leo Robin paroliere e la presenza del sassofonista e vocalist Tex Beneke, con i Crew Chiefs, quartetto vocale che accompagna l'orchestra appunto di Glenn Miller, A Girl in Gallico. Ancora una decina di minuti insieme con Just Rain, un buon ascolto, ben sintonizzati sul nostro suono da parte di Francesco Sciarretta. Proseguiamo con un artista italiano, lui suona un jazz contaminatissimo fra musica etnica, world e sperimentazione, un bravissimo chitarrista, lo ascoltiamo con questa sua Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

E questa era Peruvian Dance con Daniele Bragaglia, chitarrista e autore di questo brano, inserito in un album di qualche anno fa, 2022, come Deep Resonances. E così con Daniele Bragaglia siamo giunti al traguardo su Jazz Train, ancora in tempo però per proporre all'ascolto una signora della musica italiana, si chiama Mina. L'ascolto è con questa, Nel cielo dei bars, brano composto per le parole da Leo Chiosso con la musica di Fred Buscaglione, e siamo sul finire degli anni 50. Con Mina e Nel cielo dei bars ci salutiamo, vi aspetto come sempre la settimana prossima con Jazz Train in radio.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Cari amici, benvenuti a questa nuova prima puntata della settimana di On Air. Con voi sempre Daniele Dalmuto a microfono, immerso in questa calda estate. Ormai siamo a cavallo del mese di luglio, manca veramente poco e noi siamo sempre qui a farvi conoscere il miglior mercato indipendente.

E ricominciamo con Alesso Piazzolla, cantautore e produttore partenopeo, che ritorna in radio con Ritrovarci Ancora, brano prodotto dalla sua etichetta Proxima Centauri Record.

0: trovarci ancora tra i nostri desideri, nonostante tutto, nonostante dolore, abbiamo capito che siamo fatti.
1: E questo è On Air con Daniele Dalmuto al microfono, ora Alma Sirpus, il ritmo del mondo.

Asia Transilvani, una giovane artista italiana nata nel 2009, frequenta il liceo scientifico e parallelamente porta avanti una preparazione musicale costante. Determinazione, sensibilità artistica e continua crescita personale rappresentano oggi i punti di forza di una giovane artista che sta costruendo con passione e impegno il proprio percorso nel mondo della musica. Arriva ad On Air con il suo singolo Amarsi ingenuamente.

12 maggio 2016 di Beppe De Francesco, il grande attore musicista che torna in radio con un singolo di qualche anno fa, che ritorna alla ribalta in quest'estate 2026.

Daniele Foschi è giovane cantautore siciliano, classe 2007, che attraverso le sue canzoni racconta emozioni, insicurezze e sfide della generazione Z con uno stile autentico e diretto. Arriva ad On Air con il suo singolo Matricola 17.

E lui non ha bisogno di troppe presentazioni, il grande Donatello Ciullo foggiano, che torna sulla scena musicale con Gaia Paura, il nuovo singolo disponibile dal 19 di giugno. Realizzato insieme alla musicista Stefania Tasca, che ha curato gran parte della componente strumentale, il brano vede Donatello Ciullo alla voce e alle chitarre.

Datemi qualcosa per dormire di Matteo Bartolotti, brano che descrive una serata all'insegna degli eccessi. Tratta da un racconto di un amico al quale durante una festa gli è stata somministrata a sua insaputa qualche sostanza, probabilmente nascosta nei drink.

Entriamo nella quarta parte del nostro programma con Michele De Martis, il tram, il treno, la metro. Si forma musicalmente da autodidatta, ma sono gli incontri di confronti musicali ad aiutarlo a sviluppare uno stile di scrittura personale e riconoscibile. Il tram.

E chiudiamo con Stefano Pavan con Medea. Tra le ombre della contemporaneità ed il fascino eterno della letteratura, Medea è un racconto in musica che fotografa il nostro tempo con lucidità, poesia e sottile ironia.

E si conclude questa prima puntata della settimana di On Air, cari amici. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music ed Audible per riascoltare i nostri podcast, le puntate di questa settimana, ma anche le puntate più vecchie. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele.

0: Benvenuti ad una nuova puntata di Borghi e Sapori scoprendo l'Italia e grazie per le dimostrazioni di affetto che stanno arrivando nelle prime programmazioni della nostra trasmissione. Oggi ci spostiamo in Nord Italia, in Veneto. Io ho il piacere di dare il benvenuto a Martino Montagna. Signor Montagna, salve, grazie della disponibilità, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti voi, è un piacere per noi e anche un onore essere ospiti di Borghi.
0: Grazie mille. Martino Montagna, oltre al suo ruolo istituzionale, portavoce del sindaco di Corneto Vicentino, siamo praticamente in comune nella provincia di Vicenza, ha anche un ruolo molto delicato e dolce, oserei dire, essendo vice gran maestro della confraternita della Formula Cordenese d'Eco, a cui poi chiederemo di spiegarci nel dettaglio tutto quanto. Noi siamo in un comune strepitoso perché ci dà l'opportunità di conoscere un prodotto, tra l'altro molto versatile. Io ho avuto modo di farmi una cultura proprio prima di fare questa trasmissione, però quale migliore occasione di lasciare a lei la parola e descriverci, ovviamente, oltre al vostro comune, anche questo straordinario prodotto. Grazie.
1: Intanto io vorrei precisare che sono il portavoce del sindaco di Vicenza. A mia volta, dal 2009 al 2019, sono stato il sindaco di Corneto Vicentino e adesso, con grande e immenso piacere, appunto, sono il vice gran maestro della confraternita della Formiola Cornedese d'Eco. Allora, Corneto Vicentino si chiama così perché deriva proprio da Corniola. Infatti noi a Corneto abbiamo nel nostro stemma araldico proprio il simbolo di tre piante con i frutti rossi, quindi è la scritta in latino a Silvis Corneis, ovvero da una selva di cornioli, quindi per questo Corneto, Corniola. E la corniola, diciamo subito che cos'è, è un frutto, è una bacca commestibile, frutto selvatico che si trova in abbondanza nel nostro territorio, ma direi un po' in tutta Italia, in particolare nel nord-est. In Europa tutta l'area balcanica è strapolma di piante di corniolo. Il comune di Corneto è quindi un comune in provincia di Vicenza, 12.000 abitanti. Dal gennaio di quest'anno, quindi dal 2022, il Presidente della Repubblica Mattarella ha confermato e ha sancito che noi possiamo dire che siamo la città di Corneto Vicentino. Ed è interessante anche capire e scoprire che nelle motivazioni con cui il Presidente Mattarella ha dato questa onorificenza a Corneto Vicentino come città di Corneto, c'è proprio anche la presenza della corniola e anche della festa e quindi tutte le attività collegate a questo frutto. Quindi noi adesso, da quest'anno, possiamo dire di essere cittadini. È un comune di 12.000 abitanti, un comune con quasi 25 km quadrati di territorio collinare e quindi con qualche criticità per quanto riguarda alluvioni e quant'altro, anche purtroppo ai noi in passato, però è una comunità molto viva, dove le attività economiche spaziano dalla plastica, dal ferro, dalla falegnameria, quindi c'è comunque una certa attività e anche una certa produttività, un po' come, come sapete, in Veneto noi siamo grandi lavoratori e quindi con grandi produzioni. Quindi un comune che può vantare però anche una certa attrattività per quanto riguarda il turismo, soprattutto il turismo, diciamo quello lento, il turismo un po' morti e fuggi, perché abbiamo un territorio collinare che si presta benissimo a passeggiate, che possono essere fatte a piedi, a cavallo, e abbiamo anche grandissime attività di mountain bike, quindi da scoprire tutto un territorio di colline dolci che è veramente molto molto bello, suggestivo, interessante da vedere. Una pista ciclabile che si sta estendendo nel territorio della Valle del Lagno e che ben presto avrà una lunghezza di quasi 35 km appunto di pista ciclabile che attraversa il comune di Corneto Vicentino, il nostro territorio molto suggestivo, una pista ciclabile che accompagna il fiume Agno e quindi proprio sulle rive del fiume si appoggia questa pista ciclabile molto
0: bella. Anche mi diceva, sì, prego.
1: abbiamo anche, diciamo, dal punto di vista storico, qualcosa da dire, perché possiamo vantare, diciamo, i primi ritrovamenti di comunità cornedese, quindi di civiltà, nell'anno 1000. Le prime scoperte proprio sono di questa era. Abbiamo una chiesa che prima era un convento, nel 1400, la chiesa di San Sebastiano, il colle di San Sebastiano, chiesa molto bella, con dipinti anche importanti, e soprattutto una veduta, una panoramica bellissima sul nostro paese. Poi possiamo vantare anche un parco monumentale, anche questo bellissimo, donato da una ricca famiglia, il Pretto Cassanello, e era un parco privato, adesso è un parco pubblico, ma con alberi e piante secolari che sono arrivate anche dall'Australia, perché una volta creare un parco botanico era un grandissimo vanto per i ricchi signori, e il palazzo storico del 1700, che è stato donato tutto al comune, sia il parco sia il palazzo, che adesso è la sede municipale. Quindi veramente molto molto bello da visitare, il municipio è veramente anche da andare a vedere, proprio perché ci sono comunque architetture e spazi davvero molto molto belli.
0: Quindi diciamo, ci ha fatto una panoramica, io scusi se l'ho interrotta, però effettivamente prima di passare poi a quello che è l'argomento, diciamo, focale, no, di questo nostro incontro, ci ha dato una panoramica di un comune, di un borgo che effettivamente offre anche tanto al di là, diciamo, del prodotto principe di cui adesso parleremo, e al di là magari del periodo un po' più ostico da un punto di vista meteorologico, dalla possibilità di viverlo in tutta la sua interezza, e soprattutto all'insegna della natura, del relax, oltre che ovviamente dell'aspetto più culturale, non più artistico, con gli esempi che ci ha fatto prima. Io, mentre lei parlava prima, ho fatto scorrere delle immagini che riguardavano in maniera precisa la Corniola Cordenese, di cui adesso parleremo, anche se l'ho interrotta, non so se voleva dirci qualcos'altro in merito a Cordenese.
1: Diciamo che ci sono anche le chiese, quindi con sempre dipinti e ornamenti sacri molto importanti. Abbiamo per esempio un paramento sacro nella chiesa di San Giovanni Battista, che risale al 500 dopo Cristo, quindi veramente delle cose molto belle, molto carine da andare a vedere, e soprattutto anche la villa Gian Giorgio Prissimo, che era proprio una delle dimore, diciamo, estive di vacanza dei ricchi signori di Trissino, che per alcuni, diciamo, per 100 anni e anche più, erano i padroni praticamente di Cornedo e di molte zone della Valle dell'Agno. Per cui Villa Trissino, che adesso in questo momento è la biblioteca civica, che è bellissima da visitare, che è molto frequentata dai giovani. Quindi, diciamo, nel suo piccolo Cornedo veramente può valer la pena di essere visitato, di magari nell'occasione si può visitare Vicenza, e a circa 25 km di macchina c'è appunto Cornedo Vicentino e la Valle dell'Agno, che sono davvero, insomma, una piccola chicca da venire a visitare.
0: E noi siamo contenti di essere arrivati a descriverla con la nostra trasmissione, soprattutto perché ci ha molto incuriosito nel momento in cui siamo entrati in contatto, il fatto che è in maniera, potremmo dire, indissolubile collegata, voglio dire, alla Corniola, no? Che pur avendo degli esempi anche in altre parti, sia d'Italia che d'Europa, effettivamente, con quello che lei ci diceva prima, in maniera ufficiale è sancita, no? Il collegamento con la vostra città, per cui c'è tutto un discorso anche formale, istituzionale, e immagino sia anche lo scopo che la confraternita abbia nei confronti della tutela di questo straordinario prodotto. Ci racconti un po', io rimando le immagini che abbiamo visto prima.
1: Sì, diciamo che tutto nasce dal fatto che qualche anno fa ci siamo posti la domanda: ma quale può essere il prodotto tipico di Cornedo Vicentino? Abbiamo fatto una serie di ragionamenti, Poi abbiamo semplicemente guardato il stemma araldico e abbiamo detto: guardate che il simbolo non può che essere il prodotto, non può che essere il frutto della corniola, perché è proprio scritto nel nostro stemma araldico, raffigurato appunto con le tre piante. Per cui è nato poi il discorso anche in consiglio comunale, dove io ho proposto la possibilità di dare appunto la denominazione, riconoscere la denominazione comunale a questo prodotto, e da lì poi è nata tutta l'idea della confraternita con il gran maestro, che ricordo è Germano Fontebasso, che è una persona veramente straordinaria, vulcanica, dalle mille idee, perché queste poi sono le persone che ti fanno andare avanti. E quindi è nata proprio l'idea della confraternita, e fatta ovviamente in maniera precisa e con tutti i canoni della situazione, e quindi con l'iscrizione alla FICE, che è la Federazione Italiana dei Cenacoli Enogastronomici, che racchiude proprio tutte le confraternite d'Italia, per cui c'è anche la confraternita dell'acqua. Quindi abbiamo detto che la corniola è questo frutto antico, una bacca selvatica, commestibile, il gusto è dolciastro con un retrogusto leggermente acidulo, si presenta come una olivetta, è la cugina selvatica della ciliegia, un piccolo limoncino un po' più dolce, rosso, non tanto grande, e con l'osso, quindi un ossicino, è proprio una ciliegia. Quindi ed è un frutto dichiarato da molti come un frutto multitasking, perché veramente può accompagnare dall'antipasto a, diciamo, il dessert.

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio

0: cantante Le Coy de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della Trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

amici del sabato mattina si ritrovano su queste frequenze, in questo streaming, si ritrovano a Dolce Far Niente qui a Radio Nuova Macerata in blu. Abbiamo tante cose oggi da condividere insieme, abbiamo ospiti, abbiamo soprattutto libri. Quest'oggi ci dedicheremo ai libri, alla scrittura, alle parole e agli autori, soprattutto, che amano raccontare la vita, amano raccontare i sentimenti, amano comunicare, amano fare comunità, amano stare insieme a noi, soprattutto, questo ci fa piacere. Torna a trovarci un autore che abbiamo conosciuto qualche tempo fa, si chiama Vito Coviello, una personalità veramente esuberante, eccentrica, che ha tantissime cose da raccontare. L'avevamo conosciuto a proposito di Una balena bianca, se vi ricordate, ma oggi si cambia completamente registro perché ci presenterà una commedia. Lui è un animo muliebre, un animo molto variegato, che ama scrivere di tante cose, ma soprattutto ama anche comporre musica. E mentre lo raggiungiamo al telefono, non vi svelo tante cose della sua biografia perché Vito ama molto raccontarsi, quindi lascerò a lui il piacere di rinfrescarci le idee. Intanto vi voglio subito far entrare nel mondo di Vito, perché ci vogliamo ascoltare questo suo brano, che è veramente molto barocco, una musica, come dire, che ci porta in un altro spazio-tempo. Si intitola Mi sei entrata nel cuore. Noi speriamo ovviamente ogni sabato di entrare nel vostro di cuore. Ci ascoltiamo Vito e poi lo abbiamo in diretta.

0: il nostro Vito al telefono.
1: Sono qui, Morina.
0: Buongiorno. Buongiorno Vito.
1: E buongiorno a tutti gli amici di Radio Macerata in Blu, una grande radio.
0: Grazie Vito.
1: Voglio salutare gli amici della Cascina che mi hanno fatto ritornare in mente una mietitura di 69 anni fa. Io sono per metà abruzzese, ero a casa della nonna negli Abruzzi a Teramo e ricordo di quando il grano veniva mietuto proprio a mano e si mettevano le fascine di grano su un telo dove passavano i muli che calpestavano e macinavano così le spighe. Poi si ventilava il grano. Ricordo che quella notte, perché poi c'era il rischio che qualcuno rubasse anche i covoni, dormimmo con il mio papà sotto una specie di capannetta fatta con i covoni, con un lenzuolo per terra. Naturalmente si sentivano tutte le punte delle spighe che pungevano. Solo successivamente arrivò la mietitebbia, che era a legna. C'era un cassone di legno rosso fucsia con un caminetto dove si mettevano le fascine, che dava il motore, collegata alla mietitebbia vera e propria con una lunga catena fatta di cuoio, e quella era la prima mietitebbia. Ma ora ci saranno altri mezzi, ma quel ricordo di quella mietitura fatta così a mano con i cavalli mi è ancora nel cuore, ed è bene che si ricordino le nostre tradizioni e non si dimentica il rito della mietitura. Andiamo
0: poi,
1: avanti, grazie per la canzone.
0: Poi diciamo che parlare della mietitura in questi giorni ci sta, perché la calura ha maturato per bene il grano, già si cominciano ad incontrare le mietitrebbie per strada che non sempre ci fanno felicissimi, però è il periodo, è bello che sia così, ed è bello appunto che parole come le tue ci riportino alle nostre tradizioni, alle nostre radici, ed è un'attenzione che tu hai molto spiccata in tutte le tue versioni di scrittore e compositore. Per esempio, io ho già fatto una piccola introduzione, non so se ci hai seguiti, ci ricordiamo anche di tutto quello di cui abbiamo parlato la volta scorsa, e diciamo che questa volta, senza ripercorrere tutto il tuo meraviglioso passato fatto di scrittura, di pubblicazioni, sempre prestate gratuitamente alle persone, perché questo dobbiamo ricordarlo, cominciamo subito da questa ultima opera, caro Vito, in maniera che stemperiamo la temperatura che è calda, ci divertiamo un po', ci porti in giro per l'Europa e partiamo da questo termine che appunto parla di tradizioni e di radici, la fuitina. A me piacerebbe fare una fuitina ogni tanto. Piacerebbe a tutti.
1: Si può staccare la spina.
0: È vero, io la farei anche da sola, anche da sola la farei.
1: Ma è la più tranquilla, se stai in pace. Non si deve niente a nessuno.
0: Ecco, comunque, già si parte allo sbaraglio così, all'avventura.
1: È come quando io da ragazzo me ne andavo in giro in autostop, raggiungevo gli in autostop, ma erano altri tempi.
0: Sì. Io lo dovevo fare di nascosto, Vito, perché mia mamma non voleva, si preoccupava sempre. E allora ero sempre titubante, dico, perché mi vede qualcuno, poi lo dice a mia mamma, mi fa sempre le storie. Allora così, l'ho fatto poco l'autostop.
1: Meno male, perché per le donne è un po' rischioso.
0: Anch'io
1: come maschietto ho incontrato certe volte personaggi che mi hanno messo i brividi. Una volta dovevo ritornare dagli Abruzzi a Matera, mi diedero un passaggio gente che veniva dalla Germania, ma erano dei bestioni, un BMW.
0: E tu sei salito tranquillo oppure quando hai aperto?
1: Oddio.
0: Ops, scusate. Aspetto la prossima.
1: Aspetta. Avevano i coprisedili fatti con le pelle di agnello.
0: Oddio.
1: Delle fasce poco raccomandabili. Arrivato giù a Taranto, non era proprio, scesi lì ringraziati, ma arrivarono in 2-3 ore, andavano a 200 all'ora, non dissi né io né loro una parola, pensa un po' che tipo,
0: il terrore.
1: Comunque questa commedia l'ho fatta in maniera divertente, anche se poi ho voluto affrontare in realtà un
0: tema importante,
1: serio,
0: sì, come in tutti i tuoi libri, Vito, esatto. Attraverso la leggerezza tu comunque cerchi sempre di affrontare temi importanti. Allora, partiamo dal tema importante che fa da struttura seria a questa opera.
1: Fa da genesi a questa
0: ecco,
1: opera.
0: Sì.
1: È il discorso che negli ultimi 10 anni, dati ufficiali, non di tutti gli italiani, dei giovani, sono andati via dall'Italia 500.000 giovani, solo i giovani, ma dal cameriere al laureato, giovani che non ritorneranno più, perché in Italia non hanno trovato, vuoi il lavoro, vuoi la possibilità di mettere su casa, vuoi la possibilità di avere un lavoro ben remunerato, e sono andati via. Però questi giovani hanno a che fare con altre culture, con altri modi di fare, con altri modi anche di mangiare che non sono i nostri. E allora ho descritto questa cosa riportando alla mente quello che era una volta, qui nel meridione, non so da voi, la fuitina. La fuitina è quando due ragazzi dovevano sposarsi, ma essendo poveri in canna non avevano tante possibilità. Allora fingevano questa fuitina e ritornavano belli, che erano già belli e sposati, così non dovevano fare inviti, non dovevano spendere soldi per il matrimonio, magari qualche regalo lo avevano ugualmente, e tutti vivevano felici e contenti.
0: Vito, ti faccio una domanda, perché io avevo una concezione anche un pochino diversa di questa fuitina, magari rappresentata in qualche altra regione, non so, in Sicilia, non so se anche
1: Sicilia,
0: lì.
1: Anche lì,
0: cioè la fuitina quando, no, una storia d'amore è contrastata dai genitori, per esempio, e allora li si mette di fronte al fatto compiuto, perché si fa la fuitina e allora dopo non si possono più opporre, perché evidentemente qualcosa di irreparabile nella fuitina è successa.
1: Anche quello è vero, però più delle volte era la scusa che i genitori non volevano di qua di là, perché non avevano soldi per poter fare il matrimonio.
0: Ah, ok. Quindi ci sono diverse sfumature di fuitina. Sì.
1: Detto in dialetto locale materano, la chiamano la scennuta, la discesa, la scennuta. Nei vari dialetti c'è. Io poi, naturalmente, è una storia completamente inventata.
0: Chiaro, diciamolo.
1: Hanno dei cognomi proprio materani, ma non sono reali. Dovevo mettere Vito Coviella, loro ho messo Vito Matera.
0: Ho un amico che ama molto apparire nei propri romanzi, Andrea Ansevini, vi dovrei far conoscere. Andreste d'accordo?
1: No, io preferisco non comparire in prima persona, parlo sempre in terza persona. Con molta autoironia.
0: Ma sì, si fa per scherzare.
1: Perché se poi non scherzo su quello che sono le problematiche della vita, la vita è fatta sempre di tanti sentieri, alle volte in salita, alle volte in pianura, ma quando sono in salute, se non li affronti con un po' di resilienza, come diceva il grande Papa Francesco, con la surianza, con l'allegria,
0: sì.
1: Non si può andare avanti sempre piangendosi addosso, non serve a niente.
0: Ma anche perché piangere scarica le pile, no? Invece di caricarle. Invece il sorriso
1: Il sorriso è che poi una giornata senza un sorriso è una giornata realmente sprecata.
0: Assolutamente.
1: Pensa un po' che io sono diventato cieco 22 anni fa, ma ancora nella mia mente il sorriso di quando mia moglie si innamorò di me 42 anni fa. Mi ero appena tagliato i baffi e lontano, avevo una vista buona, lontano in mezzo al corso, vedi che lei mi guardava e con gli occhi mi sorrideva. E allora capì che se poteva fare, e mi avvicinava.
0: Ti aveva lanciato un segnale inequivocabile,
1: perché,
0: dai.
1: Perché tra voi vedenti, oltre alle parole, conta anche lo sguardo.
0: Certo.
1: Sorridere
0: certo.
1: con lo sguardo aggrottato, lo sguardo dice tutto. E quel sorriso mi è ancora rimasto negli occhi e nel cuore.
0: Ecco. E immagino che sarà ancora tale quale.
1: Infatti, penso di sì, perché poi ecco, per esempio, sento il tuo sorriso dalla tua allegria, dalla frequenza della tua voce, quindi non potendo più vedere le persone, sento le persone. Ah, ieri, per esempio, sono andato ad un concerto per la festa della Bruna e sono arrivati dei un coro del Congo e bravissime ragazze con suoni e canti tipici congolesi e che stanno anche a Roma, questi con una parte del Congo, un terra molto martoriata. Ho voluto complimentarmi con la maestra perché erano bravissime, cantavano sia in latino che in italiano, che in lingua swahili, nella loro lingua. Nella loro lingua sono dei canti molto molto allegri, pieni di vitalità, proprio di allegria. E alla fine in chiesa sono andato alla maestra, credo avesse, mia moglie mi ha detto, molto giovane, e mi sono complimentato e le ho detto: io guardo il mondo attraverso le voci ed i canti e voglio complimentarvi con voi, mi avete fatto arrivare sulle rive dello Zambesi, proprio sentire l'Africa con voi, mi faccio i complimenti. E lei non sapeva come ringraziarmi per quelle poche parole che io avevo voluto dirle, ecco, sentire il mondo attraverso la voce, il sorriso e quant'altro. Comunque, questa è un'altra storia.
0: Poi è importante anche quando persone con la tua sensibilità comunicano, no, queste sensazioni recepite e le condividono con chi ne è stato autore. Non sempre accade con questa autenticità, con questo slancio. A volte uno si porta via, no, l'esperienza senza ritenere necessario complimentarsi con chi ha regalato quelle emozioni.
1: Esatto, prendere qualcosa e non dare niente in cambio, non ringraziare, la cosa peggiore, cioè a un certo punto il minimo che si possa fare per chi è venuto dal Congo a fare un concerto a Matera per la festa, qui si farà il 2 luglio, la festa della Madonna della Bruna, quindi anche legata, anche questa legata al rito della mietitura, anche questo, perché poi il carro che si rompe, il carro che viene rinnovato ogni anno, il grano che viene falciato, il grano che rinasce ogni anno, che poi anche lo stesso discorso della morte di Dio e della rinascita di Dio, sempre quella ritualità, la morte e la rinascita, quindi tutto legato a guardare i particolari. Tutti i particolari si collegano insieme.
0: Assolutamente, è tutto unito, è tutto unito, caro Vito.
1: C'è un filo rosso che unisce tutto. Il minimo, quello che io non sopporto è l'autoreferenzialismo, cioè il credersi chissà chi. Io continuo a dire, quando qualcuno mi dice: ma tu sei uno scrittore, hai scritto 26 libri, stai scrivendo tante cose, fai anche delle cose. Ma io dico onestamente, lo faccio per colorare il mio buio, ma poi alla fine dei conti io sono sempre quel ragazzo di montagna nato ad Avigliano lì sul Vulture, ma alla fine due braccia rubate all'agricoltura, veramente credo, cioè, non più di tanto, perché poi i miei libri non li vendo, li regalo, non ho bisogno di dover ho recitato un paio di interviste dove poi ho mandato Lina Senese, la cantante, alla Rai 2, la trasmissione La Porta Magica, però mi avevano invitato ad andare a Roma, a parlare, no? Non se ne parla proprio. E un altro doveva andare per Telenorba, ma doveva andare lì a Bari per farla diretta, non lo potevo fare così, ma anche quella non era il caso. Ho fatto l'ultima con Teleradio M perché sta a casa mia, quindi due passi.
0: A due passi. Che ne dici, Vito, di entrare nel merito di questa commedia? Se no finiamo il tempo e non ne parliamo.
1: Assolutamente. Allora, questi due ragazzi, Vito Matera
0: e Nunziatina
1: Cipolla, si incontravano per caso Lei saliva perché andava a fare la cameriera, salendo per via La Martella, una strada reale, per andare in centro, in via Roma, in vecchio alberghetto a fare la cameriera. Lui lavorava come benzinaio, che lavorava a nero naturalmente, pare, in una benzina di via La Martella. Quando la ragazza passava, Vito la guardava e gli diceva, in dialetto materale, c'è bella figliola casina, che bella ragazza che sei, si voglio sposare. E una volta, e due volte, alla quarta volta, non si attima, si ferma, gli sorride e gli fa: beh, se mi vuoi sposare, vieni a parlare stasera con il mio papà.
0: Non si poteva fare diversamente.
1: La maniera di, dicevo, o poi seriamente, altrimenti smetto di prendere in giro. Vito non sapeva, non ci credeva alle sue parole. Dice: allora vengo stasera. Si fa prestare le scarpe dal papà, perché allora non è che stavano tante scarpe di lusso in giro.
0: Sì. Le compravano anche di qualche numero più grande, mi raccontava mio papà.
1: Non solo, quelle scarpe da ballo, quelle scarpe per la festa, se le passavano di padre in figlio.
0: È vero, da fratello a fratello.
1: Alla fine va dal padre, il padre senti, dice: ma io non c'ho soldi per farvi sposare. Cioè, voi fate la fuitina, così tornate belle che sposate. I due partono per Bari, da Bari poi prendono il treno e vanno a Milano. Ma a Milano quelli parlano il meneghino, loro non capivano il loro dialetto, loro che parlavano il dialetto materano, facevano la figura degli stupidi. Gira e volta, sentono che in Inghilterra cercavano dei lavoratori, dei dipendenti. Beh, stare per stare, qua non capiamo niente, bene o male, lì anche se non capiamo la lingua troveremo qualcosa di meglio. Partono, arrivano a Genova. A Genova ha due possibilità: o andare per Ventimiglia e attraversare la Manica, o avevano sentito che c'erano delle navi che partivano per l'Inghilterra, per Londra. E vanno a lavorare in una nave gratuitamente, naturalmente il genovese, il comandante, quando sente che questi lavorano gratis, Belin, venite subito.
0: non gli sembra vero.
1: arrivano all'Hyde Park. Nell'Hyde Park lì fanno, non so se si fanno ancora, però all'epoca si facevano. Qualunque persona in questo parco che voleva fare una conferenza saliva su una scatola di legno, su un cassone di legno, e diceva quello che voleva e nessuno glielo impediva. Ma lì all'IPAC c'erano anche chi cercava lavoratori, c'erano gente con dei lunghi bastoni, con dei cartelli che dicevano: cerchiamo lavoratori di qua, di là. E i primi che incontrano cercavano dei lavoratori per un pub, un pub al Cervo Bianco. E loro vanno lì a lavorare al Cervo Bianco, lei come cuoca e lui come cameriere. Naturalmente vedono quello che mangiano gli inglesi e rimangono esterrefatti. E le cose che mangiano
0: inorridiscono.
1: Loro non sono usi, ketchup, patatine e birra a volontà. Comunque a un certo punto la bella italiana Nunziatina viene adocchiata da uno stalliere, lo stalliere del castello di Lord, pari di Gilterra, e di Lady God Eva. È un titolo un po' ambiguo volutamente, che ho mediato da Lady Godiva, quella, più o meno così. E il libro è leggermente, ma non di più, Licenzio Setto, ma giusto per
0: allegrotto, dai, un po' allegro, dai, sì. Con i costumi di oggi, dai, tu sei ancora un affabulatore elegante, dai, diciamolo.
1: C'è un'esagerazione, non mi è mai piaciuto.
0: No, un passante
1: si può fare. Allora, questa è Nunziatina, faccio: ma io veramente sono con il mio ragazzo. E ho torto collo, lo stalliere Anthony gli dice: va bene, venga anche
0: prenderemo
1: lui.
0: Anche lui.
1: I due si avviano passo passo, fanno tanta strada, tant'è che dicono: ma chi ce l'ha fatta fare? Diceva Vito. Ma ormai erano là, vanno al castello e senza né chiedere né quanto avrebbero preso il stipendio né cosa dovrebbero fare, e vengono assunti direttamente, lui come maggiordomo e lei come cuoca. Naturalmente in ogni castello che si rispetti c'è il fantasma.
0: Un po' come quello di Canterville.
1: Il fantasma di Enrico VIII che deve punire la sua propria nipote perché lui non trova pace per tutto quello che aveva combinato da giovane come re, per tutte le sue mogli che aveva divorziato alla maniera dell'epoca. All'epoca il divorzio non esisteva, per cui terminavano il rapporto in malo modo, e quindi per poter scontare le sue colpe una sua propria nipote deve farsi frustare. Naturalmente Lady Godiva fa frustare, è servito che prende frustato da tutte le parti, però il fantasma non ci casca. E allora trovano una soluzione, fanno vestire servito da donna e il fantasma si placa. Un'altra volta viene appesa dal fantasma alla corda della campana del castello, e lui su e giù appeso per questa corda grida aiuto, aiuto, aiuto. Un'altra volta ancora deve provare il filtro d'amore, perché Lady Godiva si lamentava che Lord Par d'Inghilterra non lo andava a trovare nelle sue stanze. E la cameriera irlandese che aveva adocchiato anche servito prepara un filtro d'amore attraverso una sua zia irlandese, ma questo filtro lo fanno provare prima a lui, e lui si presenta con una rosa in bocca inginocchiato da Lady Godiva quando se ne accorge Lord Par d'Inghilterra e giubbotte anche frustrate. Un'altra volta gli capita di dover fare il cavallo da soma. Lady Godiva faceva la caccia alla volpe e il cavallo si era zoppato, e lo stalliere, che non aveva in buon viso il servito, dice a Lady Godiva: potremmo utilizzare servito come cavallo. La Lady Godiva sale in groppa a servito, ma siccome lui non era usato a fare il cavallo, va piano, e Lady Godiva lo frusta di tanta ragione e zoppotta tutte le parti. A un certo punto, per la Grexi, i due dovrebbero lasciare l'Inghilterra, ma trovano un escabotage, si sposano, fanno un matrimonio di comodo, come capita anche a molti stranieri quando vengono in Italia.
0: Sì, sì, sì, come capita anche qui da noi.
1: Esattamente. Lei si sposa con lo stalliere Anthony e lui è costretto a sposarsi con la cameriera, la nipote della strega irlandese, che per una sua strana abitudine tutte le notti lo frusta, e lui non è affatto felice di questa cosa.
0: Non ama certe pratiche estreme, dai.
1: Certe pratiche estreme. Chiaramente, ecco perché ho detto leggermente licenzio, ma non più di tanto.
0: Ma no,
1: è bella la scena, quella è divertente. Quando nella caccia alla volpa Lady Godiva uccide per sbaglio il setter di Lord Par d'Inghilterra, al funerale del cane,
0: poverino,
1: c'era una cagnolina, una barboncina che segue il feretro uggiolando,
0: poverino, dai,
1: era morto il marito. Ed anche queste cose. Comunque, alla fine, quando poi sempre per la Brexit mettono delle tasse chiaramente il libro è totalmente inventato, Lord Par d'Inghilterra decide di vendere il castello, dà una ricca buonuscita a tutti i dipendenti e chiede ad ognuno di loro cosa ne avrebbero fatto. Quando sente che i due vogliono ritornare, ecco il finale che spero che molti italiani che vanno all'estero possano fare: mettere su qualche euro per poter ritornare nella propria
0: a casa,
1: terra,
0: sì, a sì, casa, sì,
1: e mettere un'attività nella propria terra, perché quello, quando chi è fuori si sente sempre come Giovanni senza terra, non è quella la loro terra, però stanno lì per vivere, ma se possono tutti vogliono ritornare nella propria terra. Quindi, questi decidono di mettere su, insieme ai due che vogliono ritornare a mettere un ristorante nella propria città, nei Sassi, di farlo insieme. Lui aveva qualche parente che aveva anticamente un grande palazzone, realmente c'era questo palazzone, il palazzone delle 100 stanze, abbandonato da gerarchi fascista alla fine della guerra, abbandonato con tutto quello che c'era dentro, e fu questo palazzo chiamato delle 100 stanze aperto a tutti per tanti anni, chiunque ci entrava, prendeva, facevo. Ricordo che c'erano ancora delle monetine di rame, qualcosa, degli appunti nelle stalle, sulla carta, ma poi è tutto sparito. Nel tempo poi ci hanno fatto realmente un ristorante, mm-hmm. di ambiente, questo loro desiderio di aprire questa il loro parmigiano, acquisto il locale, ritornano tutti e quattro a Matera e aprono questo grande ristorante dove finalmente tutti dal mondo possono venire a gustare le prelibatezze e il cibo italiano, che manco a farlo a posto, quest'anno è stato premiato a livello mondiale.
0: È vero, è vero.
1: Che gli unici che se la sono presa un pochettino per questa cosa è stato qualche giornalista inglese, ma si sa che è quello.
0: Vito, abbiamo ancora 3-4 minuti da spendere insieme. Cosa vogliamo aggiungere in questi minuti? Cosa vuoi dirci, raccontarci ancora?
1: Voglio dire che tutti i miei libri possono essere scaricati gratuitamente da un sito, questo e tutti gli altri. Così potrete vedere tutte le cose che ho fatto e anche le cose che sto ancora e che farò ancora. Il sito è www.acil.it/Ancona-Como-Imola-Livorno, quindi ripeto www.acilpotenza.altervista.org, lo ripeto un'ultima volta, www.acilpotenza.altervista.org.
0: E comunque voglio rassicurarti, perché lo pubblicherò anche sulle mie pagine, quindi chi non ha potuto appuntarlo, non se lo ricorda, lo troverà sicuramente sulla pagina della trasmissione sul mio profilo.
1: E poi l'ultimo sito dove potrete ascoltare sia gli audiolibri, dove io racconto il libro, sto fingendo di parlare in inglese, no? anche le mie canzoni, basta cercarmi su YouTube e cercare su YouTube Vito Coviello scrittore ed iscriversi. Vito Coviello scrittore, ti ringrazio per aver messo quella canzone che ho dedicato a mia moglie.
0: È bellissima, canzone. È bellissima.
1: Sì, mia moglie ha detto, questa canzone mi piace.
0: Ascolta, poi, Vito, a cosa stai lavorando adesso? Cosa stai confabulando?
1: La Madonna dei Pastori, che è un libro che parla della transumanza, io sono per metà abruzzese, come vi ho detto, tra gli Abruzzi e la Basilicata, mm-hmm. perché all'epoca, quando in montagna arrivava l'estate, si portavano, quindi si scendeva, no, anzi, quando l'inverno c'era la neve, si portava al mare, quindi nella piana, dove le temperature erano più mite, cioè dove c'era l'erba che potevano mangiare, quindi le mucche e compagnia, che si riportavano d'estate ritornavano in montagna,
0: in alto,
1: sugli Abruzzi. E naturalmente avevano sempre a che fare con pastori locali, che erano più i pastori di gregge, e poi lì c'era il problema delle acque, per cui le sorgenti, chi si doveva abbeverà, il problema di chi doveva, e anche del commercio, e non andavano tanto d'accordo i due gruppi.
0: Quindi sarà un libro sulle discrepanze tra questi due, gruppi.
1: Essendo un libro storico, all'epoca ambientato diciamo nella parte medievale, nel 1300-400, le reliquie venivano portate e rubate gli uni agli altri, quindi era un periodo storico in cui ci si appropriava delle reliquie, era più un fatto di feticismo più che di fede.
0: Sì, sì.
1: E oltre a questo io rivisito quelle che sono le leggende legate al culto mariano in Basilica, ma senza voler essere un codice da Vinci,
0: io alla fine
1: dico tranquillamente, guardate che la Madonna non può essere la Madonna degli uni e degli altri, la Madonna è Madonna di
0: è
1: tutti,
0: per tutti.
1: E poi, Poi non è che dice la Madonna del buon cammino, la Madonna è unica,
0: sì.
1: Ma poi chiama come vuoi dell'Annunziata, no. La Madonna è lei, sì, è sì, la sì, figlia, sì. È la nostra mamma celeste che ci protegge noi tutti. Quindi prima naturalmente di poterlo pubblicare l'ho fatto visionare da vari arcivetti.
0: Perfetto, Vito, purtroppo dobbiamo fermarci, okay, perché c'è il notiziario. Ti ringrazio, quando questo libro, questo nuovo racconto sarà pronto, naturalmente faccelo sapere. Mi raccomando.
1: Io vi ringrazio di cuore e saluto tutta Macerata.
0: Grazie.
1: E soprattutto saluto l'amico Nazareno che
0: no,
1: non ho sentito oggi.
0: Non c'è, comincia tra poco, se la prende comodo Nazareno.
1: Salutamelo tutta parte mia.
0: È qui, ti ascolto. Ciao, ciao Vito, Nazareno. Grazie. Ciao.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
3: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme, sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
6: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
7: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
6: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
7: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
8: Buon estate 2026, accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7, mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info biglietti 0733 23 0735 amatmarche.net. Buona estate 2026. Vivi l'emozione dell'arte da vicino.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
20: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
21: Capisci quello che dice?
18: Roba senza senso.
21: Io invece sì.
16: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
18: Cosa vuoi fare?
21: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Allora dobbiamo, cominciamo perché qua è ora, e naturalmente dobbiamo salutare la nostra cara Antonella, che è venuta qua da un po' di tempo, non c'era, eh? Eccola invece, ora sono, è con noi.
1: E invece ci sono arrivata. Però non sento molto bene dalle cuffie, c'è qualche problema? Allora, dalla regia?
0: Dalla regia.
1: Ah, adesso sì, vi sento, perfetto, benissimo.
0: Allora, che cosa ci dici oggi intanto per cominciare?
1: Allora, che vorrei portarvi notizie fresche.
0: Fresche,
1: vedo? Piacerebbero, notizie fresche. Di prima
0: fresche,
1: mano.
0: Anche perché questo sole.
1: era quello il senso.
0: Ho portare... capito.
1: Certo.
0: Non subito però, dopo due secondi.
1: Sventagliamo un po' di notizie.
0: Intanto, sì, dici.
1: Macerata si prepara a vivere una bellissima stagione lirica, mi sembra, no?
0: Oh, questa è bella, dici un po' questo.
1: Ho visto, davvero non ho molto seguito, però ho visto bellissimi manifesti, bellissime situazioni, mi sembra che questa sia un'occasione. E poi c'è il Nabucco, mi pare che quest'anno sia in cartellone il Nabucco, per cui è una delle mie opere preferite.
0: Ti piace, vero?
1: Moltissimo, ecco. Moltissimo, beh. Pensiero, insomma.
0: Tu per le opere se vai a questo, quello, eccetera.
1: Ma io sono una, come dire, sono rapita dalla magia dell'opera, perché un conto sì, è viverla lì nella bellissima compagine del Sferisterio, con una bellissima acustica, dove arriva esattamente tutta l'ensemble tra la musica e la recitazione. È un momento veramente bellissimo, l'opera è qualcosa di straordinario.
0: Ecco, dici ancora un po' qualcosa sull'opera per chi magari neanche l'ha provata, non lo sa, perché tante volte io quasi ci vado anch'io, capito?
1: L'opera è la base della cultura su cui si basa il nostro risorgimento, ed è stata tanto, è il nostro impianto culturale su cui si basa proprio l'Italia unita. Perché attraverso le opere che furono scritte allora nacquero poi tutta una filosofia che si estendeva da Parma, dove appunto il più celebre Verdi, ma poi per tutti gli altri hanno unito attraverso la musica, e non solo si passavano i cosiddetti pizzini, ma era anche un modo per parlare, per fare una rivoluzione attraverso l'arte, la musica e la cultura. Pensa che l'opera però, come maestro tra tutti quanti i grandi autori d'opera, il primo e più importante che poi ha in qualche modo forgiato la costruzione proprio del melodramma, come si dice, dell'opera, è proprio il nostro conregionale, il grande maestro Rossini.
0: Ah, ecco,
1: pensate,
0: sì.
1: Di Pesaro. Pensate quando le Marche, no? Sempre ci stupiscono queste Marche, perché non ci conosce mai nessuno, poi siamo comunque ovunque depositari di moltissima conoscenza e alla base di molte altre cose che sono venute dopo.
0: Ma a questo proposito, cioè, noi sappiamo che abbiamo queste persone?
1: Ma sì, dai, diciamo di sì, forse lo diciamo su questa radio per i giovani, per le nuove leve, ma chi come noi, più grande di noi, certo che lo sa.
0: Tu dici di sì, eh?
1: Io spero.
0: No, perché tanti, sai, con le canzoncine le vanno, eccetera. Poi quando è un po' più, la faccenda diventa, non so, se si sa o no, ecco.
1: Lo so, il problema è che è molto difficile oggi poter veicolare anche delle notizie, perché sembra, no, al contrario, siamo tutti connessi, ma poi connessi con poca conoscenza.
0: È vero. Vedo che anche la TV fa vedere le canzoni tante, le cose un po' così, le fa qualcosa, ma non proprio molto. Ecco.
1: Beh, il target degli ascoltatori o dei visitatori anche televisivi risponde a un mercato, no? E quindi il mercato ha delle precise leggi. Però volevo far pensare una cosa, cioè noi siamo stati i primi in Italia, intendo, che attraverso il melò, attraverso la opera, attraverso la musica ha veicolato un concetto filosofico, politico, strategico, quale appunto è stata la nascita dell'opera. Però nel secolo breve, nel Novecento, la stessa impostazione, chiaramente con un altro tipo di musica, è avvenuto per l'Inghilterra e per i paesi anglosassoni. Pensate alla grande industria e la grande veicolazione del messaggio politico che ha avuto con la musica pop, con i Beatles che hanno segnato appunto gli anni 60 e 60, ma poi anche con il rock prima negli anni 50 con gli States. Cioè si possono veicolare messaggi filosofici, politici, strategici su cui poi si interviene nel veicolare la massa e il pensiero attuale attraverso la musica. Ecco, questo i fini nostri, quelli del risorgimento italiano, erano molto nobili, perché significava creare uno Stato unito, l'Italia, e i fini invece, che sono nati dall'altra parte del mondo, in America, con la nascita appunto dei vari laboratori, sia cinematografici che musicali, beh, insomma, il fine era un pochettino diverso. È stato il capitalismo più scellerato e più becero, e quindi questo nulla toglie la grandezza del rock. Non voglio adesso fare una polemica, che non esiste, amo il rock. Però lo stesso sistema, volevo dire, che è stato fatto in Italia nella metà dell'Ottocento, nei primi dell'Ottocento, poi è stato fatto copia e incolla, ma con un altro valore, con altri valori, dai paesi, prima degli States e poi quindi anche del Regno Unito. Vedete la nascita dei Beatles, che però i Beatles comunque sono stati leggendari, grandi, ma poi è nato tutto un mercato. Pensate voi che quando ci sono state le Olimpiadi a Londra, non so se avete avuto modo di ricordare, di vedere, o anche durante i festeggiamenti dell'incoronazione della deceduta Elisabetta II, proprio c'è stata questa celebrazione di quanto l'industria discografica e di quanto l'immagine della musica per gli anglosassoni sia stata importantissima per legittimare una potenza economica, ma soprattutto filosofica. E pensate che noi stessi abbiamo avuto così poi l'ardire di lasciare il latino o le lingue latine e di prendere quelle anglosassone. Se non ci fosse stata un'operazione dietro di costruzione attraverso la musica, forse non avrebbero mai avuto questo grande successo e questa legittimazione mondiale.
0: Certo, tu hai detto bene queste cose che sono molto molto importanti, però qualcuno dice: ma questa musica un po' così, un po' di più, non sempre la vogliono, eccetera eccetera. È vero oppure non è vero?
1: La musica non la vogliono, nel senso che non l'ascoltano, non piace.
0: Non ascoltano, non tutti, però che non è moltissimo ascolta, ecco.
1: Ma no, la musica è, pensate che ieri l'altro ad Ancona 60.000 persone erano ferme sotto il caldo da ore e ore per sentire un concerto di Vasco Rossi. Oppure ieri a Roma hanno fatto poi queste piazze. Infatti volevamo parlare con l'assessore al turismo di Roma per parlare di quanti eventi si stanno facendo proprio in nome della musica. La musica è proprio un grandissimo catalizzatore, ma soprattutto proprio per passare messaggi, piuttosto che non solo il mercato fine se stesso, ecco. Perché poi avrebbe proprio successo a periodi un cantante rispetto che un altro, un filone musicale rispetto che un altro? Perché c'è dietro una costruzione.
0: Ecco, c'è una costruzione. Questa è una bella cosa.
1: È bella, bella, dipende dai valori che si vogliono portare avanti.
0: Che vuol dire esattamente?
1: Sì, il potere, o chi decide il mercato, chi decide il potere, decide cosa far veicolare.
0: Ecco, tu hai dei soldi, no? Perché pare che ci voglia un po' di soldi su queste cose.
1: Ma allora, i soldi sono sempre il mezzo, non il fine.
0: Ecco, quindi ci devono stare, insomma, ecco. Cioè, si dicono, le belle sono cose, sono belle, però anche i soldi devono starci.
1: Il mezzo è quello, certo, assolutamente. Non è che sto dicendo male adesso che i soldi non servono, ne abbiamo tutti bisogno, assolutamente. Non è il fine, però, neanche per queste grosse costruzioni di potenti.
0: Un'altra cosa che mi viene è quella: i ragazzi, i più giovani, ci sono su questo tipo di roba?
1: I ragazzi sono quelli più strumentalizzati, più usati, sia come consumatori finali che come costruzione mentale.
0: Cioè?
1: Beh sì, i giovani sono quelli che usufruiscono di più, sono i consumatori finali, ma sono anche quelli che poi sono l'oggetto di questa manipolazione a volte, no? Attraverso la musica. Pensate a tutti i testi delle canzoni, chiamiamole trip rap, come volete, neanche so più adesso a che ordine grado vengono denominate queste ultime canzoni che sentono gli adolescenti. Pensate ai testi beceri, a volte inascoltabili, e a quanto poi vanno a martellare, ad incidere sulla psiche di giovani ragazzi.
0: Beh, ecco, sulle canzoni effettivamente è abbastanza più semplice. Però sulle cose che dicevi adesso, poco fa, su quelle, una cosa un po' più,
1: eh? Eh no, è il concetto lo stesso.
0: Sì.
1: Si veicola ciò che deve essere veicolato.
0: Cioè?
1: Non c'è poi una libertà musicale, come si pensa.
0: Mm.
1: Perché poi la gente che ascolta un certo tipo non trova un appeal, trova un certo tipo di mercato. Pensate a quanto in televisione si fanno grandissimi progetti sugli studios musicali. Pensate a quanti reality piuttosto che a giochi o quant'altro che ci sta intorno alla musica. E qual è il fine? Chi sceglie poi chi è che deve vincere piuttosto che deve perdere, piuttosto che, cioè, è tutto un discorso legato al potere.
0: Questo viene fuori dato anche ai bambini, ai ragazzi nelle scuole?
1: Ma che c'entra?
0: Per prepararli.
1: La scuola è un capitolo a parte. Ci sono i programmi scolastici che viene dato dal Ministero dell'Istruzione, e sicuramente lì c'è una conoscenza, un approccio alla conoscenza di base della musica, credo. La scuola è un'altra cosa.
0: No, perché io quando dai ragazzi, i bambini, anche quelli più grandini, dici, beh, io anche a scuola ho sentito queste cose, eccetera, eccetera. Quindi anche da lì un po' si può partire, no?
1: Assolutamente, sì. Non è che ti dico di no, dico soltanto che la scuola è un capitolo un po' più delicato, perché è ministeriale. Dovrebbe essere forgiato per tutti imparziale, a base di un codice deontologico molto più serio, che mi auguro sia fatto. Adesso non mi occupo di istruzione, quindi su questo, su come la musica viene portata all'interno della scuola non si saprei dire. Per quello che mi ricordo io, che ha fatto mio figlio o altri, la scuola veniva detta con la musica proprio per la conoscenza della storia musicale e poi l'uso del suono, cioè l'approccio a uno strumento. Ecco. Questo veniva fatto, insomma, capito?
0: Eh sì, beh, certo, non è che facesse chissà che cosa, però insomma, cercare anche ai bambini far sentire, eccetera, qualcosa, questo sì. Poi quando sono grandi, alcuni se li ricordano, altri un po' meno.
1: Questo
0: succede, questo è fatto. Oh, poi le Marche, tu hai detto, le Marche sono un posto ottimo per la musica.
1: Beh, l'ho detto prima, se abbiamo una storia legata all'opera, la si deve al primo e più importante maestro di questi, che è stato appunto Gioacchino Rossini.
0: Ecco, esatto. E tutti lo sappiamo?
1: Molti no, penso. Adesso le nuove generazioni di sicuro. Ecco. Gioacchino Rossini di Pesaro, ecco. Sì, però chi è praticamente dedito alla musica sicuramente, certo che lo sa.
0: Antonella quanto tempo sente musica?
1: Guarda, quando sono piccola.
0: Come sei piccola? Sì. Eri piccola.
1: Da quando sono piccola, ho detto. Sì. Da quando sono piccola la dice lunga sul mio stato mentale, di quanto sia ancora giocosa e poco dedita alle regole, insomma, poco avvezza alle regole. Sì.
0: Ma come dici quello che più o meno fai, prendi di questa bella musica? Che qualcuno che è qui?
1: Io ascolto di tutto, dalla musica italiana alla musica, di tutto ascolto, di tutto. Chiaramente anch'io sono venuta su al periodo, quello d'oro, dell'ascolto dei grandi mostri sacri del rock, però ascolto di tutto, e adesso purtroppo c'è l'incombenza dell'intelligenza artificiale, quindi viene costruito tutto in maniera molto fredda e non si riesce più bene a capire. Questo è un altro capitolo a parte ancora.
0: Ecco, spiega questo, che è importante questo.
1: Beh, certo, tutti i prodotti, sia audio video, vengono fatti attraverso l'ausilio dell'intelligenza artificiale, cioè l'uomo neanche serve più. Pensate tutto il discorso della cinematografia, dove vengono sostituiti addirittura tutti gli attori. C'era qualche tempo fa una grande sciopero, una grande polemica, una grande diciamo battaglia che portava avanti Susan Sarandon, premio Oscar, più volte premio Oscar, proprio per questo, perché cercava di difendere l'operato, il lavoro, l'arte dell'attore.
0: E le musiche sono utili, no? Per cose che ci sono, altre, ci mettono un po' di musica, insomma. Su qualcosa che si parla o che succede, che dice, eccetera.
1: Sì, ma viene prodotta in maniera fredda dall'intelligenza artificiale, non dall'uomo, non dal compositore.
0: Ah, ecco, quindi è un po' diversa la cosa?
1: È completamente diversa, non c'è il lavoro dell'uomo, è
0: disumanizzato. Ecco, spiegacela un po', perché è importante.
1: È questo, cioè viene fatto tutto tramite algoritmo, non c'è più il lavoro dell'uomo, del compositore. Per intenderci, non c'è Ennio Morricone, un altro Ennio Morricone, non c'è più.
0: Ecco, quindi, la persona che ascolta...
1: lo capisce, perché sente una musica bellissima, sente, ma tutto prodotto da un algoritmo.
0: Deve capirselo un po' da solo.
1: Non lo capisci.
0: Ecco, vabbè. Anche quella forse bisognerebbe dirle qualcosa, no?
1: A proposito di musica, vogliamo mettere qualche bella canzone molto friccicarella, molto musicale. Pensavo a qualcosa di molto leggero, dato che siamo così tediosi anche noi, a spolte anche un po' pallosi, e chiedevo alla regia se ci mette Dua Lipa insieme ad Elton John, che ci refrigeriamo un po' pensando all'estate.
0: Ecco, questo penso che dopo c'è anche la pubblicità. Vai con la
1: grazie, grazie Nazareno, grazie a tutti voi, buona giornata da Radio Nuova Macerata.

0: telefono è lo 0733 23 75 75.
1: Allora, eccoci qua ancora con Antonella che ci sta raccontando belle cose.
2: Ah, non abbiamo detto nulla, abbiamo solo detto che la musica è musica e non deve essere fatta da un algoritmo.
1: Quindi
2: questo abbiamo chiosato in questo modo.
1: Vuoi continuare oppure su questa cosa oppure altro?
2: Ma no, andiamo avanti, parliamo di altro, no? Vogliamo parlare di altro?
1: Certo, anche
2: parliamo di altro.
1: Certo, per esempio questa estate è così forte, perché questi giorni è forte col sole che c'è.
2: Ma questa estate è così, ogni estate è sempre calda e sarà sempre di più. Dicono gli scienziati che andiamo per il climate change davanti a un innalzamento di 1,5 gradi di temperatura, per cui ci squagliamo.
1: Ci squagliamo, non è un po' troppo questo?
2: Questo dicono, cioè, o uno fa finta di non sentirlo, però...
1: Quando verrà qualcuno che dice, vai, facciamo una cosa che diamo alla persona che... può abbassare il sole o dare il bus forte, ognuno lo fa come gli pare. Si potrà fare un giorno?
2: Beh, ci provano molto a questa cosa, ci provano molto. Stanno facendo delle prove tecniche di trasmissione, rovinando tutto quello che è di naturale, l'innesto della stessa natura. E spesso poi si vede poi come la natura risponda, no?
1: Sì, beh, quello è vero, quello sì. Tu d'estate lavoro molto, ti lavori?
2: A me l'inverno, l'estate, la stessa cosa, io non so neanche che significa le vacanze.
1: Ma dai, veramente?
2: Ma perché faccio quello che mi piace con passione.
1: Ah, ecco. Le cose importanti di questa estate, quali sono?
2: Sì, ci sono diversi appuntamenti che sto seguendo, a parte che vado in giro ancora per le piazze d'Italia con la concorrenza di Francesco D'Assisi, ma per il nostro paese, il mio paese Pollenza, come ogni anno in estate a luglio, il giovedì di luglio, curiamo da 5 anni una rassegna che si chiama Il Nome Perduto.
1: Il Nome Perduto, mamma mia, dove è andato, Fì?
2: È Il Nome Perduto perché è una ricerca sulla identità storica e culturale del nostro territorio. Quest'anno è dedicato alla parte più spirituale e più artistica, in quanto parleremo di Francesco D'Assisi, di Giotto e del dittico di Rambona, che è gelosamente custodito in Vaticano. Quindi abbiamo 3 appuntamenti, poi li diremo anche nel corso dei nostri altri incontri. Abbiamo un appuntamento per il 16 luglio alle 21.30, il 23 luglio e a chiudere il 30 luglio, sempre presso il chiostro della chiesa di Sant'Antonio e San Francesco a Pollenza.
1: E adesso però con questo caldo voi mettete lì a... Dai, cerchiamo di far bene.
2: La sera alle 9 e mezzo.
1: Alle 9 e mezza?
2: Sì, dai, alla sera.
1: Fuori?
2: Sì, sì, all'aperto.
1: Addirittura, sì. Siete ben fatti, insomma, sicuramente. Ecco, quindi anche d'estate, come dicevi tu, si lavora.
2: Ah, si lavora sempre, sì. Si lavora perché uno fa quello che gli piace. Ecco, io ho un lavoro che mi piace, quindi non è un lavoro per me.
1: Prima, mentre mi dicevi dove stai, ecco, il tuo dove stai, il paese dove stai?
2: È Pollenza.
1: Come? Dici qualcosa.
2: Le abbiamo parlato tante volte, che abbiamo anche reso molta, molta noia ai nostri ascoltatori.
1: No, dici qualcosa, dai.
2: È un paese che è tra due fiumi e che ha corolla proprio tra due fiumi, tra il Chianti e il Potenza, e che vanta una storia antichissima, tanto che risponde insomma anche a tanti ritrovamenti archeologici che sono stati trovati.
1: D'estate si sta bene da quelle parti?
2: Sì, perché pensa, è un paese che ha avuto molti nomi prima di chiamarsi Pollenza. E tra questi 9 nomi, tra cui il periodo risorgimentale per molti secoli è stata Monte Milone, poi però prima ancora si chiamava Pneventia, pensa, Pneventia perché è esposta a tutti i venti, per cui a Pollenza è vero, è caldissima come qua, però c'è sempre un po' d'arietta e quindi le passeggiate sotto i tigli sono qualcosa che consiglio soprattutto di sera.
1: Pollenza perché cos'è? Che vuol dire Pollenza?
2: Pollenza dal nome latino polla d'acqua, proprio per questo fatto che è una città che allora era grande, sorgeva a mo' di cerchio come una polla d'acqua tra due fiumi. Era questo, insomma, intorno era circondata dall'acqua due fiumi.
1: Ah, sì.
2: Tra il Chianti e Potenza.
1: Chianti e Potenza.
2: Che in tempo degli antichi piceni era il fiume più importante e navigabile di tutta la penisola.
1: Dunque, una cosa che mi viene in mente, cioè, non so, tanti non lo sanno, com'è questo paese? Tu l'hai detto, che l'hai detto già una volta, no? Però l'hai detto anche un po' prima. Però ecco, chi ci viene? Vengono tante persone, che cosa ha per cercare che arrivano persone?
2: Ma persone vengono innanzitutto perché è un po' la periferia verde di Macerata, no? Il paese più vicino è Pollenza. Il paese più vicino di tutti alla nostra città, alla nostra Macerata, è Pollenza, per cui è molto, come dire, è molto frequentata, in quanto tante persone sono venute a viverci, perché essendo così ci vogliono 8 minuti dalla piazza di Pollenza fino a Macerata. Quindi, voglio dire, molte persone hanno scelto di viverci, ecco. Offre molte cose, anche se non sembra, anche da un punto di vista attualmente dei servizi, ci sono diverse integrazioni che sono state fatte da questa amministrazione comunale, portate avanti anche dal resto degli altri, insomma, molto importante, e che la vedono anche qualificata, per esempio uno sportello dei servizi sociali che riguarda con persone che hanno dei disturbi. Si parla molto oggi di disturbi psichici, mentali, di una vita stressante con problemi. C'è un'attitudine a poter capire i campanelli d'allarme, con anche a malattie di tipo neurologico, che possono essere prevenute. Quindi c'è un'accoglienza e un'attenzione al cittadino. Questo è un plauso che si fa, insomma, al nostro paese, a Pollenza. Ho parlato di questo perché in questi giorni è uscita questa comunicazione, questa notizia su tutti i giornali, che diceva che il numero di problemi e disagi mentali in Italia è cresciuto in maniera molto molto forte, e che tutte le regioni sono un po' indietro. La nostra regione Marche invece, devo dire, ha risposto molto bene ed è organizzata meglio, ma questo anche credo sia dovuto anche al nostro passaporto sociale, nel senso che sociologicamente noi siamo, essendo stata una grande cultura anche contadina del vicinato, per cui ci prendiamo cura di chi sta vicino. Poi succedono casi limite, casi della cronaca, eccetera, però in linea di massima ancora c'è una rispondenza al vicinato, all'attenzione dell'altro.
1: Ecco, beh, questa è una cosa molto interessante, perché io penso, sentendo un po' quella radio, TV, eccetera, c'è, delle Marche non è che dicono tantissimo, mentre noi invece sappiamo che stiamo bene.
2: Bene è sempre relativo, dipende da situazione a situazione, non bisogna mai generalizzare in niente, nemmeno nel male, ma neanche nel bene. C'è sempre da lavorare, da stare presenti a se stessi, da fare molto, però è una regione ancora che certi principi sono validi, ecco. Esiste un mondo molto esteso dell'associazionismo, esiste un mondo del volontariato molto importante, esistono molte persone che in maniera anche silenziosa fanno del bene, e questo è una cosa che si sente.
1: Senti, ma tu queste cose ogni tanto le vedi, le cerchi anche...
2: Ma io sono sempre un come dire, un fermento, un enzima quasi, ecco. Sono un enzima, quindi
1: raccontaci che è bello.
2: Sono in contatto con, cioè, sono una persona molto aperta, non chiedo mai niente in cambio, e mi piace ascoltare, capire, conoscere, e quindi sono un po', conosco molte persone, ecco, questo è un po'. Poi anche il mio lavoro, perché poi relazioni si fanno a iosa. Ci sta cercando con il professor Carlo Iovine, che è un insigne professore dell'Accademia Pontificia, ma anche della Crusca, e che è è un professore di medicina, un chirurgo, un neurochirurgo, ma è anche il presidente dell'Accademia, che studia e poi assolve in qualche modo al compito di definire se c'è stato o no un miracolo da parte di un trasceso, di un essere che appunto è andato nell'altro mondo e che potrebbe essere un santo, e ha scritto diversi libri, tra cui quello importante, quello sul miracolo di Papa Wojtyła, di San Paolo, di San Giovanni Paolo II. No, vorrei che lo disse lui, se riusciamo a trovare professor Carlo Iovine, è in contatto, siamo riusciti a parlare.
1: Senti, tu hai detto che ha molti libri?
2: Ha scritto molti libri? Sì, sì.
1: No, perché
2: lui è la firma della scienza che certifica che vi è stato un miracolo.
1: Ah sì? Ah, beh, visto, miracolo, sì. Il miracolo è andato bene.
2: Bella cosa, no? Stamattina parliamo di miracoli.
1: Ah, no, beh, i miracoli ci sono sempre, quindi...
2: Lì c'è in contatto il professor Iovine? Sì.
1: Ah, ci dice.
2: Pronto?
1: Sì.
3: Pronto.
2: Ma che piacere, sentire una voce così bella, autorevole e prestigiosa questa mattina.
3: Grazie.
2: Noi siamo Radio Nuova Macerata, direttamente dal cuore di Macerata, ed è una realtà che nel nostro piccolo è veramente molto presente e molto attiva. Si cerca di fare informazione, si cerca soprattutto di fare cultura, ed è per questo che l'abbiamo disturbata mentre lei per le vie del capitale.
3: Mi fa piacere perché mio padre, quando era piccolo, a 13 anni, stava nel collegio di Macerata.
2: Hai capito?
1: Che bello,
2: professore,
1: eh?
2: Quale collegio, se lo ricorda?
3: Ho dei ricordi di Macerata legati all'affetto per mio padre.
2: Carina, molto bella questa cosa.
1: Un saluto a suo padre.
2: Un saluto. Ecco. Ma per chi non lo sapesse o si è messo solo adesso all'ascolto della nostra utenza, vogliamo dire che il professor Carlo Iovine è uno dei massimi esperti per quello che riguarda la parte scientifica, proprio, come dire, autorevole, per certificare se vi è stato o no o meno un miracolo. Vogliamo parlare di questa cosa? Soprattutto di quello che lei ha fatto, cioè che ha scritto su...
3: Sito ufficiale del Dicastero delle Cause dei Santi in Vaticano.
2: Interessantissimo.
3: Quindi ho partecipato a varie guarigioni miracolose, come quella che ha portato la beatificazione Giovanni Paolo II, Madre Teresa di Calcutta, Carlo Acutis e tanti altri.
2: Ecco. No, ci dica lei quello. Non so che lei scrive molto, ha fatto moltissimi saggi e cose scritte.
3: Beh, io ho raccolto tante esperienze che ho avuto in questi anni in un libro che si chiama Testimone di miracoli tra scienza e fede.
2: Bellissimo.
3: E questo libro, per chi lo vuole avere, lo trova su Amazon facilmente. E testimone di miracoli perché il nostro compito, quello della consulta medica fatta da 7 medici internazionali, di cui sono io uno dei,
2: sì,
3: dei 7, deve stabilire se una guarigione è scientificamente spiegabile oppure no. Se non è scientificamente spiegabile, e al giorno d'oggi si spiega quasi tutto da un punto di vista scientifico,
2: sì,
3: per la Chiesa questo vuol dire che è un miracolo. E io devo dire che ho visto delle guarigioni effettivamente inspiegabili. Adesso non so quanto tempo ho per parlare.
2: Una decina di minuti che le diamo di tutto cuore. Ci piacerebbe sapere qualcosa sul miracolo.
3: Posso raccontare, per
2: sì,
3: esempio,
2: prego.
3: La guarigione definita da noi non spiegabile di Madre Te,
2: sì,
3: di un ingegnere brasiliano che ha portato alla santificazione Madre Teresa di Calcutta, e cioè questo, sì, ingegnere brasiliano aveva praticamente 8 ascessi cerebrali.
2: Madonna.
3: E nello stesso tempo un cervello gonfio ed era in coma. Lo portarono in sala operatoria per decomprimere il cervello. Nello stesso tempo, da giorni stavano pregando le suore di Madre Teresa per una sua intercessione, e anche la moglie dell'ingegnere. In sala operatoria, prima di aprire il cranio, l'ingegnere apre gli occhi e dice: come mai mi trovo qui?
2: Oh,
3: il primario rimane scioccato, dice: fategli subito la risonanza magnetica. Io vedo la risonanza magnetica di prima, con gli ascessi cerebrali, con il cervello deformato, e quella subito fatta subito dopo, che è scomparso totalmente tutto. Il soggetto è tornato sano, in condizioni incredibilmente inspiegabili, e questo sicuramente è una guarigione non spiegabile, che per la Chiesa vuol dire miracolo.
2: Certo.
3: E oltre a questa, un'altra cosa incredibile con,
2: sì,
3: la quale discussi anche con Papa Francesco, perché lui fu un coautore di questo evento, fu un miracolo eucaristico avvenuto il 15 agosto del 96 a Buenos Aires,
2: sì,
3: quando un'ostia veniva calpestata, il parroco vide questa cosa, prese l'ostia e la mise in un calice dove c'era l'acqua. Dopo 20 giorni andò, vide che l'ostia si era come raggrumata in tessuto e il colore dell'acqua aveva assunto un colore rossastro. Chiamò il cardinale Bergoglio, allora non ancora papa, ma cardinale di Buenos Aires. E il cardinale Bergoglio disse: facciamo subito una spedizione di questo materiale alla Columbia University, dove c'è il più grande esperto anatomopatologo, il professor Zugipe. Sì. Il professor Zuccheri esaminò questo materiale e disse ai sacerdoti che lo avevano portato: allora guardate, questo è tessuto cardiaco, muscolare striato, e il liquido è sangue AB, ricevitore universale, lo stesso sangue ritrovato AB, nel AB, AB. Quando gli dissero che era praticamente un'ostia, cadde sulla poltrona pure lui,
2: ci credo.
3: Disse: non può essere, impossibile. Ripeté le analisi e riconfermò questo fatto, che era tessuto cardiaco muscolare. Quindi questo è un miracolo eucaristico che è definito anche dalla scienza.
2: Certo.
3: Oggi scienza e fede si incontrano
2: molto, sempre di più.
3: Il rapporto tra scienza e fede oggi è un rapporto sempre più stretto. Diceva Papa Giovanni, sì. Diceva: scienza e fede sono due ali della stessa colomba.
2: Lo stesso Ratzinger scrisse Figli di Ratio, proprio con questo concetto. Esatto, ma è fantastico. E di Carlo Acutis, che così tanti giovani ci ascoltano.
3: Di Carlo Acutis, ecco, lui si interessò molto dei miracoli eucaristici, scrisse anche un volumetto, ed era un ragazzo che frequentava molto l'oratorio, frequentava molto i ragazzi, era un ragazzo normale come tanti altri, aveva una grazia, perché delle volte bisogna avere una grazia particolare, per cui si comunicava tutti i giorni, riceveva l'ostia. Quando fu colpito da questa leucemia fulminante, sì, disse alla mamma: io fra tre giorni vedrò Gesù e sono felice per questo. La madre, che aveva solo questo figlio, allora rimase scioccata di quello che gli diceva.
2: Certo.
3: Sognò il figlio qualche anno dopo la sua morte, che gli diceva: avrai una coppia di gemelli. E dopo un anno e mezzo, due, la madre ebbe una coppia di gemelli che adesso sono anche grandi.
2: Sì.
3: E questa è la testimonianza che i giovani dovrebbero conoscere, quella di Carlo Acutis, perché in un mondo come questo, in cui sono proprio i giovani quelli che soffrono di più di questa tecnologizzazione di tutto quanto, in cui manca un dialogo interpersonale vero come una volta, devono apprendere che bisogna ritornare ai valori profondi anche della fede.
2: Assolutamente. Professore, noi cogliamo l'occasione non solo per ringraziarla, ma davvero per invitarla ufficialmente nella nostra città, nella nostra terra, quale portatore dei testimoni.
3: Tornerei volentieri, esatto, quando organizzerete qualcosa.
2: Assolutamente, in autunno, quando più è fresco, perché sennò...
3: In autunno possiamo fare una bella
2: storia.
3: Sì. Avrò il piacere di rivedere questa città dove mio padre è stato dai 12 ai 15 anni.
2: Ecco. Quindi un po' dei nostri valori sono stati passati, nulla a caso mai, nulla a caso mai. Professor Carlo Iovine, la ringraziamo che in una giornata così calda
1: è stato così gentile.
2: Nazareno e io, Antonella, la salutiamo, la ringraziamo, auguri. Una bellissima estate e che Dio
3: anche
2: la protegga.
3: Grazie a tutti i collaboratori.
2: Grazie, grazie di cuore.
1: Grazie.
2: Professor Carlo Iovine, grazie.
1: Allora, adesso c'è credo la pubblicità e poi dopo torniamo.
2: Facciamo una chiosa. Esatto, e mettiamo anche un'altra bella canzone fresca, sempre di questa estate 2026.

0: Paradiso.
1: E ci sembrava giusta questa canzone, brava canzone. Viola che ci ha scelto, vero? Dopo aver parlato di miracoli, viaggio verso il paradiso. Achille Lauro quest'estate 2026, ritornando alla musica con magnifici concerti che fa nella splendida Roma, en plein air, dove ogni sera o quasi, insomma, mezza Roma è là, insomma, a vederla.
2: Dove la fanno,
1: ma nei posti più belli, più significativi di Roma. Sì.
2: Ma tu a Roma ci vai spesso?
1: Ah sì, per lavoro spesso, insomma, più o meno.
2: Perché?
1: Sì. Sempre meno, però.
2: Dici?
1: Sempre meno.
2: Perché?
1: Ma no, per il mio lavoro, sempre. Tra cultura, relazioni e...
2: E dove vai quando vai a Roma? Dici,
1: a incontrare persone.
2: C'hai 5 minuti, poco più.
1: Ma va bene, no, facciamo subito. Ad incontrare persone che non dico e non svelo.
2: Non ce lo dici, niente?
1: Assolutamente no.
2: Perché questo?
1: Perché il mio lavoro...
2: Ah, dici che dopo qualcuno potrebbe...
1: Ma no, non posso proprio dirlo. Ci mancherebbe altro che dico sulla radio chi incontro, quanto e perché.
2: Non si può fare, insomma.
1: Certo che no.
2: Invece su Roma sì, però dici qualcosa.
1: Ma su Roma sì, sempre più accaldata, affollata, number booking, pazzesco.
2: Sono stato anche io 8 anni, però insomma quando ero piccolo.
1: Ecco, io sto lavorando sempre, tu sai, per il turismo, per togliere queste città che vanno, scoppiano i turisti, e per veicolare invece un turismo diverso che vadano a incrementare la vita nei piccoli centri che hanno tanto, tanto, tanto da raccontare. E quindi propongo sempre filosofia e storia di un'associazione che si chiama Slow Tourism. Vedete il sito slowtourism.it.
2: Questo mi piace molto, spiegami un po'.
1: Certo, ne avevamo già parlato anche un'altra volta.
2: Anche
1: viaggiare lento, fermarsi e capire dove stai mettendo i piedi e capire perché in quel posto si chiama così, piuttosto che si vive così, piuttosto che c'è quella cosa da vedere colà. Significa assaporare lentamente uno stile di vita, ma anche una vacanza.
2: Ecco, vedi che è bello.
1: Certo, hai sentito, il professore si ricordava prima, quando nell'intervento, che il suo papà è stato a Macerata, perché ha trasmesso qualcosa che poi è passato a lui. E la stessa cosa è per il viaggiatore del terzo millennio. Se lentamente assapora un luogo, poi lo trasferisce anche a chi è accanto a lui. E quindi c'è il tramando della storia del luogo.
2: Tramando si chiama?
1: È un tramando.
2: È un tramando, ecco.
1: È un tramando.
2: È una cosa che non la sento molto io, questa voce, però come è nata questa qui?
1: Il tramando ha a che fare, dalla parola onomatopeica, è il passaggio di mano, che però avviene attraverso anche l'esercizio dell'oracolo, della voce, quindi è il passaparola, no? Però c'è questo tramando che è un po' un filo che collega un uomo a un'altra, una persona ad un'altra, una generazione a un'altra, e arriva fino a noi. Ed è un'arte anche questa, il saper raccontare, il saper capire, il saper passare.
2: Questa mi piace.
1: Veri?
2: Ma però trovarla è un po' difficile.
1: Ma ci torniamo adesso, perché l'umanità, essendo così, è un bivio, chi resiste vedrà e chi resiste lotterà per questo tramando.
2: Ecco, questo tramando, che è la prima volta che lo sento, per la verità.
1: Ma dai.
2: No, sì. Che ne so, io si vede che sono uno che non fa molto legale, insomma, però per questa cosa qui è una cosa bella, dopo ce la devi dire bene una volta. Ciao.

0: piuttosto che dei proverbi. Ecco, quella è una forma di tramando. Però io in questo caso lo applicavo al turismo, nel senso che il viaggiatore dello slow tourism è colui che parte, invece di andare nelle bellissime città d'arte oramai piene, strapiene, decide di andare in un paesino sperduto della Toscana, piuttosto che della Sicilia, piuttosto che anche della stessa Brianza, perché no, o nel Varesotto, che è molto bello per i laghi, e quindi decide di scegliere un piccolo centro. E quando è lì, vivere a misura di quel centro, che è una misura molto lenta, molto, molto a misura d'uomo, no? Per cui no telefoni, no connessioni, no rumore, e si gode quello che offre quel centro e assapora in osmosi la storia antica, che ancora resiste.
1: Antonella è grandissima, brava, e al microfono ci deve stare ogni tanto con noi.
0: Con tutto il cuore.
1: Io ti saluto per adesso, salutiamo tutti.
0: Spero di non avervi annoiata. E Antonella Ventura e Nazareno Tiberi vi danno l'appuntamento alla prossima volta, al prossimo giovedì, che mi pare dicono dalla regia che io sarò presente il 9 di luglio.
1: Ah, perfetto.
0: Già, abbiamo una regista che è top. Lei sì, io no.
1: Ciao, Antonella, tante belle cose.
0: Grazie.

0: delle Croix de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della Trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: 7 giorni, 7 parole. Un bambino su un albero che non è mai più sceso. Oggi svegliamo tutto. Il libro, la storia e la parola che tiene insieme questa settimana. Grazie a tutti voi che avete scelto di giocare con noi.

Il libro segreto di questa prima settimana di Piccole Grandi Parole, pagine d'estate, era Il Barone Rampante di Italo Calvino, pubblicato nel 1957 e il secondo romanzo della trilogia dei nostri antenati, insieme al Visconte di Mezzato e al Cavaliere Inesistente. Tre libri, tre protagonisti impossibili, tre modi di chiedersi cosa significa essere interi come persone. Il Barone Rampante è forse il più amato dei tre, perché Cosimo non è una metafora astratta. È un ragazzo vero, con un padre che lo opprime e un piatto di lumache che non vuole mangiare. La sua scelta nasce da qualcosa di piccolo, di quotidiano, di riconoscibile, e diventa, senza che lui lo pianifichi, una vita intera. Calvino scrive con una leggerezza straordinaria. Non c'è mai il tono pesante di chi ha qualcosa da insegnare. C'è invece la curiosità gioiosa di chi vuole esplorare un'idea fino in fondo. Cosa succede se qualcuno prende davvero sul serio la propria scelta? Cosa succede se non scende? La risposta del libro è: succede tutto. Un amore impossibile, un'amicizia con i briganti, una corrispondenza con Voltaire. Una vita piena, dalla posizione più scomoda che si possa immaginare. Sette parole: altezza, confine, radice, prospettiva, principio, luce. E la parola che le tiene insieme tutte, la parola arco di questa settimana, è libertà. Non quella rumorosa delle bandiere, quella silenziosa, quotidiana, concreta di chi ha scelto come stare al mondo e ci resta dentro, con coerenza, con fatica, con gioia. Da lunedì si ricomincia un libro nuovo, un mondo nuovo. Piccole grandi parole, pagine d'estate. Vi saluta, da Antonio Torretti è tutto e non vedo l'ora di leggervi. A domani!

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Venerdì 3 luglio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, NAS di Fouad Boussouf apre Civitanova Danza 2026. In scena 7 danzatori, una performance corale, acrobatica e vibrante, dove ritmo incessante ed energia travolgente uniscono corpo e spirito. Un viaggio intenso da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, venerdì 3 luglio, NAS. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
0: Gruppo medico Physiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
3: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
2: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
3: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Buona estate 2026 accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7, mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info biglietti 0733 23 0735 amatmarche.net. Buona estate 2026, vivi l'emozione dell'arte da vicino.
4: Radio Nuova Pubblicità, chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.
1: Immunità parlamentare,
2: drag e più,
1: abbassale.
3: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno, buon venerdì, buon weekend, siamo ancora qua con maledetta burocrazia. Ma che significa burocrazia? Significa servizi pubblici, lo sportello, il potere di chi ci governa, di chi ci amministra i nostri comuni, e abbiamo parlato appunto di tutti i poteri che ci abbiamo sopra la testa, a cominciare da potere principale che ci dice la Costituzione, il comune. La Costituzione è stata in questo senso cambiata più di 25 anni fa, capovolgendo la piramide del potere, e alla base del potere che sta di fronte al cittadino, sopra la nostra testa, fuori dell'uscio di casa la mattina, il potere che incontriamo è appunto il comune. E abbiamo diffusamente parlato delle organizzazioni del comune, abbiamo ricevuto qui la visita dei nostri ospiti dirigenti, ma anche amministratori di vari comuni, e abbiamo parlato dell'organizzazione, forse anche di quei servizi e di quegli sportelli che ci fanno perdere la pazienza, qualche volta ci fanno imprecare. Allora con chi ce la prendiamo? E ce la prendiamo col sindaco, l'assessore, col dirigente, col vigile della polizia locale, col cantoniere che non sistema la buca, col giardiniere che non cura il parco. E insomma, ogni volta ce la prendiamo sempre con qualcuno. Ma cosa possiamo dire? Che abbiamo detto sempre, noi abbiamo una possibilità importante, che è il più grande potere che abbiamo in fondo. Pensateci bene, è conoscere il potere, conoscere chi ci governa, chi ci amministra. E oggi, lasciatemelo dire, rispetto alla nostra generazione, quando delle notizie sul nostro comune dovevamo prendere il giornale cartaceo o andare a leggere le bacheche dei partiti che stavano affissi in tutti i nostri paesi, oggi abbiamo enormi possibilità di conoscere cosa fa il sindaco del nostro comune stamattina, quali riunioni ci sono stasera, quali prese di posizione hanno i partiti su diversi argomenti. Quindi abbiamo enormi possibilità di conoscere. Ma vogliamo conoscere? Se vogliamo conoscere, possiamo tutelarci se le cose non vanno. Allora noi andiamo avanti con il confronto con i nostri amministratori del nostro territorio, e ne abbiamo, ripeto, ricevuti molti, di paesi più grandi, paesi più piccoli. Stamattina siamo onorati di ospitare qui a Radio Nuova Macerata il sindaco di Petriolo, Matteo Santinelli. Benvenuto Matteo.
4: Grazie dottore, buongiorno a tutti i telespettatori, e grazie per l'invito. Per me è davvero un onore essere ospitato da lei dottore, e un saluto ecco a tutti i telespettatori e gli radioascoltatori, scusate.
3: E Matteo mi dà del lei, quindi autorizziamo subito, ci mancherebbe, ci diamo del tu, caro Matteo. E voglio dire, non, tu lo so che per umiltà non lo dici, lo dico io, un giovane sindaco riconfermato alle ultime elezioni con una quota di consensi enorme, quindi complimenti Matteo. Alle prese, come tanti delle nostre aree interne, con i problemi della ricostruzione, adesso ne riparleremo, però vedi Matteo, siccome vogliamo sempre dare un messaggio ai giovani, a quelli che si devono impegnare, facciamo un po' il conto, per esempio a Macerata, degli consiglieri comunali eletti, mi pare che giovanissimi siano veramente pochi, e io credo che invece qui dobbiamo un po' allargare la platea dei trentenni, dei quarantenni, non dico dei ventenni, ma almeno i trentenni e i quarantenni, perché qui chiaramente forze fresche nella nostra politica, con tutto rispetto per gli anziani, per i saggi, sicuramente la saggezza degli anziani e l'esperienza è utile, però dobbiamo anche un po' aprire l'uscio delle nostre amministrazioni anche ai giovani. Allora ti dico, tu sei un giovane sindaco e poi quindi hai cominciato già una precedente mandato, so per certo nella tua famiglia si è sempre respirata la politica, sì, voglio ricordarlo, sono stato segretario comunale a Petriolo e il papà di Matteo era assessore quando io ho iniziato la carriera a Petriolo. Quindi però Matteo, ti dico, quali sono state le motivazioni per cui tu ti sei gettato nel lagone politico? Perché poi uno pensa che nei paesi è più semplice, non è vero affatto, no? Dici un po' tu come hai iniziato, come hai pensato di impegnarti per il tuo paese.
4: Allora, io ho iniziato quasi per caso, ho sempre respirato la politica, permettimi Francesco, comunque prima un preambolo, di esprimere un sentimento di cordoglio alle famiglie dei ragazzi che sono deceduti purtroppo nell'incidente stradale.
3: Sicuramente siamo tutti scioccati,
4: ecco,
3: veramente.
4: Ci tenevo perché ecco, parlavamo prima di ragazzi e ho visto anche le ultime manifestazioni che ci sono state, la presenza di moltissimi ragazzi, e questo purtroppo anche in un evento così infausto, così terrificante, ecco, forse la presenza di questi ragazzi è un grosso segnale di fiducia che alla fine le giovani generazioni non sono proprio così da buttare, e soprattutto non sono così da tenere poco in considerazione. Io quando ho fatto la mia campagna elettorale ho tenuto molto alla presenza dei giovani, perché è quello che dobbiamo. Io mi trovo in una terra di mezzo, a 50 anni non sono né troppo anziano né troppo giovane, però ecco, mi rendo conto che il bene pubblico, l'amministrazione pubblica è qualcosa di cui dobbiamo tutti avere cura e la dobbiamo tutti tenere in considerazione, perché è qualcosa che comunque nei paesi soprattutto civili è qualcosa che fa la differenza, e tutti ne dovremmo avere la passione o perlomeno l'interesse a governare la cosa pubblica e il bene pubblico, l'interesse generale. Quindi soprattutto i giovani se ne dovrebbero rendere conto, e diciamo che purtroppo noi abbiamo fatto pochino, potevamo fare meglio per stimolarli e per dare ancora più spazio e più respiro a questi ragazzi, perché sono convinto che ci siano i valori in questi ragazzi, ci siano le capacità e soprattutto le competenze che sono fondamentali, perché questi ragazzi, comunque parliamo tanto della fuoriuscita dei ragazzi che vanno all'estero, ecco, l'Italia è sempre stata una fucina di giovani talenti, e questi ne dobbiamo veramente valorizzare, li dobbiamo veramente promuovere, aiutarli e sostenerli, come dicevamo, cercando, ecco appunto, come hai detto tu nell'introduzione, cercando un po' di sburocratizzare e di rendere più semplice e più agevole l'apparato statale, l'apparato istituzionale, ecco questo. Sì, io mi sono avvicinato alla politica attiva quasi per caso, avevo fatto il consigliere e poi mi era stato chiesto di candidarmi come sindaco, l'ho accettato, ed è stato un'esperienza veramente molto molto faticosa il primo mandato, ma molto soddisfacente. Sono stato molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto, perché abbiamo lavorato con umiltà, impegno, e poi c'è qualcuno, diverse persone, molti che alla fine ti dicono grazie, e questo è quello che mi fa molto molto piacere e mi riempie il cuore di gioia, perché alla fine lasciare qualcosa per chi viene dopo di noi, questa è la cosa principale.
3: Ecco Matteo, adesso parliamo un momento dell'organizzazione del tuo comune. Ti dicevo, quindi tu hai fatto il consigliere comunale prima di fare il sindaco?
4: Sì.
3: All'opposizione?
4: Sì, ero all'opposizione.
3: Ecco, cari ascoltatori, una palestra eccezionale. Io pure quando ho fatto il sindaco ho fatto 10 anni di consigliere all'opposizione. Quindi, per carità, nulla toglie che uno può entrare in politica senza esperienza, però certamente posso testimoniare che quando c'è una palestra praticata prima, sia pure da semplice consigliere, è molto importante, perché capisci tante cose. E quando ti hanno chiesto di candidarti a sindaco è perché da consigliere comunale avrei svolto un'azione di presenza, di apporto, perché se no te vengono a cercare se vedono che non incidi, no?
4: Sì, no, perché
3: quindi la stima l'hai avuto su questo già.
4: Sì, ma anche l'opposizione è un ruolo fondamentale, fondamentale, perché avere semplicemente un governo in un'unica direzione, senza un'opposizione, senza il principio fondamentale della democrazia, questo va a discapito di tutti i cittadini. Quindi anche seppur una minima opposizione, bisogna sempre averla, perché fa da pungolo, fa da stimolo e aiuta e permette sempre di migliorare l'azione di governo, sia esso locale, comunale che anche nazionale. Quindi questo è fondamentale.
3: Guarda, veramente questo ti fa onore. Quindi, cari ascoltatori, abbiamo parlato di nostro ospite Matteo Santinelli, sindaco di Petriolo, ha fatto 5 anni il consiglio comunale opposizione, poi sindaco, eletto la prima volta e rieletto la seconda volta. Matteo, ci puoi dare indicazioni sul tuo comune? Ti chiedo, quanti abitanti oggi? Che bilancio hai? Quanti dipendenti? Tra quelli poi che c'hai Sisma, PNRR, sì, c'hai quelli stabilizzati, ancora precari, dacci un po' l'indicazione, che questo è il potere a Petriolo, ma per capire come le nostre amministrazioni stanno affrontando la situazione anche economica, finanziaria attuale, prego.
4: Sì, allora, il nostro paese è molto piccolo come estensione territoriale, abbiamo quasi 17 km quadrati, quindi è veramente piccolo, ma la densità abitativa è molto alta, perché sfioriamo i 2000 abitanti. Confiniamo con il comune di Urbisaglia, Mogliano e Corridonia, e quindi ecco, siamo in prossimità anche dell'abbazia di Fiastra, della riserva naturale. È un paese in cui si vive molto bene, siamo piccolini, ma dovevamo, ecco, noi essendo gente pugnace e molto, dovevamo essere una nel medioevo, nel basso medioevo, dovevamo essere una frazione di Corridonia. Abbiamo resistito agli assalti sia di Mogliano che di Corridonia, abbiamo mantenuto l'autonomia.
3: Il castello di Petriolo ha una tradizione medievale eccezionale.
4: Esattamente, quindi ecco, l'antica urbe proprio del centro storico. E quindi ecco, abbiamo mantenuto l'autonomia, siamo un paese in cui si vive benissimo, il bilancio è, negli anni passati era abbastanza risicato, costava di 3-4 milioni, ora siamo arrivati anche con le opere pubbliche, siamo arrivati con i lavori pubblici della ricostruzione, sia privata che pubblica, sfioriamo i 20 milioni. Ecco, quindi ordinariamente siamo arrivati comunque, ci attestiamo intorno ai 5 milioni. I dipendenti ne abbiamo una quindicina, 15 dipendenti, e ecco, la conduzione possiamo dire che è una conduzione quasi familiare, e soprattutto l'elemento fondamentale è instaurare il rapporto diretto con il cittadino e con i dipendenti, perché tanto nei piccoli comuni i cittadini vengono a citofonarti a casa. Sempre. Quindi ecco, questo è il sindaco, purtroppo nei piccoli paesi non svolge solo un ruolo politico, ma anche un ruolo sociale, istituzionale, è il presidio proprio delle istituzioni sul territorio, si fa carico delle esigenze dei cittadini, interpreta i bisogni, le proposte e cerca di tramutarli in azioni concrete.
3: E se quello, il confessore, il consolatore,
4: sì.
3: No, bisogna dirlo, perché così.
4: Sì. E quindi ecco, io ho la compagna che a volte ecco, purtroppo devo sacrificare, mi trovo costretto a sacrificare, questo me ne dolgo, perché del tempo alla famiglia, perché
3: è durissima.
4: È durissima, sì, è durissima, e questo è quello che, insomma, la caratteristica, la peculiarità del piccolo comune, che comunque ha le stesse dinamiche di un grande paese, perché le dinamiche sono sempre gli stessi, ci sono i cittadini che rivendicano i diritti, purtroppo oggi stiamo entrando in una fase in cui i diritti stanno superando i doveri, questo lo devo dire.
3: Giustissima questa riflessione.
4: Ci deve essere sempre una forma di equilibrio tra diritti e doveri. Prima venivamo da una generazione che purtroppo, caro Francesco, i tempi, me lo insegni tu, sono cambiati in pochissimi anni. Vero. Prima avevamo molti doveri come cittadini, avevamo molta più predisposizione al sacrificio, e ora invece abbiamo tutti i diritti, i doveri sono ben pochi, per cui ecco, il dovere di un buon cittadino, i basilari dovrebbero essere comunque sempre rispettati, quindi è una considerazione mia personale. Però
3: voi, cari ascoltatori, penso conoscerete Petriolo, però io voglio sottolineare la caratteristica di questo paese, che sulla riva destra del Chienti, dall'altra parte del Chienti vede Macerata di fronte, e sarà collegato adesso la riva destra e la riva sinistra dal nuovo ponte di Coridonia, cioè allargato ponte di Coridonia, ma ci sono tanti altri collegamenti. Ma questo paese, pensate che a pochissimi chilometri dallo svincolo della superstrada, a pochi minuti al mare, a pochi minuti alla montagna, immerso in una natura che quella l'ha fatta Dio, e ne siamo grati, di verde, di agricoltura che ha fatto l'uomo, sì. Ma l'ambiente lì è veramente bello. Matteo, ti voglio dire, tra l'altro adesso ci sarà, credo, ormai dovranno partire i lavori, il nuovo collegamento tra Campociano di Coridonia e Fonte Scodella, sì, no? Sì. E quindi pensavo a tutti i paesi tipo Petriolo, Mogliano, ma la stessa Coridonia, un collegamento rapidissimo, cioè praticamente non potrete non passare più per Piediripa, sì, sì. Perché arrivate, no, nella zona dove Coridonia sta per costruire Lipsia,
4: sì, sì,
3: e
4: sì,
3: voi arrivate, sì, da Piane Rossi, sì, insomma, sì, scendete, sì, c'è lo svincolo Campociano, sì, Fonte Scodella, e in pochi minuti siete, sì, al palasport di Fonte Scodella, no?
4: Sì.
3: Quindi un collegamento migliore, però Petriolo, sì, è già sulla via verità, come sei messo, sì, insomma, rispetto a altre zone interne penso che siete un po' privilegiati,
4: sì,
3: giusto?
4: Sì, allora la riflessione che hai fatto prima è estremamente corretta, perché la nostra collocazione è molto favorevole, siamo abbastanza baricentrici, siamo vicinissimi a Coridonia all'uscita della superstrada, siamo ben collegati. E, ecco, le infrastrutture sono siamo ben collegati alle grandi arterie di comunicazione come la superstrada, il ponte sul Chienti, quindi 5 minuti ci troviamo all'uscita della superstrada di Corridonia, in 10 minuti siamo a Macerata, e quindi in 15-20 minuti ci troviamo con la superstrada a Civitanova. Quindi questo è quello che ha permesso al comune di Petriolo di non soffrire di contrastare la decrescita della popolazione, evento purtroppo che è molto invasivo sul rispetto ad altri comuni, soprattutto della montagna, che soffre molto di questa di questo fenomeno, ecco. E noi, sì, per quanto riguarda l'uscita di Campociano, quella potrebbe essere un grandissimo volano anche per la nostra zona industriale, perché purtroppo abbiamo le infrastrutture di moltissimi anni fa, ma le esigenze ovviamente sono cambiate. Le famiglie oggi tutti abbiamo una macchina pro capite, quindi più macchine in famiglia, quindi ecco, il traffico veicolare è incrementato notevolmente, le infrastrutture sono ovviamente quelle di molti anni fa, e bisogna lavorare molto sulle infrastrutture, perché credo sia uno degli elementi fondamentali per sviluppare i nostri paesi, sia a livello economico, sociale, e a livello, ecco, di tutta dell'attrazione turistica. Quindi, perché noi nelle Marche, io lo dico sempre, soprattutto la provincia di Macerata, non siamo secondi a nessuno, forse non riusciamo a venderci come dovremmo.
3: Condivido in pieno, Matteo, questo, guarda, fai bene a lanciare questo messaggio, dico forse non riusciamo a vendere tutto quello che ci abbiamo di bellezze, di cultura, eccetera. Però veramente cioè, l'ambiente ci favorisce, adesso bisogna crederci di più. E tu oggi sei un sindaco e viene qui, diciamo, in rappresentanza anche dell'area interne,
4: sì.
3: Con gli ospiti precedenti abbiamo un po' distinto, no? La costa, le aree interne, l'entroterra. Forse qualcuno più gelosamente, i tuoi colleghi della montagna, eccetera, sì, dico noi siamo l'entroterra, sì, e chiaramente le zone attorno a Macerata e i comuni attorno a Macerata non sono l'entroterra, sono aree interne. E quindi i tuoi colleghi che sono venuti qui, Coridonia, Treia, Pollenza e poi Serra Petrona, sì, Silvia, cioè, sono venuti orgogliosamente dicendo noi siamo l'area interna.
4: Sì.
3: Questa scommessa dell'area interna, adesso ti chiedo questo, quanto soffre del problema ricostruzione? Perché chiaramente Petriolo, Coridonia, anche Tolentino, per quanto insomma siamo ancora 2000 sfollati,
4: sì, sì, sì,
3: però insomma non è una situazione drammatica, forse, sì, mi spiace dirlo, di Camerino, sì, o Visso,
4: sì, sì,
3: no?
4: Sì, sì.
3: Quindi Ecco, ti volevo dire, come stai vivendo la fase della ricostruzione anche in termini di abitazioni, di residenti? Cioè, tu hai ordinato le SAE, ho visto, c'è un villaggetto delle SAE ottimo.
4: Il mio predecessore,
3: Sì. Però comunque Petriolo ha scelto di avere le SAE, poi Tolentino no, ci sta un problema dei contendere, ma ne parliamo un'altra volta, non ne parliamo. E ecco, ti dicevo, ma hai sfollati te? C'è gente che di Petriolo sta fuori?
4: Allora,
3: che uno penserebbe di no, però c'è qualcuno che è dovuto andare fuori paese?
4: Pochissimi, ecco, e bene, il mio predecessore ha fatto questa scelta di installare le SAE, di costruire le SAE, però ecco, quando abbiamo un evento catastrofico come il terremoto, il fattore fondamentale è la rapidità. Purtroppo nel 2016 non siamo stati così rapidi, perché la velocità nell'affrontare il problema è un fattore strategico, perché poi passa il tempo, passano gli anni, la gente va verso in altri paesi, in altre città, e poi il paese inevitabilmente di origine soffre moltissimo, e per ricostruire più passa il tempo è sempre più difficile. Io quello che, ecco, che mi premeva dire nella provincia di Macerata non è solo, purtroppo a volte noi soffriamo molto di campanilismi, io credo che la provincia di Macerata, le Marche, debba cambiare paradigma, dovrebbe, come dire, vivere un rapporto più simbiotico, un rapporto di osmosi tra la zona costiera, la fascia collinare e la fascia montana. Perché nessuno può escludere l'altro, ma non è solo un discorso così astratto o di scuola, è un discorso, io credo il mio sia un discorso concreto, perché bisogna veramente cambiare impostazione e rendersi conto che da soli non possiamo andare avanti singolarmente come comuni. E io ho molti amici sindaci, soprattutto anche della fascia montana, la vice sindaca di Visso, altri paesi della montagna, ecco, quindi e mi rendo conto, vado comunque spesso in queste zone e mi rendo conto che c'è ancora moltissimo da lavorare, e il fattore strategico della velocità nella ricostruzione doveva essere, ecco, affrontato molto prima, questo sì.
3: E Matteo, guarda, adesso facciamo una pausa, e mentre tu parlavi pensavo al modo assolutamente costruttivo e anche consapevole e ottimistico che lanci un messaggio ai tuoi cittadini, ma anche a tutta una zona. Allora volevo fare uno stacco, perché poi invece nei social le vediamo spesso, per carità, bisogna rispettare tutti quanti, cioè, però vedo nei social spesso una sfiducia, mi accomunano tutti, e i politici, gli amministratori, i dirigenti, va tutto male, eccetera. Ecco, mi veniva in mente una canzone dei Maneskin, no? Cari cittadini, non siate sempre così pessimisti, aggressivi sui social, eccetera. Allora, che ci direbbero i Maneskin? Zitti e buoni!

0: Maledetta burocrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.
1: Immunità parlamentare.
2: Eccoci cari ascoltatori, ci rimettiamo in linea e con voi con il sindaco ipetriolo Matteo Santinelli, oggi il nostro ospite particolare, sindaco riconfermato, l'abbiamo detto, lui dice quasi cinquantenne, la vera maturità, quindi per un'esperienza da consigliere, precedente mandato da sindaco. Abbiamo già affrontato tante cose, un ascoltatore ci ha mandato un WhatsApp, Matteo, e ci chiede, tu che sei qui al centro, la zona, questo ti fa una domanda molto particolare, che veramente in passato ha riccheggiato un po' questo tema, è Gianni di Corridonia, che dice, vi sto ascoltando, voglio chiedere al sindaco ipetriolo, ma lui che ne penserebbe fare un comune unico Corridonia-Mogliano-Petriolo? E quindi qui la collaborazione con i comuni, i servizi, che ne pensi? Una domanda un po' provocatoria,
3: No, ma è una domanda ben accetta, nel senso che bisogna intendersi a quale fine. Si potrebbe anche essere contemplata un'unica zona. Vede, noi ad esempio stavamo cercando di imbastire un discorso unico tra Mogliano, Orbisaglia, Corridonia e Petriolo per quanto riguarda l'ambito, l'aspetto sociale, sociosanitario, con la condivisione di servizi essenziali come la sanità, come i servizi socioassistenziali. Ecco, questo potrebbe essere un aspetto contemplato nell'unione di questi comuni. Se poi magari vorremmo un'unione di comuni con un unico sindaco per questi tre comuni, semplicemente ai fini di una riduzione dei costi, questo non porterebbe, credo, ad una riduzione dei costi. Se la domanda è finalizzata a questo, lo potrei escludere, perché comunque non ci sarebbe una riduzione, un contenimento dei costi per quanto riguarda i costi amministrativi, perché comunque avremmo sempre delle società in house che costano. Che comunque costano il necessario per il decoro urbano, per la pulizia del paese, per quello che riguarda i servizi cimiteriali, socioassistenziali, l'illuminazione pubblica, i dipendenti, quindi ecco, e ci dovrebbe essere sempre, deve essere sempre prevista la necessità di una figura che si dovrebbe relazionare, avere un rapporto diretto con i cittadini il più prossimo possibile. Quindi se è finalizzato un contenimento dei costi, non raggiungeremo l'obiettivo, mentre per quanto riguarda altri aspetti, come ad esempio poi adesso ci sono dei temi molto caldi al centro del dibattito, come i rifiuti, come l'acqua, come ecco, questi servizi essenziali, anche l'istruzione. Questo si potrebbe ecco comunque contemplare, ma bisogna lavorarci molto, bisogna molto lavorare su questa gestione, che dovrà essere una gestione ben corretta e ben svolta. Quindi ecco, ci sono molti aspetti da considerare.
2: Ecco, ascoltatore Gianni, il sindaco ti ha risposto. Volevo chiedere a Matteo, avvicinandoci ormai verso la conclusione, volevo dire a Matteo...
3: Anche perché io chiedo scusa, non sono... odio i campanilismi, quindi ecco, questo...
2: Ti conosco per
3: rapporto,
2: questo...
3: rapporto no. tra sindaci per me è fondamentale. Il rapporto.
2: No, questo ti ha caratterizzato, lo so, e questo ti fa onore. Ti volevo dire, le principali sfide della ricostruzione adesso, edifici pubblici, ma anche mi pare il Palazzo dei Nobili, sì. Partono i lavori. Palazzo dei Nobili oggi proprietà pubblica o privata?
3: Pubblica e privata, sì, abbiamo fatto comunque per la parte privata un vincolo preordinato all'esproprio, stiamo procedendo all'esproprio per ricostruire quella che era l'antico cuore del centro storico, che lo destineremo ad abitazione, a centri culturali, a centri aggregativi, sale espositive e anche, spero, ad attività commerciali, perché vorremmo, ecco, far ripartire l'attività commerciale, soprattutto ristorative, che abbiamo anche una tradizione che purtroppo è andata un po' persa negli ultimi anni, attività ristorative all'interno del comune, questo sì.
2: E il comune pure, sono i lavori nella sede comunale?
3: Sì, debbono essere...
2: Deve chiesa
3: essere,
2: riaperta, ho visto.
3: Sì, chiesa riaperta, siamo in fase comunque decisiva nell'avvio proprio di tutta la ricostruzione privata, abbiamo imprese locali che sono in un'avanzata fase di esecuzione dei lavori, la chiesa riaperta, il comune spero, come ho già detto, di avviare i lavori all'inizio del 2027, e ecco, la riqualificazione di tutto il centro storico è stata la priorità assoluta del mio mandato, e cercherò, ecco, comunque di portarla a termine nei prossimi 5.
2: Tra l'altro ricordo, questo sempre lanciando un appello anche ai cittadini a visitare, a vedere Petriolo, quelli che non lo conoscono, ricordo che io, insomma, sono stato segretario negli anni 90, ma poi anche negli anni 2000, sempre pre-terremoto, per carità, ricordo che c'era una domanda abitativa per venire a Petriolo da tante famiglie, magari anche di Macerata, che trovavano prezzi inferiori e qualità della vita particolare, perché sì, parliamoci chiaro, come ho detto prima, un contesto su cui anche far crescere i figli, sì, è diciamo di prim'ordine, perché sì, una dimensione, no? Sì. Qualità della vita a dimensione umana, a misura d'uomo, eccezionale, per l'educazione, per il contesto, eccetera. E questo adesso con la ricostruzione può ripartire anche questo, sì, tipo di domanda, giusto?
3: Sì. Sì, perché poi gestire il piccolo è relativamente più semplice, ma anche lì comunque ti rapporti direttamente con il cittadino. Noi abbiamo una grande richiesta di abitazioni, questo sì, perché come abbiamo già detto in precedenza, la nostra posizione ci favorisce, si vive bene, si sta bene, abbiamo, tra poco avremo anche 3 scuole completamente nuove, la scuola materna, la scuola elementare e la scuola media, e abbiamo anche un livello, un'offerta di istruzione molto valida, perché poi, ecco, facciamo parte del complesso, come dicevamo prima, dell'istituto comprensivo Petriolo e Mogliano, il servizio dell'istruzione, ecco, la presidenza, la dirigenza è unica tra Petriolo e Mogliano, e gli insegnanti sono veramente veramente validi, e soprattutto abbiamo anche, questo me ne faccio anche una pubblicità, una mensa molto molto valida e molto qualificata di alto livello qualitativo, per cui, ecco, molti sono i genitori che scelgono la scuola di Petriolo per i loro figli, questo ne sono orgoglioso e ne sono fiero,
2: e questo è un vanto. Naturalmente la scuola al centro della crescita delle nuove generazioni, e ci si punta, è molto, sì, importante. Matteo, voi avete anche una bellissima zona industriale, sì, pianeggiante, ne parlavi prima, quindi, ma c'è disoccupazione a Petriolo? No, non mi risulta, com'è la situazione?
3: No.
2: C'è gente che chiede lavoro? Cioè...
3: La situazione è quella normale di tutta, ecco, insomma, di tutta la nazione. Noi stavo leggendo poco tempo fa la graduatoria che era uscita, il reddito pro capite di Petriolo nella fascia medio alta, ci collochiamo, sì, nella fascia, nella metà più alta, e di questo, anche di questo sono veramente veramente fiero, perché effettivamente a Petriolo ci sono, ecco, poche persone, sacche di cittadinanza in difficoltà, ecco, in disagio economico, è piuttosto basso, ma è su quello cercheremo comunque anche di lavorare e di sostenere, perché questo è quello che fa la differenza tra un paese attento al sociale e uno un po' meno. Quindi il reddito pro capite è piuttosto alto, è medio alto, e questo mi fa estremamente piacere, quindi le persone lavorano, hanno un impiego, hanno un'occupazione, chiaramente ci sono delle situazioni di difficoltà, abbiamo sostenuto anche queste situazioni di difficoltà e ecco, non faremo mai venir meno l'aiuto a queste persone, soprattutto anche chi si trova in difficoltà, persone straniere. Noi abbiamo siamo molto attenti anche alle persone che vengono a Petriolo, straniere che sono inserite nel tessuto sociale e, ecco, e comunque lavorano da molti anni e da molto tempo a Petriolo, quindi cerchiamo di sostenerle, di aiutarle, perché è evidente che comunque l'Italia ha bisogno di persone che vengono da fuori, quindi e soprattutto la parte buona, quindi cerchiamo di valorizzarle, perché è una fascia, insomma, sono su cui dobbiamo puntare molto, e l'Italia non può fare a meno di questa forza lavoro che viene dall'estero.
2: Quindi vivi un'integrazione, diciamo, sì, anche tra questi lavoratori, sì, e la popolazione.
3: Sì, diciamo che sostanzialmente è il 10% dei cittadini stranieri che vivono a Petriolo, ma sono ben radicati e sono ben inseriti nel tessuto sociale, persone veramente per bene, che stimo molto questo lavoro, devo dire.
2: Questo però veramente è un vanto di una comunità che sa vivere l'integrazione, sì, non con pregiudizio, non con razzismo, diciamo.
3: No, assolutamente.
2: Quindi questo Petriolo, questa dimensione umana si conferma, sì, anche su questo. E Matteo, qui abbiamo parlato di viabilità, e so che tu hai detto partecipi con altri sindaci, anche con le forze dell'ordine per la sicurezza, eccetera, anche delle nostre strade. Ricordiamo che Macerata vive un momento particolare, questa terribile disgrazia che c'è stata sulla superstrada e che ha privato tre famiglie, i propri figli giovanissimi, e quindi siamo un po' tutti, no, coinvolti, un po' scioccati. Ma tu in genere la situazione della sicurezza nelle strade come la vedi? Come la vedi? C'è, non c'è, che tu segui questo problema anche in prefettura, penso, sì, avete avuto incontri, no?
3: Sì, abbiamo avuto ieri un incontro in prefettura con i nuovi sindaci, col prefetto, che ci ha, ecco, comunque ribadito l'importanza della sicurezza sulle strade e della sicurezza in generale, con la videosorveglianza, con sistemi di videosorveglianza e la manutenzione anche delle strade. Diciamo che purtroppo ora non è nemmeno il momento, perché come ho detto nel preambolo, l'importante è stringersi non solo oggi attorno a queste famiglie, fare memoria reale, ad imperitura memoria di quello che è successo, e non dimenticarsene tra un mese, soprattutto ora sulla suggestione del momento. Ma ecco, tenere bene a mente quello che è successo affinché si riduca al massimo il grado di rischio di questi purtroppo eventi, e le strade debbono avere un grado di manutenzione importante, e parimenti ci deve essere un grado di disciplina da parte degli automobilisti. L'attenzione deve essere molto alta, mai deconcentrarsi, soprattutto con i telefoni, con l'uso di sostanze stupefacenti, perché ce lo dobbiamo guardare in faccia la realtà.
2: E alcol, perché...
3: E alcol, quindi ecco, io tutta la mia stima alle forze dell'ordine, a volte sembrano severe, rigorose troppo, ma non è mai abbastanza, perché veramente non... avere un figlio che non torna a casa la mattina è drammatico.
2: E questo, Matteo, la tua commozione la condividiamo, perché veramente siamo scioccati. Poi peraltro questo è l'ennesimo incidente, ma ne ricordiamo anche altri in passato. Io ricordo anche in gioventù, tra l'altro non c'era il guardarail, veramente c'era l'invasione, sì, i corsie che hanno distrutto famiglie intere, sì. E però anche quando c'è il guardarail, cioè, sì, succedono, perché poi non sono segnalate le restrizioni, sì, ho visto che insomma se ne è parlato, amministratori, sì, no, probabilmente, però come dici te, se poi c'è un'indisciplina dovuta ad altri fattori, quella... su ogni strada, tanto vediamo che, sì, quando si va col telefonino ti si avvicinano per corsia, sì, veramente, sì, penso veramente è una fortuna, no, camminare in correre, sì, in sicurezza, sì, correre, percorrere in sicurezza, quindi ti ringrazio Matteo per questa sensibilità e in bocca al lupo per il comune di Petriolo.
3: Grazie.
2: E questa simbiosi cui hai accennato, tu vivi con i cittadini, ci lascia dire ai cittadini, ecco, una burocrazia che funziona, Petriolo, sì, dove il sindaco si fa carico di tante cose, sta lì, lo potete chiamare, sa dove abita, eccetera, sì, veramente, ecco, lo voglio dire,
3: non ho orari di ricevimento,
2: esatto, cioè è uno sforzo immane, non lo dico naturalmente senza per non stimare i comuni più grandi, però i comuni più grandi spesso le responsabilità si dividono, no? Più assessori, più dirigenti, più dipendenti, sì, no? Per cui il sindaco ha un ruolo sicuramente fondamentale, però non è quello che c'è nel paese piccolo dove tutti vengono da te, anche tu puoi avere bravissimi assessori, bravissime, ma vengono, sì, da te, non è così?
3: Sì, sì, sì.
2: Quindi
3: però ecco l'importanza, come dicevamo prima, dell'educazione stradale è fondamentale, quello è importantissimo, e soprattutto il contrasto all'uso delle droghe.
2: Sì,
3: questo è un fattore fondamentale, perché chi spaccia vende morte.
2: E qui sono coinvolte le famiglie, educazione ai giovani, le scuole e tutte le agenzie educative di cui abbiamo sempre parlato. Grazie Matteo, grazie veramente, è stato un onore ospitarti, in bocca al lupo, auguri per il tuo secondo mandato, per il tuo secondo mandato.
3: Grazie.
2: E poi 5 anni la ricostruzione finale, no? Quindi sì. E cari ascoltatori, per congedarci oggi, pensavo a un pezzo che è stato sempre toccante per noi fin da giovani, era la canzone che Guccini ha dedicato a un'amica morta in un incidente, una famosissima canzone che conoscete, e con questo ci congediamo, e a presto, a presto.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà vola.

Jeep, che era andato a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare, l'ombra non voleva stare.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Non c'è un amore senza la...

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55

la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Psst. Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: In blu. Radio Nuova, in blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Era una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: arrivato il secondo round di Dolce Far Niente qui a Radio Nuova Macerata in Blu. Finalmente di fronte a me ho Nazareno.
1: Oh, vedi,
0: quando si siede Nazareno. Sì, sì, sì, sì. E soprattutto è l'unica radio che vi consente anche di raccontarvi. Quindi, ecco, se ci sono degli autori, se ci sono dei musicisti, se ci sono degli artisti, se c'è qualcuno che vuole parlare, dire qualcosa, che proprio qualcosa che gli preme da dentro, che reputa che sia importante, fondamentale, un concetto, un pensiero, un'iniziativa da condividere, voi scriveteci. Vi ricordo anche la mia mail, così potete farlo direttamente per rivolgervi a me e avere spazio magari in questa trasmissione. morena@radionuova.com. Il sito è www.radionuovamacerata.com. Lì trovate ovviamente tutti i link di riferimento per mandare materiali alla nostra redazione, che poi li spulcerà, vi selezionerà eventualmente.
1: E dopo a tutti lo darà, quindi fate tutto che non c'è problema. Poi
0: mandateci le vostre cose e diventate i nostri amici, gli amici di Radio Nuova Macerata, chiamiamoli così, dai.
1: Bellissimo.
0: Conosciamo un'altra personalità di tutto spicco e rilievo. Restiamo nel sud, nella meravigliosa Sicilia.
1: Bellissima questa.
0: Sì.
1: Andiamo nell'isola, che lì si sta bene.
0: Andiamo nell'isola più bella del mondo, non ce ne voglia la Sardegna, Se la battono. Appunto. Tutte e due. Abbiamo le isole più belle del mondo, però oggi stazioniamo in Sicilia perché la nostra Milena Buonvissuto, che raggiungeremo tra pochissimo al telefono, intanto io vi voglio leggere la sua biografia, perché è di tutto rispetto, in maniera che quando l'avremo in diretta voi sapete già le cose più importanti di Milena, perché ne ha fatte e ne fa talmente tante.
1: Io sono stato giù anche tante volte
0: in Sicilia.
1: Sì, sta veramente bene lì.
0: Allora, lei è nata a Licata. Sei stato a Licata?
1: Licata, sì.
0: Ah, bene, quindi avrete anche modo di parlare di Licata. Io non la conosco.
1: Sono tanti anni, quindi io, se mi ricordo qualcosa non lo so. Però
0: vabbè, te lo ricorderà lei, Nazareno, dai. È nata a Licata, questa magnifica Licata, città circondata dal mare, quindi Milena ha proprio respirato l'aria della bellezza delle sue terre. È la prima di tre figli, di Francesco e Crocina. Ha frequentato il liceo classico Linares di Licata ed ha una figlia che si chiama Lavinia, un nome bellissimo, Lavinia, molto molto elegante, aristocratico. Ha sempre amato, a causa della sua empatia, e la definisce una causa, come qualcosa che alla fine ci si ritorce contro. In qualche modo posso essere anche concorde con lei.
1: E come mai questo?
0: Ha sempre amato far parte della comunità a causa della sua empatia, quindi è una causa l'empatia che ci spinge verso gli altri, per fortuna. Dai 17 ai 20 anni ha condotto un programma radiofonico, quindi è anche una nostra collega. Sì.
1: Qua che facciamo parlare anche te, così
0: chissà se ha tempo di sobbarcarsi anche un'altra situazione la nostra Milena, lo chiederemo a lei. Ha condotto questo programma radiofonico a Radio One Licata quando era più giovane. Successivamente ha curato una rubrica culturale in un mensile dal titolo L'Affarone.
1: L'Affarone,
0: per poi approdare in un giornale online, illicatese.it. Proprio in questo periodo va in stampa il suo primo romanzo, La paura di rincasare tardi, edito dalla casa editrice Edicom Ro, che ottiene un discreto riconoscimento di testate giornalistiche, la menzione nella settimana Io Donna. Principalmente si è occupata da sempre di questioni sociali, collaborando continuamente con le amministrazioni e militando in movimenti politici, perché Milena ha a cuore molto anche le tematiche sociali, si è impegnata anche in politica, conduce anche interventi che prendono di mira, mi raccontava, anche la politica, quindi ogni tanto cercano di boicottarla. Nel 2011 fonda insieme ad altri un movimento in cui ricopre il ruolo di vicepresidente della regione Sicilia, oltre che rappresentante di Licata fino al 2015, con lo scopo di visionare il territorio, quindi questo movimento finalizzato a capire un po' i punti deboli del territorio. Madrina di due autori emergenti, Libera me domina di Salvatore Nogara, Pupani e Puvinu e Il vocabolario siciliano di Lillo Grecopolito. Finanche autrice di rappresentazioni storiche teatrali, Nazareno.
1: Ah, ci piace, ma questo
0: è tutto, tutto Milena, cioè, Milena è travolgente.
1: Ma dorme nella notte?
0: Nel 2012 pubblica il suo secondo romanzo, Maria Regina senza regno, catalogato come fiction storica, e nel 2021 Il principio di Benedetto, un romanzo di introspezione da Book Print Edizioni. Ha collaborato con una rivista dal nome White Moon e fatto dei podcast, e da 2 anni conduce programmi di diffusione letteraria collaborando con case editrici tra cui Rupe Mutevole e Atile Edizioni, curando anche per quest'ultima le fiere online di Torino, Pavia e Napoli. Ti basta, Nazareno?
1: Ma io stavo pensando, noi come facciamo a leggere tutta sta roba? È una cosa un po'...
0: Ma soprattutto noi ce l'abbiamo, Milena Monvissuto, che ha fatto tutte queste cose.
1: Ecco, allora,
0: da novembre 2024 ha iniziato a collaborare con la rivista Epoca Culturale e il CML Caffè Letterario Diffuso. Ma saltando un po' di cose, se no veramente qui la chiamiamo fra mezz'ora. Credo che una credo che una delle cose...
1: Ma si sta preparando adesso?
0: Sì, sì, sì, sì, tra poco la raggiungiamo al telefono. Intanto la nostra Gigliola, se vuole chiamarla e lasciarla in attesa, io vi racconto le ultime cose, perché credo che questo sia il momento dove è più impegnata Milena. Nel 2024 ha dato vita a Sago Radio 24 TV insieme ad altri autori. Io sono stata ospite di Milena circa un mese fa insieme ad Andrea Ansevini per il nostro libro C'era una svolta, e io e Milena ci siamo conosciute proprio in questo frangente, quindi ho potuto assaporare l'atmosfera che si crea all'interno del suo contenitore letterario, e devo dire che Milena è molto brava a porre domande giuste, a stimolare l'ospite, a coinvolgere gli ascoltatori, a creare un bel clima comunicativo e divulgativo. Questo è veramente importante.
1: Questo è molto importante. Io, tu dovresti sempre fare queste cose, perché noi con il nostro radio dobbiamo andare di qua di là, tutto il mondo andare.
0: Lo devono sapere tutti.
1: Una volta di qua, un'altra di là, ma dobbiamo andare in tutto il mondo.
0: Assolutamente.
1: Ecco, questo è.
0: Poi, sempre nel 2024, ha iniziato a lavorare, dicevamo, per la giornata giornalistica Epoca Culturale e il blog Il Soffio.
1: Cos'è un blog?
0: Un blog è uno spazio online dove chi lo cura pubblica articoli, scrive delle cose, si occupa di ciò che gli preme occuparsi. In Nazareno ci sono blog di ogni tipo, blog di cucina, blog di moda, solitamente gli influencer Nazareno hanno dei blog dove postano tutte...
1: E quella di cucina è sempre molto interessante.
0: Ci sono tantissimi blog di cucina, Nazareno. Tantissimi, tantissimi.
1: Bene,
0: e ogni blog credo che abbia una propria impronta, un proprio punto di vista per distinguersi dagli altri in questa giungla di, come dire, influencer, scrittori, eccetera. Ognuno ha un proprio spazio. Chiaramente oggi l'elemento che può funzionare è cercare di portare un elemento innovativo, autentico, un punto di vista diverso, per non perdersi nell'oceano delle proposte.
1: Certo.
0: Naturalmente Milena nel corso della sua carriera ha ricevuto tantissime menzioni letterarie, premi, eccetera. Vi voglio anche ricordare l'ultima menzione d'onore che ha ricevuto, il premio Giovan Battista Vico.
1: Sa che qualcuno è arrivato qui, eh?
0: Eh sì, però voglio anche dirvi che lei va in giro per il mondo virtualmente con la Confederación Internacional del Libro.
1: Ah, ecco, vedi?
0: Questa è una cosa particolare, ma chiederemo direttamente a lei di raccontarcelo, perché credo che sia dall'altra parte. Io non mi funziona, eccolo qua, c'ho la cuffia che...
1: Sì, fa un po' di trottatura,
0: ma insomma... C'ha il filo che non funziona proprio bene, però...
1: Sì, io lo metterò tutto a posto.
0: Adesso mi sento. No, non mi sento più, ecco... C'ho la cuffia che è un po' così ballerina.
1: È andata in Sicilia.
0: Pronto, Milena?
2: Non c'è Milena? Ci sono.
1: Eccola!
0: Benvenuta carissima, benvenuta.
2: Grazie, ecco, dopo tutto quello che avete detto, onestamente...
1: Brava, sei forte, sei.
0: Abbiamo letto solo una piccola parte della tua biografia perché non volevo anticipare tutto, ma soprattutto lascerò che sia tu a illustrarci i punti più salienti della tua meravigliosa vita di divulgatrice, scrittrice, operatrice nell'ambito culturale, come dire, attivista politica, socialmente impegnata. Non so, dormi mai tu, Milena? Ce l'hai un po' di tempo per riposarti?
1: Ma è difficile.
2: Ecco, io sono leggermente nottambula, ecco. Quindi per me notte dormo pochissimo, ma dovete sapere che noi siciliani dormiamo veramente poco, siamo sempre attivi, abbiamo sempre qualcosa da fare, se non per noi lo facciamo per gli altri, quindi...
0: Ma com'è che voi siciliani dormite poco? È l'aria di mare, è la bellezza che vi circonda e quindi vi inonda di endorfine, com'è che dormite poco?
2: Guarda, questo non te lo so dire, però visto che Licata è una città che è posa proprio direttamente sul Mediterraneo, io in questo momento, mentre parlo con voi, vedo sia i gabbiani che una barca che cammina sul mare, o la finestra sul mare, no? Sembra il titolo di un film, ma è la verità. Certo, durante l'inverno ci allaghiamo, sentiamo poi la piccola Venezia, insomma, abbiamo i pro e i contro.
0: E i contro, però quando c'è la bellezza poi i contro così passano anche un po' in secondo piano, no?
2: Sì, sì.
1: Non ci sei mai venuto qui a Macerata, no?
2: No, non sono venuta a Macerata, no, però chi lo sa, magari...
0: Potrebbe succedere prima o poi che ti avremo qui per
1: dopo io e Morena veniamo giù, questo facciamo pure.
0: Nazareno, quando vai in Sicilia ricordati di portarmi, perché tu prendi e parti da solo, capito? Lui non invita mai.
2: No, l'importante è che portate una buona crema protettiva solare, perché noi abbiamo intorno ai 40-45 gradi.
0: Mamma mia, c'è bisogno di una crema protettiva speciale.
1: Una crema,
0: per stare
1: che crema?
0: Da voi.
2: Ma anche quella pasticcera, perché qua...
1: quella pasticcera, sì.
0: Ma no, se
2: quella ve la offriamo noi, dai, quella sì. La trovate.
0: Se veniamo giù vogliamo le prelibatezze della Sicilia, non è che ce la portiamo da casa, capito?
1: Io comunque ci sono stato negli anni, un po' di anni fa, quindi si sta bene da voi, dai.
2: Sì, sta bene. Tra l'altro molti pensano che sia solo il cannolo e la cassata siciliana le nostre prelibatezze, però vi assicuro che noi abbiamo tanti di quei dolci nati anche per caso, no? Che sono diventati il nostro punto forte.
0: Dicene qualcuno, visto che è l'ora in cui uno ha fatto colazione da un pezzo, no? E c'ha quel languorino, che io se avessi un cabaret di pasta qui davanti, me lo mangerei in diretta, per amore di tutti. Raccontaci adesso qualche cosa e poi passiamo alla letteratura.
1: Adesso col telefono te la mando subito.
0: Quali altri dolci dovremmo conoscere della Sicilia?
2: I biscotti ricci sono una ricetta inventata dalle monache di clausura, mm-hmm. E sono fatte e impastate soltanto con pasta di mandorle e zucchero.
0: Wow!
2: Quindi tanto quanto, e poi vengono insornati e hanno proprio questa forma riccia di sopra, no? Che è meravigliosa. Poi abbiamo il biscotto Vittoria, che è stato creato per la regina Vittoria, erano tempi magri, non c'era tanto da offrire, quindi si è unito il biscotto e il cioccolato a strati, e quindi anche quello diventa un must. Anche il semplice, che posso dirti, il dolce il tipico nostro, no?
1: Questo è importante.
2: Come?
0: Dici.
1: Come si chiama? Com'è?
0: Ti stava sollecitando a dirci il nome di questo dolce.
1: Vero, sì.
2: Ecco, i nostri bocconcini, no? Sono fatti con ancora in maniera tradizionale, e dentro c'è soltanto la crema senza panna, perché noi manteniamo vive le nostre tradizioni.
0: Mamma mia, questa mattina Milena, io
2: voi cercate di dirmi quando venite, perché poi sapete, in base al momento di festa che abbiamo
0: ci sono dolci diversi.
2: Sono dolci diversi, perché noi abbiamo anche in italiano, e lo dico in siciliano perché
0: sì, sì, ci piace il dialetto. Ci piace.
2: L'osso di morto.
0: Macabro, non è quello che proprio, serve per entusiasmarmi, perché io sono un po' una mortizia della situazione.
2: Ecco, però non è altro che un dolce impastato con zucchero, farina, uova, e poi una bella glassa sopra di zucchero e limone, che si fa nel periodo di novembre.
0: Ah, ok, poi, quindi però, nel periodo dei morti, per questo c'ha questo nome un po', un po' macabro.
2: Però se venite, che ne so, verso maggio, no? Prima del maggio, sì, perché faccio mangiare il muffuletto siciliano.
1: Sì, sì, sì, infatti poi non è tanto freddo. Perché,
0: ma tu quando ci consigli di venire, secondo te qual è il dolce che noi non potremmo perderci? Qual è il periodo clou, secondo te? Quando ci consigli?
2: Allora, il clou è maggio. Perché in maniera tale che potete trovare quasi tutti questi dolci, però potete mangiarvi anche il nostro muffuletto e andare in giro per bancarelle la prima settimana di maggio e gustarvi il torrone, che è un'altra nostra specialità. Se poi venite nel mese estivi, mangerete tanta di quella granita con la brioche e granita col tuffo, che ne sentirete quasi la mancanza quando andrete via. Però Morena, devi portare qualcuno per mangiarti la brioche, perché
1: andiamo giù io e lei, su, andiamo tutte e due.
0: Che cosa c'ha questa brioche di particolare, Milena?
1: Anche mia moglie porto, così andiamo in giro.
2: Te la racconto in due parole. L'uomo deve regalare il firriciuccio della brioche, ed è un segno di amore.
0: Ah, allora Nazareno non puoi, se no la tua consorte qui non credo che.
1: Allora vabbè, va.
0: Mi porterò qualcun altro. Quindi un dolce che si mangia in
2: cura, Morena, sì. Che se qualcuno ti vede seduta in uno dei nostri bar a gustarti la granita, il birriciuccio te lo regalano senza nemmeno
0: sei carinissima Milena, grazie. Allora io

0: Sì, ho sentito, infatti dico, cavolo, ma veramente
1: Tutte queste robe ho fatto.
0: allora, io prima di iniziare a parlare del mio libro, dei miei libri, ti dirò la verità. Tutto quello che voi avete letto in biografia, io non l'ho cercato. Io stranamente vengo scelta.
1: Eh sì,
0: Certo,
1: succede così.
0: qualcuno poi mi abbandona strada facendo, ma ahimè,
1: Ma è il
0: questi
1: ciclo
0: sono
1: della vita, le cose vanno, vengono, quello che rimane magari è quello per cui siamo destinati, no? Tipo Nazareno mi ha messa qui in questo microfono, non pensava che io sarei rimasta fino alla mia morte. Non riesce a mandarmi via, questo è il problema.
2: Ecco, questo è il punto,
1: Ed è
2: quindi.
1: successo un po' anche a te così, credo, nelle varie cose, no?
0: Sì. Allora, la questione politica, diciamo, quella è stata sono stata scelta, avevamo tanti bei progetti. Poi al momento in cui si è parlato per l'ennesima volta di non essere vicini ai cittadini, ma essere vicino agli altri, a me questa cosa non ha creato grande piacere. E quindi ho dato da vicepresidente e presidente della regione del movimento, stiamo parlando,
1: Sì, sì, sì, sì.
0: essendo il movimento, le dimissioni. Però questo non mi ha fermato, perché poi abbiamo formato questo comitato. Ormai prima sono entrata come segretaria. E poi non so come mi sono trovata a essere presidente negli ultimi 7 anni. E
2: Però.
0: combatto contro i mulini a vento, tra allagamenti d'inverno
2: Aiaiaiai.
0: e mancanza d'acqua d'estate, poi le buche, cioè è strano dirsi, ma io mi occupo realmente di informare le amministrazioni quando c'è un problema tecnico per l'acqua, quando ci sono le buche, quando non viene fatta la disinfestazione. Quando bisogna pulire le spiagge. Per adesso porto in atto la storia dei frangiflutti,
2: Tantissime
0: che
2: cose fai, eh?
1: vai a rompere le scatole a chi deve farle, ecco. Diciamo così,
0: Sì,
1: vai a rompere le scatole a chi deve fare le cose.
2: ecco.
0: ogni tanto mi mettono in castigo, dicono, però va bene così.
1: Dai, è il prezzo da pagare per chi si mette a servizio della cittadinanza e ti fa onore questa tua predisposizione, questa tua, come dire, anche perseveranza, perché a volte non è facile perseverare in certi, come dire, in certi ruoli.
0: Allora, avere un ruolo in una società significa anche prendersi le bastonate,
2: Eh sì,
0: però io dico
2: ah no, quelle non le so
0: sempre,
2: belle però.
0: lo so, però dico sempre che le persone dovrebbero imparare a fare la distinzione tra il diritto e il dovere. Quando io chiedo, ad esempio, insieme al Comitato dell'Acqua di scendere in piazza, l'acqua è un diritto, la devi avere. Soprattutto noi che siamo votati al turismo, cioè io non devo comprarmi una cisterna ogni settimana. Tra l'altro dovete sapere che la Sicilia produce l'acqua, cioè vende l'acqua e noi la compriamo imbottigliata quell'acqua. Non dico il nome per non fare pubblicità.
1: Sono questi paradossi che fanno arrabbiare all'interno della nostra società così com'è strutturata, per paradossi assurdi che sono a volte, no, inammissibili, eppure dobbiamo lottare per mantenere le cose, dare alle cose una logica
2: Far meglio,
1: che
2: far
1: è
2: meglio, su.
1: stata tolta.
0: Beh, guarda, i nostri mari viene estratto il metano, però non so perché noi lo andiamo a comprare da altra parte.
2: Sì,
1: Ma anche la frutta stessa, no? Tutto quello che noi potremmo produrre ed essere autosufficienti, c'è una legge che ci impedisce di farlo perché dobbiamo comprarle all'estero. Ma cioè, non è assurda una cosa del genere?
0: fortunatamente ancora in Sicilia abbiamo le nostre culture e quindi quelli rimangono. Il Melone Cantalupo è una nostra prerogativa, così alcuni vigneti, il carciofo con le spine, che sembrava quasi scomparire, però adesso è ritornato, i vertici di grani antichi, che si era persa questa. c'erano 5-6 qualità di grano che adesso fortunatamente anche se è stato difficile, è stato

0: stato riportato. Quindi diciamo che stiamo riportando in Sicilia le vecchie tradizioni per quanto riguarda l'agricoltura.
1: Questo è importantissimo, veramente importante. Spero che anche le altre regioni italiane seguano il vostro esempio.
0: Cerchiamo anche di sviluppare il terzo settore, che è quello del turismo, però io ricordo sempre che quello che può dare la terra e può dare il mare in momenti di crisi del turismo, cioè il turismo è importante, ma nei momenti di crisi la pesca e l'agricoltura sono quelli che tengono in mano una nazione.
1: Ora
0: solo di Sicilia, ma parliamo anche di nazione.
1: Certo, non si può puntare, no, per quanto riguarda l'economia di una nazione o di una regione solamente sul turismo. È logico e lapalissiano. Che ne dici? Vogliamo cambiare?
0: Ma dove cominci?
1: Vogliamo cambiare tema? Ci hai illustrato in maniera appassionante il tuo impegno, soprattutto dal punto di vista politico, sociale, per le associazioni, per i cittadini, per tutto quello che serve all'interno di una società che deve prosperare e stare bene. E credo che questa tua attitudine sia la stessa che poi riversi in tutto il resto delle cose che fai. Parliamo di Sago Radio TV. Sago Radio 24 TV.
2: Sago Radio TV, che cos'è?
1: Sì. Visto che è una delle ultime cose che hai, come dire, fondato e che stai portando avanti con tanto successo e impegno.
2: Ale, una TV addirittura.
0: Allora, è una TV web, perché insomma è stata fatta con una persona che tu conosci e credo che conosci anche gli altri, Andrea Ansevini.
1: Sì, lo conosciamo bene.
0: Poi e altre due persone. Diciamo che lo scopo di Sago Radio TV 24 è quello di dare una piattaforma a tutti coloro i quali portavano delle novità, quindi ognuno di loro doveva avere una playlist con il loro nome, con tutto quello che concerneva la loro arte. Poi come accade sempre, le cose gratuite sembrano non avere un grande valore, e quindi la gente pensava che fosse il secchio della spazzatura. Te lo stavo dicendo in dialetto perché io sono un po' come Camilleri, no?
1: Ma guarda, va benissimo, ci piace la veracità.
2: Ma sempre così come fate voi, così tu parli così, oppure anche italiana?
1: No, come parla italiana la nostra dice qualche termine in dialetto per rendere il discorso più verace. Ecco, più verace, diciamo così.
2: Ecco, no, per quello appunto non capivo bene io.
1: E quali sono stati dunque questi dissidi, questi...
0: Allora, quando noi dicevamo mi raccomando dovete curare la playlist, non deve essere lasciata fuori, deve essere riempita con contenuti che possono anche piacere agli altri, dovete dare un senso a quello che si sa, perché era rivolto non soltanto a scrittori ma a artisti vari. Tu dovevi portare qualcosa che insomma poteva arricchire il nostro palinsesto.
1: Certo.
0: Quando noi abbiamo visto un attimo che questo non accadeva, ci siamo un attimo ritirati indietro e ora stiamo lavorando per andare a fare a migliorarlo e soprattutto far capire alle persone che quando ti si offre qualcosa di gratuito lo devi ancora apprezzare di più e dare sempre meglio.
1: Valorizzare questi spazi che sono gratuiti. Brava. E che finiscono, no, in una rete solidale che valorizza l'un l'altro. Secondo me è la maniera più bella e autentica di fare le cose.
0: Ma guarda, io dico sempre, no, tutto quello che noi facciamo rimane in rete. Se tu fai un buon lavoro e un giorno qualcuno potrà incontrarti in rete, se tu dai qualcosa di buono magari si ricorda di te e poi ti viene a cercare.
1: Assolutamente.
0: Ma se tu offri spazzatura la gente sicuramente ti cancella.
1: Ma innanzitutto il fatto che si offra uno spazio non significa che poi non ci sia una supervisione di qualcuno, no? Che ti dice ok, mo basta, questa roba qua no. Credo che sia anche, no, normale e giusto che si ponga un filtro all'interno di uno spazio gratuito dove magari... regnerebbe una giungla e un caos se non ci fosse qualcuno che mette ordine e dia un filo conduttore. Quindi è giusto che tu, Andrea, e gli altri autori che tenete in mano le redini, in qualche modo vi poniate da filtro tra quello che passa e quello che dovrebbe passare.
2: Organizzata meglio così.
0: Guarda, io credo che le cose si debbano quando uno ti dice che sei bravo o brava, no? Deve essere per meritocrazia, non perché sei amico di
1: certo.
0: E questo purtroppo io lo attuo nella vita reale e in tutti gli ambiti.
1: Anche io. Quindi
0: e solamente anche nei libri. Perché se
1: quindi...
0: parlo dei libri che a me non piacciono, dico senti, io non migliorerei.
1: Hai ragione, per quanto ci riguarda noi ci poniamo con la stessa politica, quantomeno io in questo spazio che gestisco e che Nazareno mi ha dato il grande onore di gestire, è aperto a tutti, ma ovviamente c'è un
2: una
1: linea editoriale, un filtro tra quello che passa dall'altra parte e quello che arriva dietro alle mie spalle, che arriva di tutto naturalmente, come tu puoi ben sapere. Senti Milena, facciamo un piccolo spartiacque adesso. Ci ascoltiamo il brano che tu mi hai mandato e che in qualche modo ricorda delle atmosfere, delle cose un po' così intriganti che ritroveremo nel tuo libro, quello di cui parleremo tra poco, che si intitola Sospira il bacio sospeso. Ma è Sospira o Sospiria? Perché in un posto è Sospira, in altro Sospiria.
0: Sì, guarda, allora questo libro doveva nascere con col titolo di Sospiria.
1: Ok.
0: Però poi andavamo a incappare con il mostro del cinema e allora
1: ecco.
0: Mi è venuto in mente di utilizzare una parola spagnola. Poi però ho scoperto che in realtà Sospira è una parola siciliana.
1: Ma sai che è più bello Sospira? Da qualcosa.
0: Brava,
1: di...
0: ecco, il senso è quello, perché Sospira, noi che significa respiro, però è il respiro che tu tiri quando stai bene, quando stai male. Noi abbiamo una frase in dialetto che dice Sospira mamma, che significa che si dice al bambino nel momento in cui nasce, respira, è come un battezzo al mondo.
1: Mi è piaciuto molto, sai perché? Perché anch'io ho una sillogia poetica che ho usato, mi piaceva questo termine, sospiro, e l'ho adattato al sospiro di Medusa per creare, no, un forte contrasto tra un sospiro che è lieve, morbido, sensuale e la figura terrificante di Medusa. E mi è piaciuto veramente molto anche il modo in cui tu hai associato questo... Questo termine. Allora, adesso ci ascoltiamo Wicked di Seori, che è tratto da una serie per Netflix, se non sbaglio. E poi torniamo e parliamo dei tuoi libri. Ha sprombattuto fino alla fine, ok?
2: Ascoltiamo adesso buona musica.

0: Eccoci, eccoci, eccoci ancora. Intanto io direi di... Com'era questa in italiano questa canzone?
1: Questa canzone in italiano non lo sappiamo, Nazareno.
0: No, ma solo il titolo.
1: Il titolo, cara Milena, io mi ha preso in contropiede, Nazareno. Vuole sapere la traduzione esatta di Wicked. Adesso non mi viene.
0: È un po' lunga.
2: No, in realtà io la seggi. Allora, questa canzone in Soldoni dice che non si deve dare niente per scontato. Mm-hmm. E che la debolezza a volte è il punto di forza, perché questa serie coreana comunque parla di una donna che è stata maltrattata dal sistema, ma poi lei c'è un'altra donna che gli mette i bastoni tra le ruote, ma lei riesce a superarla,
1: al suo riscatto, insomma,
2: al suo riscatto, sì, anche non soltanto personale ma anche sociale.
1: E tu mi dicevi che questa serie in qualche modo, anche la protagonista, ti ha fatto pensare alla protagonista del tuo romanzo di Suspira. In quale modo?
2: Ti spiego. Io il libro l'avevo già pensato. In realtà avevo scritto le prime 20 pagine e poi l'ho anche cancellato. Per poi riscriverlo esattamente per come l'avevo cancellato.
1: Perché l'avevi cancellato? Quale?
2: Il segreto, ora ve lo dico.
1: Quindi, non si può condividere.
2: Durante la notte vedevo questa serie coreana, in coreano, con i sottotitoli, ma di solito non ho la pazienza di farlo, però mi affascinò.
1: Ti aveva intrigato, sì. Ecco, diciamo.
2: Allora,
1: così.
2: Dovete sapere che questo libro, però quando ho sentito la sigla mi è balenata, proprio, sai quando tu vedi qualcosa, era di notte, quindi magari qualche allucinazione l'ho avuta. La mia protagonista Ania che si muoveva con questo abito rosso in questo palazzo particolare,
0: ecco.
2: E quindi anche nella serie c'è questa donna con quest'abito perché tu per stare nella società coreana dovevi avere un marito perché lei, insomma, non voglio spoilerare nemmeno la... Andatela a vedere questa serie, tra l'altro ora è anche in italiano.
1: Come si intitola? Perché non sono riuscita a trovare il titolo della serie originale qui per Netflix. Mi vengono tutte scritte in ideogrammi che ovviamente non riesco a decifrare.
2: Non me la ricordo perché il nome è proprio in coreano, però ti darò il link, lo metterò sotto.
1: Va bene.
2: Questo libro è un... Perché l'ho cancellato? Ecco. Questo libro è un libro di spaccatura, è un modo, sai, quando tu dici lascio il passato, cerco di iniziare una nuova vita. Come sapete, i miei libri all'inizio sono tutti libri, in realtà hanno tutti un filo conduttore, mettono al centro quello che è il rispetto, il perdono, il farsi avanti, il non sentire mai dire... che è impossibile realizzare, tutto è possibile, forse ci vuole più tempo, però se c'è la io dico sempre la superbia e l'orgoglio, si può arrivare ovunque. Che cos'è? Perché l'ho cancellato? Io sono siciliana, vengo da una tradizione familiare molto, sai, dove c'è il... certe cose si possono dire, altre non si possono dire.
1: C'è un pudore, è una riservatezza particolare, dai, diciamo
0: sempre così.
1: Così
0: succede.
2: Mi è venuto in mente di pensare, e se un giorno... Certo, i miei familiari non leggono i miei libri. Quindi ne sono anche contenta, se devo dire. Quindi, che cosa mi è venuto? Dico, ma se dovessero leggere Suspira e trovare quella scena
1: un po' piccante.
2: Il mio libro è stato considerato un erotico chic, erotico perché io utilizzo quella tecnica, però c'è il vedo non vedo, in realtà è chi legge che immagina.
1: Ma
2: tutto.
1: Certo, io l'ho letto e non c'è assolutamente nulla di sconveniente,
0: allora,
1: secondo me.
0: Ecco.
1: Fa parte anche un po' del filone del romance, no? Che adesso ha un pubblico molto molto nutrito, molto accalorato, diciamo così, di donne che amano questi romanzi passionali.
2: Infatti devo parlare con la casa editrice per metterlo appunto nella categoria romance e non negli erotici, perché tra virgolette molta gente pensa che erotico utilizziamo anche se sono le 11:49 la parola porno, sono due cose distinte.
1: Non c'entra assolutamente nulla, quindi ecco, io l'ho trovato sensuale, l'ho trovato accattivante e l'ho trovato, come dire, che favorisca anche in una donna un'immaginazione, ma che è sempre collegata a sentimenti belli, nobili, secondo
0: me. Accattivante, però che era quella accattivante che tu hai visto?
1: In che senso? Accattivante perché attrae, attrae lo stile della narrazione, le immagini che lei costruisce, accattivante in quel senso, ti tiene.
2: Ecco, per esempio, una delle scene che sono piaciute, e che tra l'altro ti ho mandato anche un pezzettino di video, a un certo punto, no, c'è una scena che c'è quest'Ania che si appoggia a questa sinestra, e la scena è che la cerniera del vestito scende, il vestito scende, la seta scivola e il fuoco diventa male.
1: Però sai, mentre uno legge, cara Vilena, io adesso ti faccio le veci di noi poveracce che leggiamo questi libri meravigliosi. Allora, tutti questi protagonisti, cioè fighi, intelligenti, cioè che ti dicono la cosa giusta al momento giusto, che fanno la cosa giusta al momento giusto, tu dici, ma poi dove stanno? Noi siamo qui,
0: Noi stiamo qui, giusto?
1: Trovateci!
2: Poi devi sapere, no? All'inizio, no? Il libro è... allora, mi hanno detto, ah, bella storia d'amore, io ho risposto, scusami, quale storia d'amore? Non esiste una storia d'amore all'interno di Sospira, se non in maniera celata.
1: È vero. Però sai cos'è bello? Che tu sdogani... quel retaggio in cui una donna si può concedere solo quando è innamorata. Mo basta.
0: Innamorata.
2: Diciamo che sai, il mettere il palazzo, no? E poi utilizzare le maschere come vizi, i bicchieri come stanze. Diciamo che quello mi ha aiutato tanto. Quando io ho iniziato a scrivere questo libro, ho utilizzato tutte le tecniche che potevo utilizzare possibili per portare il lettore all'inizio ad essere confuso. E credo che
0: sia bello questo.
1: Sì.
0: Brava, questo così.
2: Perché adesso il libro ha 2 anni, quindi qualcuno l'ha letto e ci vuol dire: il libro in realtà si svolge tutto in una stanza, sono i flashback che portano.
1: Sì, è vero.
2: E all'inizio Lucas, che prima c'era stato questo incontro, ma poi diventa il carnefice di Ania.
1: Sì.
2: Perché ricordiamo che siamo quasi sotto il periodo fascista. Poi all'interno c'è un segreto. Questo segreto ancora oggi in alcune parti del mondo è considerato un'aberrazione, quindi punibile anche con la morte.
1: Sì. Ci sono dentro delle tematiche importanti che subito non si immagina possano esserci. Andando avanti con la lettura invece gli strati della narrazione si approfondiscono sempre di più e gli elementi affascinanti aumentano con il ritmo del libro.
2: La cosa bella è che a tutti pensano che Lucas è il protagonista, ma in realtà alla fine il protagonista è un altro.
1: È un altro, sì, è vero.
2: Si cela e si pareggia soltanto alla fine.
1: Alla fine. Tu dici, peccato, però è finito. Cosa succede?
2: Peccato. Mi permetti di... perché vedo l'ora e so che i tempi sono quelli.
1: Sì, dimmi.
2: Il libro ha una porta d'ingresso per la lettura e dice: non dimenticare mai che per uscire dall'inferno dovrete imparare a danzare con il diavolo. In fin dei conti è sempre una partita con la vita.
1: Sì,
2: siete pronti?
0: si può. Siete pronti? Chi lo sa?
1: Guarda, e se vuoi in chiusura, se vuoi in chiusura possiamo leggere anche l'incipit del romanzo, le prime due pagine, se ti fa piacere.
2: No, invece leggerò la fine, la fine non del libro, ma la conclusione.
1: Va bene,
0: vediamo.
2: Che il lettore capisca che Sospiro non è un libro difficile, perché molti mi hanno detto Sospiro è un libro difficile, non è una lettura adatta a tutti, ha utilizzato anche un linguaggio particolare, probabilmente per i giorni nostri.
1: Non mi sembra, cioè non so a che tipo di narrativa queste persone che te l'hanno detto siano avvezzi a masticare, ma a me sembra molto molto contemporaneo anche nel modo di scrivere, dinamico, asciutto, quindi vai al sodo, non ci giri troppo intorno nelle cose.
2: No, però allora ad esempio quando ho utilizzato il colore, lei aveva un vestito color porpora, ecco, qualcuno mi ha detto perché non hai scritto rosso? No, dico, per me il porpora è un altro colore.
1: Non è rosso, è questo il discorso.
2: Quindi capisci, ecco, ma poi
1: Milena, ma sai cosa ti dico? Che a volte sì, è bello ricevere le osservazioni, ma bisogna anche che chi fa le osservazioni le faccia con un senso, cioè muovere un'osservazione di questo tipo, che senso ha? Per me non ce l'ha, quindi ecco, boh.
0: Che tipo?
2: Però ricordiamo sempre che il libro è sempre ambientato nel 1930, non è che potevo utilizzare il linguaggio modernissimo di oggi, che oggi... Ho notato che nella letteratura quella sficcia si usano le 50 parole che si conoscono.
1: Oddio, no, io intendevo come struttura la brevità delle frasi, non intendevo il linguaggio, che il linguaggio è molto ricercato, ma diciamo che è uno stile di scrittura abbastanza contemporaneo, no? Non è di quelli ampollosi che fanno giri infiniti per dire due parole.
2: No, anche perché l'avrei snaturato. Sospira doveva rimanere così. Tra l'altro il libro si inizia a leggere dalla copertina, perché anche vedi, nella copertina c'è questa donna che è Ania, che tiene un bicchiere di vino in mano, un San Benzano per la precisione.
1: Sì, perché lo specifichi all'inizio del racconto. Sì.
2: E questo è legato un po' a un mio ricordo di questo io. Poi c'è una finestra con una maschera che quindi va a spiegare la seconda parte del libro. C'è la poltrona, a un certo punto Ania prende questa poltrona, se la carica, si mette davanti ad una persona e gli dice ok, adesso te la racconto io, visto che tu vuoi sapere la storia vera qual è. Tra l'altro io sono l'autrice di Sospira, ma Ania è l'autrice di Suspiria, quindi alla fine ho mantenuto anche l'altro titolo. Poi c'è quest'albero che esce dalla finestra che in teoria è un albero sfoglio, ma ha un grande significato. Quando tu cadi non pensare che quella è la fine, perché come in autunno le foglie cadono, tu puoi rinascere più forte. Perché tu non hai utilizzato la fenice? No, allora c'era l'albero.
1: Cioè, credo che ogni autore abbia il diritto e il dovere di scegliere e attingere alle proprie metafore, quelle che più la ispirano, che più hanno un senso per se stessa, perché se non ha un senso per chi scrive, non si potrà mai restituire un fascino, una profondità e un mistero in quello che facciamo, no?
2: Ma, certo, tra l'altro, sai, questo libro, io ero in una cena, in questa cena c'erano alcuni stilisti, poi con questi stilisti sono diventati amici, e loro erano una coppia non uomo-donna, ma uomo-uomo, però mi raccontavano di questo palazzo che, particolare, che era in Francia, e loro mi dissero che a volte per trovare la libertà bisogna andare oltre, perché c'è sempre giudicati.
1: Sì, sì,
2: questa frase mi colpì. Però ero poi curiosa di capire di questo palazzo, sai che poi studiando compresi che in ogni paese dove c'era l'industrializzazione c'era sempre un palazzo di facciata per bene, però dentro non era proprio così. Qualcuno, Marena, mi diceva potevi allungarlo questo libro. Sì, effettivamente avrei potuto farlo. Però io non amo scrivere 300 pagine, perché io voglio che il lettore inizia e lo finisca, non lo deve poggiare sul comodino.
1: Sai, però, è un po' lo stile di Amélie Nothomb, che fa questi libri di 100 pagine, poco più.
2: Sì.
1: Non so se tu la conosci come autrice.
2: Sinceramente no, però andrò a vedere.
1: È anche molto un'autrice di rottura, secondo me ti piacerà.
2: Sì. Io amo molto Jane Austen e quindi un po' la tecnica combustionaria è quella di Orgoglio e Pregiudizio, e non è mai un libro scontato e antico, anzi dovrebbe riprendere. E allora, siccome c'è un'altra figura, si chiama Ambra, che in questo libro è quella che sembra essere un po' quella senza carattere, in realtà nel prequel che sto scrivendo, dove andrò a spiegare la figura di Ambra, si capirà di più su Steven. Quindi vado a fare ora il prequel che si chiamerà Persuasione, unito a Suspira, in maniera tale che potrò dare un senso a tutto quello che io ho scritto su Suspira.
1: Quindi un prequel di Suspira stai scrivendo?
2: Sì.
1: Benissimo, benissimo. Già ti prenotiamo ovviamente per quando uscirà.
0: Perfetto, perfetto.
2: Allora, il problema sai qual è? Che è così difficile scrivere un pre... perché devi stare attenta a non
1: contraddirti con quello che hai già scritto, immagino.
2: Infatti nel frattempo poi ho scritto Il segreto di Ania e Il segreto di Atena.
1: Di Atena, sì.
2: Vedi, Ania ti entra nella testa, cioè non puoi uscirne. Il segreto di Atena e le voci che non fanno rumore. Però in realtà il libro che mi ha dato maggior successo è stato il Maria Regina senza regno, e da che ha vinto il premio Giovan Battista Vico. In realtà vedi, io al centro metto, non faccio differenza di genere, nel senso uomo donna chi è più forte, in realtà io li metto nello stesso piano,
1: ma è giusto così, per fortuna.
2: E infatti in Suspira non ci sono antagonisti, sono tutti protagonisti, e io dico che i protagonisti di Suspira sono come le bamboline delle matriosche, se ne togli una il barattolo non si chiude, quindi Suspira è così. Quando dici tu ti leggo la conclusione magari per dare il senso a quello che noi abbiamo detto.
1: Dimmi.
2: Allora ve lo leggo, che tra l'altro non è come la porta che vi ho aperto all'inizio.
0: Bene.
2: Ricorda, caro lettore, a volte la vita toglie e a volte restituisce. È solo una questione di tempo. L'amore mille volte, e spesso non accade tutto nell'ordine in cui ci si aspettava. Ma ricorda sempre, è il destino che mescola le carte. Fine? O forse no, tutto dipende da te.
1: Questo finale ci lascia un po'
0: forte.
1: Così, un po' con il sospiro.
0: Però è buono, però è buono.
2: Il bello è che questa pagina non sono tutti che la vedono, perché anche lì è stata una ricerca, è stata messa dopo un'altra pagina bianca, quindi... un lettore sbadato questa pagina
1: non la vedrà mai. Come succede nella vita, quando uno vive di fretta o con poca attenzione, non guarda il retro di qualcosa che può custodire un tesoro o un messaggio che può esserci fondamentale, cara Milena. Ti volevo chiedere, da cosa è nata la spinta a concepire una storia e una personalità come quella di Ania, che è protagonista fra gli altri protagonisti di Suspira?
2: spesso domande cattive, perché di solito cerco di avviarla, però oggi voglio rispondere.
1: Dai, dai.
2: Allora, quando, come detto, sono cresciuta in una famiglia dove le tradizioni erano molto importanti. Mm. Ordine e disciplina.
0: Ordine e disciplina, bella questa. Questa
1: di Nazareno, eh.
0: No, no, questa dilla molte volte, eh. In tutto il mondo, perché così tutti quanti le impariamo.
1: No, guarda che lei ha scritto un libro proprio contro questa cosa, Nazareno.
0: E invece no, per me è bellissima.
1: Vedi, qui ci sono due anime dentro, ecco, questa trasmissione. Ecco. Un conservatore e una libertina. Ah.
2: Ma il bello è che io, essendo del segno del Capricorno, sono una persona molto razionale, molto sono superba, io del mio orgoglio sono antipatica.
1: Beh, il Capricorno è un bel segno tosto, diciamolo.
2: Tu devi sapere che la gente mi chiede l'amicizia perché io nella copertina di Facebook ho "lasciatemi stare che sono antipatica". Mm. E credo che un giorno, quando tirerò le cuoia, sarà quello anche l'epitassio della mia tomba, così quando passeranno avanti e non si fermeranno.
1: Guarda, io ho un'amica del Capricorno, quindi lasciamo stare, facciamo degli scontri proverbiali.
0: Però
1: ci adoriamo alla fine, quindi
0: tutto, ma...
1: lei è la mia parte razionale.
2: Però c'è anche quella parte che fa le regole. Io amo fare le regole, amo l'ordine. Se tu vedi, cioè in casa mia, no, ha tutto un ordine ben specifico. Ho solo due colori nella mia casa, proprio come nel libro, è monocromatica. Mm. Però amo anche, dopo che faccio le regole, amo anche non seguirle. Quindi il libro è un po' così, perché nella vita tu non sai come andrà a finire. Io un giorno sono uscita di casa, ho accompagnato mia figlia a scuola e dovevo andarmi a prendere un caffè con un'amica, invece ho cambiato strada e ho rischiato anche di non esserci più in questa vita. Quindi cosa significa questo? Che io posso fare tutte le regole che voglio, posso
1: romperle anche, no? Soprattutto avere il coraggio di romperle ogni tanto le regole.
2: Arrivato a una certa età, perché devi precluderti di fare qualcosa che ti piace?
1: Esatto, esatto.
2: Quando io ho sempre bazzicato nel mondo letterario, nel mondo della radio, nel mondo, però avevo dei cari parenti che dicevano: "Ma questo non è un mestiere, ma perché vai a finire sui giornali?" Come se a un certo punto fosse anche una sorta di vergogna.
1: Un esporsi, no, che può tradursi anche in imbarazzo per chi ti conosce. Questo è il problema che si fanno a volte.
2: Benissimo, dopodiché io sono trascorsi anni, ma ho dimostrato che in realtà finire sui giornali non è una cosa brutta, anzi potrebbe essere una svolta per gli altri. Non dico che io voglio cambiare le sorti di tutti, però se posso salvarne almeno 5 nel dire: "Desidera, faccio che tu vuoi perché sei nata libera", e allora io ho fatto una cosa buona. Per anni, no? Ci si può anche sentire sottovalutati,
1: ma a volte siamo noi stessi a sottovalutare noi stessi, e questo è il problema.
2: No, essere sottovalutati per accontentare gli altri. Quindi poi ho deciso, ecco perché su Sfida ho un libro di rottura, ho deciso di non accontentare più gli altri e accontentare un po' me, ed è quello che dovremmo fare un po' tutti.
1: Assolutamente, mi trovi profondamente in sintonia con questo tuo promemoria, perché lo vogliamo tenere come un promemoria e un punto di chiusura di questa nostra bella chiacchierata, che spero sia la prima fra molte che avremo in futuro, cara,
0: certo,
1: Milena.
0: Certo. Io dico una cosa anche a lei, la Sicilia e le Marche, un amore oggi abbiamo fatto, siamo insieme, va bene?
2: Sono contenta, invitate, tanto scrivono dei libri, voglio parlarne.
1: Ah, voglia.
2: Poi, vi dico una cosa, ogni libro è stato scritto in un momento particolare, quindi non vi annoierete mai insieme a me.
1: Ma di questo ne siamo assolutamente certi, e per questo sono molto molto felice di essere entrata in contatto con te, di averti presentata ai miei ascoltatori. Naturalmente sulle nostre pagine riporteremo anche i libri di Milena Buonvissuto, avrò il piacere di pubblicarveli uno per uno in maniera che li abbiate chiari e potrete poi acquistarli e gustarveli sotto l'ombrellone al mare, perché d'estate c'è più tempo per leggere. Cara Milena, io ti ringrazio tantissimo, dobbiamo chiudere, ci sentiamo presto.
0: Ciao per la Sicilia. Grazie. salutaci tutti.
1: Grazie Milena.
2: Ciao.
1: E cari amici, anche per oggi abbiamo concluso la nostra mattinata. Ti sei
0: sabato
1: stancato?
0: Prossimo sarà tutto Morena, perché io non ci sarò.
1: Bene, quindi... mi abbandona di nuovo Lazzareno.
0: Io vado nell'acqua e vai.
1: Ma tu ti perdi Verusca Dossi, però. Viene qui in studio il mio tesoro, la mia amore, la mia grande anima, Verusca. Saremo tutte e due.
0: Ciao,
1: allora.
0: Verusca.
1: Ti distruggiamo lo studio, Nazareno.
0: Ecco, a posto io.
1: Bene, ragazzi, io vi voglio bene. Vi ringrazio per essere stati con noi anche questa mattina. Ci lasciamo con un pezzo cantato da un cantante meraviglioso, Tom York. E gli faccio cantare Suspirium, perché ci sta, tratta dal film di Guadagnino.
0: Ciao a tutti,
1: alla
0: ciao
1: prossima.
0: A tutti.
1: Ciao,
0: buona domenica, ciao.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

cuore ciò che era a noi. Entra se vuoi, e non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sì.

vida dentro un prisma que me abaglia en mí, colora de hambre e gioia, veri chiari e limpidi, ricordi che mi legano a quel passato vissuto.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Tutti fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: non sei per niente piccola.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

0: È arrivato il secondo round di Dolce Far Niente qui a Radio Nuova Macerata in Blu. Finalmente di fronte a me ho Nazareno.
1: Oh, vedi,
0: quando si siede Nazareno. Sì. E soprattutto è l'unica radio che vi consente anche di raccontarvi. Quindi, ecco, se ci sono degli autori, se ci sono dei musicisti, se ci sono degli artisti, se c'è qualcuno che vuole parlare, dire qualcosa, che proprio qualcosa che gli preme da dentro, che reputa che sia importante, fondamentale, un concetto, un pensiero, un'iniziativa da condividere, voi scriveteci. Vi ricordo anche la mia mail, così potete farlo direttamente per rivolgervi a me e avere spazio magari in questa trasmissione. morena@radionuova.com. Il sito è www.radionuovamacerata.com. Lì trovate ovviamente tutti i link di riferimento per mandare materiali alla nostra redazione, che poi li spulcerà, vi selezionerà eventualmente.
1: Lei dopo a tutti lo darà, quindi fate tutto che non c'è problema. Poi
0: mandateci le vostre cose e diventate nostri amici, gli amici di Radio Nuova Macerata, chiamiamoli così, dai.
1: Bellissimo.
0: Conosciamo un'altra personalità di tutto spicco e rilievo. Restiamo nel sud, nella meravigliosa Sicilia.
1: Bellissima questa.
0: Sì.
1: Andiamo nell'isola, che lì si sta bene.
0: Andiamo nell'isola più bella del mondo, non ce ne voglia, ecco, la Sardegna, Se la battono tutte e due. Abbiamo le isole più belle del mondo, però oggi stazioniamo in Sicilia perché la nostra Milena Buonvissuto, che raggiungeremo tra pochissimo al telefono, intanto io vi voglio leggere la sua biografia, perché è di tutto rispetto, in maniera che quando l'avremo in diretta voi sapete già le cose più importanti di Milena, perché ne ha fatte e ne fa talmente tante.
1: Io sono stato giù anche tante volte
0: in Sicilia?
1: Sì, sta veramente bene lì.
0: Allora, lei è nata a Licata. Sei stato a Licata?
1: Licata, sì.
0: Ah, bene, quindi avrete anche modo di parlare di Licata. Io non la conosco.
1: Sono tanti anni, quindi se mi ricordo qualcosa non lo so. Però
0: vabbè, te lo ricorderà lei, Nazareno, dai. È nata a Licata, questa magnifica Licata, città, sì, circondata dal mare, quindi Milena ha proprio respirato l'aria della bellezza delle sue terre. È la prima di tre figli, di Francesco e Crocina. Ha frequentato il liceo classico Linares di Licata ed ha una figlia che si chiama Lavinia, un nome bellissimo, Lavinia, molto elegante, aristocratico.
1: Sì.
0: Ha sempre amato, a causa della sua empatia, e la definisce una causa, come qualcosa che alla fine ci si ritorce contro. In qualche modo posso essere anche concorde con lei.
1: E come mai questo?
0: Ha sempre amato far parte della comunità a causa della sua empatia, quindi è una causa l'empatia che ci spinge verso gli altri, per fortuna. Dai 17 ai 20 anni ha condotto un programma radiofonico, quindi è anche una nostra collega.
1: Vieni qua che facciamo parlare anche te, così
0: chissà se ha tempo di sobbarcarsi anche un'altra situazione la nostra Milena, lo chiederemo a lei. Ha condotto questo programma radiofonico a Radio One Licata quando era più giovane. Successivamente ha curato una rubrica culturale in un mensile dal titolo L'Affarone, per poi approdare in un giornale online, illicatese.it. Proprio in questo periodo va in stampa il suo primo romanzo, La paura di rincasare tardi, edito dalla casa editrice Edicom Ro, che ottiene un discreto riconoscimento di testate giornalistiche, la menzione nella settimana Io Donna. Principalmente si è occupata da sempre di questioni sociali, collaborando continuamente con le amministrazioni e militando in movimenti politici, perché Milena ha a cuore molto anche le tematiche sociali, si è impegnata anche in politica, conduce anche interventi che prendono di mira, mi raccontava, anche la politica, quindi ogni tanto cercano di boicottarla. Nel 2011 fonda insieme ad altri un movimento in cui ricopre il ruolo di vicepresidente della regione Sicilia, oltre che rappresentante di Licata fino al 2015, con lo scopo di visionare il territorio, quindi questo movimento finalizzato a capire un po' i punti deboli del territorio. madrina di due autori emergenti, Libera me domina di Salvatore Nogara, Pupani e Puvinu e Il vocabolario siciliano di Lillo Greco-Polito. Finanche autrice di rappresentazioni storiche teatrali, Nazareno.
1: Tutto
0: Milena, cioè Milena è travolgente.
1: Ma dorme nella notte?
0: Nel 2012 pubblica il suo secondo romanzo, Maria Regina senza regno, catalogato come fiction storica, e nel 2021 Il principio di Benedetto, un romanzo di introspezione da Book Print Edizioni. Ha collaborato con una rivista dal nome White Moon e fatto dei podcast, e da 2 anni conduce programmi di diffusione letteraria collaborando con case editrici tra cui Rupe Mutevole e Atile Edizioni, curando anche per quest'ultima le fiere online di Torino, Pavia e Napoli. Ti basta, Nazareno?
1: Ma io stavo pensando, noi come facciamo a leggere tutta sta roba? È una cosa un po'...
0: Ma soprattutto noi ce l'abbiamo, Milena Bonvissuto, che ha fatto tutte queste cose.
1: Ecco, allora.
0: Da novembre 2024 ha iniziato a collaborare con la rivista Epoca Culturale e il CML Caffè Letterario Diffuso. Ma saltando un po' di cose, se no veramente qui la chiamiamo fra mezz'ora. Credo che una delle cose.
1: Ma si sta preparando?
0: Sì, tra poco la raggiungiamo al telefono. Intanto la nostra Gigliola, se vuole chiamarla e lasciarla in attesa, io vi racconto le ultime cose, perché credo che questo sia il momento dove è più impegnata Milena. Nel 2024 ha dato vita a Sago Radio 24 TV insieme ad altri autori. Io sono stata ospite di Milena circa un mese fa insieme ad Andrea Ansevini per il nostro libro C'era una svolta, e io e Milena ci siamo conosciute proprio in questo frangente, quindi ho potuto assaporare l'atmosfera che si crea all'interno del suo contenitore letterario, e devo dire che Milena è molto brava a porre domande giuste, a stimolare l'ospite, a coinvolgere gli ascoltatori e a creare un bel clima comunicativo e divulgativo. Questo è veramente importante.
1: Questo è molto importante. Tu dovresti sempre fare queste cose, perché noi con il nostro radio dobbiamo andare di qua di là, tutto il mondo andare.
0: Lo devono sapere tutti.
1: Una volta di qua, un'altra di là, ma dobbiamo andare in tutto il mondo.
0: Assolutamente.
1: Ecco, questo è.
0: Poi, sempre nel 2024, ha iniziato a lavorare, dicevamo, per la giornata giornalistica Epoca Culturale e il blog Il Soffio.
1: Cos'è un blog?
0: Un blog è uno spazio online dove chi lo cura pubblica articoli, scrive delle cose, si occupa di ciò che gli preme occuparsi. In Nazareno ci sono blog di ogni tipo, blog di cucina, blog di moda, solitamente gli influencer Nazareno hanno dei blog dove postano tutte.
1: E quella di cucina è sempre molto interessante.
0: Ci sono tantissimi blog di cucina, Nazareno. Tantissimi.
1: Mangiare bene,
0: e ogni blog credo che abbia una propria impronta, un proprio punto di vista per distinguersi dagli altri in questa giungla di, come dire, influencer, scrittori, eccetera. Ognuno ha un proprio spazio. Chiaramente oggi l'elemento che può funzionare è cercare di portare un elemento innovativo, autentico, un punto di vista diverso, per non perdersi nell'oceano delle proposte.
1: Certo.
0: Naturalmente Milena nel corso della sua carriera ha ricevuto tantissime menzioni letterarie, premi, eccetera. Vi voglio anche ricordare l'ultima menzione d'onore che ha ricevuto, il premio Giovan Battista Vico.
1: Sa che qualcuno è arrivato qui, eh?
0: Eh sì, però voglio anche dirvi che lei va in giro per il mondo virtualmente con la Confederazione Internazionale del Libro.
1: Ah, ecco, vedi?
0: Questa è una cosa particolare, ma chiederemo direttamente a lei di raccontarcelo, perché credo che sia dall'altra parte. Io non mi funziona, eccolo qua, c'ho la cuffia che...
1: Sì, fa un po' questo, di
0: tortura, ma insomma c'ha il filo che non funziona proprio bene, però
1: oggi io lo metterò tutto a posto.
0: Adesso mi sento. No, non mi sento più. Ecco, c'ho la cuffia che è un po' così ballerina.
1: È andata in Sicilia.
0: Pronto, Milena?
2: Non c'è, Milena? Ci sono.
1: Eccola!
0: Benvenuta, carissima, benvenuta.
2: Grazie, ecco, dopo tutto quello che avete detto, onestamente...
1: Brava, sei forte, sei.
0: Abbiamo letto solo una piccola parte della tua biografia perché non volevo anticipare tutto, ma soprattutto lascerò che sia tu a illustrarci i punti più salienti della tua meravigliosa vita di divulgatrice, scrittrice, operatrice nell'ambito culturale, come dire, attivista politica, socialmente impegnata. Non so, dormi mai tu, Milena? Ce l'hai un po' di tempo per riposarti?
1: Ma è difficile.
2: Ecco, io sono leggermente nottambula, ecco. Quindi per me notte dormo pochissimo, ma dovete sapere che noi siciliani dormiamo veramente poco, siamo sempre attivi, abbiamo sempre qualcosa da fare, se non per noi lo facciamo per gli altri, quindi...
0: Ma com'è che voi siciliani dormite poco? È l'aria di mare, è la bellezza che vi circonda e quindi vi inonda di endorfine? Com'è che dormite poco?
2: Guarda, questo non te lo so dire, però visto che Licata è una città che è posa proprio direttamente sul Mediterraneo, io in questo momento, mentre parlo con voi, vedo sia i gabbiani che una barca che cammina
1: bello,
2: sul mare, o la
1: finestra
2: sul mare, no? Sembra il titolo di un film, ma è la verità. Certo, durante l'inverno ci allaghiamo, sentiamo poi la piccola Venezia, insomma, abbiamo i pro e i contro.
0: E i contro, però quando c'è la bellezza poi i contro così passano anche un po' in secondo piano, no?
2: Sì, sì.
1: Non ci sei mai venuto qui a Macerata, no?
2: No, non sono venuta a Macerata, però chi lo sa, magari...
0: Potrebbe ecco. succedere prima o poi che ti avremo qui per
1: dopo io e Morena veniamo giù, questo facciamo pure.
0: Nazareno, quando vai in Sicilia ricordati di portarmi, perché tu prendi e parti da solo, capito? Lui non invita mai.
2: No, l'importante è che portate una buona crema protettiva
0: solare.
2: Perché noi abbiamo intorno ai 40-45 gradi.
0: Mamma mia, c'è bisogno di una crema protettiva speciale.
1: Una crema,
0: per stare
1: che crema?
0: Da voi.
2: Ma anche quella pasticcera, perché qua...
1: quella pasticcera, sì.
0: Ma no, se
2: quella ve la offriamo noi, dai, quella
0: sì.
2: La trova.
0: Se veniamo giù vogliamo le prelibatezze della Sicilia, non è che ce la portiamo da casa, capito?
1: Io comunque ci sono stato negli anni, un po' di anni fa, quindi ci sta bene da voi, dai.
2: Sì, sta bene. Tra l'altro molti pensano che sia solo il cannolo e la cassata siciliana le nostre prelibatezze, però vi assicuro che noi abbiamo tanti di quei dolci nati anche per caso, no? Che sono diventati un nostro punto forte.
0: Dicene qualcuno, visto che è l'ora in cui uno ha fatto colazione da un pezzo, no? E c'ha quel languorino che io, se avessi un cabaret
1: questo
0: di pasta qui davanti,
1: uno, ma...
0: me lo mangerei in diretta, per amore di tutti. Raccontaci adesso qualche cosa e poi passiamo alla letteratura.
1: Adesso col telefono te la mando subito.
0: Quali altri dolci dovremmo conoscere della Sicilia?
2: I biscotti ricci sono una ricetta inventata dalle monache di clausura, mm-hmm. e sono fatte e impastate soltanto con pasta di mandorle e zucchero.
0: Wow.
2: Quindi tanto quanto, e poi vengono inciornati e hanno proprio questa forma riccia di sopra, no? Che è meravigliosa. Poi abbiamo il biscotto Vittoria, che è stato creato per la regina Vittoria, erano tempi magri, non c'era tanto da offrire, quindi si è unito il biscotto e il cioccolato a strati, e quindi anche quello diventa un must. Anche il semplice, che posso dirti, il dolce tipico nostro, no?
1: Questo è importante.
2: Come?
0: Dici.
1: Come si chiama? Quello com'è?
0: Ti stava sollecitando a dirci il nome di questo dolce.
1: Vero, sì.
2: Ecco, i nostri bocconcini, no? Mm-hmm. Sono fatti con ancora in maniera tradizionale, e dentro c'è soltanto la crema senza panna, perché noi manteniamo vive le nostre tradizioni.
0: Mamma mia, questa mattina Milena, io
2: voi cercate di dirmi quando venite, perché poi sapete, in base al momento di festa che abbiamo
0: ci sono dolci diversi.
2: Ci sono dolci diversi, perché noi abbiamo anche in italiano, lo dico in siciliano perché
0: sì sì ci piace il dialetto. Ci piace.
2: L'osso di morto.
0: È macabro. Serve per entusiasmarmi, perché io sono un po' una mortizia della situazione.
2: Ecco, però non è altro che un dolce impastato con zucchero, farina, uova, e poi una bella glassa sopra di zucchero e limone, che si fa nel periodo di novembre.
0: Ah, ok, poi, quindi però, nel periodo dei morti, per questo c'ha questo nome un po' macabro.
2: Però se venite, che ne so, verso maggio, no? Prima del maggio, sì, perché faccio mangiare il muffuletto siciliano.
1: Sì, sì, sì, infatti poi non è tanto freddo. Perché,
0: ma tu quando ci consigli di venire, secondo te qual è il dolce che noi non potremmo perderci? Qual è il periodo clou, secondo te? Quando ci consigli?
2: Allora, il clou è maggio. Perché in maniera tale che potete trovare quasi tutti questi dolci, però potete mangiarvi anche il nostro muffuletto e andare in giro per bancarelle la prima settimana di maggio e gustarvi il torrone, che è un'altra nostra specialità. Se poi venite nel mese estivi, mangerete tanta di quella granita con la brioche col tuffo, brioche e granita col tuffo, che ne sentirete quasi la mancanza quando andrete via. Però Morena, devi portare qualcuno per mangiarti la brioche, perché
1: andiamo giù io e lei, su, andiamo tutte e due.
0: Perché cosa c'ha questa brioche di particolare, Milena?
1: Anche mia moglie porto, così andiamo giù.
2: Te la racconto in due parole. L'uomo deve regalare il birriciuccio della brioche, ed è un segno di amore.
0: Ah, allora Nazareno, come? Non puoi, se no la tua consorte qui non credo che
1: allora vabbè, va.
0: Mi porterò qualcun altro. Quindi un dolce che si mangia
2: sicura, Morena, sì. Che se qualcuno ti vede seduta in uno dei nostri bar a gustarti la granita, il birriciuccio te lo regalano senza nemmeno credere.
0: Sei carinissima Milena, grazie, grazie, grazie. Allora io vengo da sola, perché tanto
2: ti troverò un fidanzato. Bello.
0: Mamma mia, sarà felice.
1: Qualcuno
0: a casa.
1: Uno alla volta.
2: Mi perdoni, quel qualcuno a casa.
0: Quando voglio rifarmi una vita, vengo in Sicilia, va bene?
2: Perfetto.
0: Intanto io l'ho messa là. Allora, Milena, abbiamo scherzato, abbiamo riso perché ci piace, tu ti presti.
1: Ecco.
0: E poi hai una cultura, una sapienza talmente vasta che con te anche parlare di cucina è farsi un regalo. Da dove vogliamo cominciare? Io la tua biografia l'ho già un po' raccontata.
2: Sì, ho sentito. Infatti dico, cavolo, ma veramente...
0: Tutte queste robe ho fatto.
2: Allora, io prima di iniziare a parlare del mio libro, dei miei libri, ti dirò la verità. Tutto quello che voi avete letto in biografia, io non l'ho cercato. Io stranamente vengo scelta.
0: Eh sì, certo, succede così.
2: Qualcuno poi mi abbandona strada facendo, ma
0: è il ciclo della vita, le cose vanno, vengono, quello che rimane magari è quello per cui siamo destinati, no? Tipo Nazareno mi ha messa qui in questo microfono, non pensava che io sarei rimasta fino alla mia morte. Non riesce a mandarmi via, questo è il problema.
1: Ecco, questo è il punto.
0: Ed è successo un po' anche a te così, credo, nelle varie cose, no?
2: Sì, sì, allora, la questione politica, diciamo, quello è stato sono stata scelta, avevamo tanti bei progetti. Poi nel momento in cui si è parlato per l'ennesima volta di non essere vicino ai cittadini, ma essere vicino agli altri, a me questa cosa non ha creato grande piacere, e quindi ho dato da vicepresidente e presidente della regione del movimento, stiamo parlando del movimento, del movimento, le dimissioni. Però questo non mi ha fermato, perché poi abbiamo formato questo comitato, ormai prima sono entrata come segretaria, e poi non so come mi sono trovata a essere presidente negli ultimi 7 anni. E combatto contro i mulini a vento, tra allagamenti d'inverno e mancanza d'acqua d'estate, poi le buche, cioè è strano dirsi, ma io mi occupo realmente di informare le amministrazioni quando c'è un problema tecnico per l'acqua, quando ci sono le buche, quando non viene fatta la disinfestazione, quando bisogna pulire le spiagge. Per adesso porto in atto la storia dei franci flutti, che
1: tantissime cose fai,
0: vai a rompere le scatole a chi deve farle, ecco, diciamo così. Sì, vai a rompere le scatole a chi deve fare le cose,
1: ecco.
2: No, ogni tanto mi mettono in castigo dietro la però va bene così.
0: Dai, è il prezzo da pagare per chi si mette a servizio della cittadinanza, e ti fa onore questa tua predisposizione, questa tua come dire, anche perseveranza, perché a volte non è facile perseverare in certi, come dire, in certi ruoli.
2: Allora, avere un ruolo in una società significa anche prendersi le bastonate, però dico sempre che le persone dovrebbero imparare a fare la distinzione tra il diritto e il dovere. Quando io chiedo, ad esempio, insieme al Comitato dell'Acqua di scendere in piazza, l'acqua è un diritto, la devi avere, soprattutto noi che siamo votati al turismo. Cioè io non devo comprarmi una cisterna ogni settimana. Tra l'altro dovete sapere che la Sicilia produce l'acqua, vende l'acqua, e noi la compriamo imbottigliata quell'acqua. Non dico il nome per non fare pubblicità.
0: Sono questi paradossi che fanno arrabbiare all'interno della nostra società, così com'è strutturata, per paradossi assurdi che sono a volte, no, inammissibili, eppure dobbiamo lottare per mantenere le cose, dare alle cose una logica
1: far meglio,
0: è stata tolta.
2: Beh, guarda, i nostri mari viene estratto il metano, però non so perché noi lo andiamo a comprare da altra parte.
0: Anche la frutta stessa, no? Tutto quello che noi potremmo produrre ed essere autosufficienti, c'è una legge che ci impedisce di farlo perché dobbiamo comprarle all'estero. Ma cioè, non è assurda una cosa del genere?
2: Fortunatamente ancora in Sicilia abbiamo le nostre culture e quindi quelli rimangono. Il Melone Cantalupo è una nostra prerogativa, così alcuni vigneti, il carciofo con le spine, che sembrava quasi scomparire, però adesso è ritornato. I vari tipi di grani antichi, che si era persa questa. C'erano 5 o 6 qualità di grano che adesso fortunatamente, anche se è stato difficile, è stato riportato. Quindi diciamo che stiamo riportando in Sicilia le vecchie tradizioni per quanto riguarda l'agricoltura.
0: Questo è importantissimo, veramente importante. Spero che anche le altre regioni italiane seguano il vostro esempio.
2: Noi cerchiamo anche di sviluppare il terzo settore, che è quello del turismo. Però io ricordo sempre che quello che può dare la terra e può dare il mare, in momenti di crisi, del turismo il turismo è importante, ma nei momenti di crisi la pesca e l'agricoltura sono quelli che tengono in mano una nazione.
0: Ora
2: solo di Sicilia, ma parliamo anche di nazione.
0: Certo, non si può puntare, no, per quanto riguarda l'economia di una nazione o di una regione solamente sul turismo. È logico e lapalissiano. Che ne dici? Vogliamo cambiare?
2: Ma dopo i comizi?
0: Vogliamo cambiare tema, ci ha illustrato in maniera appassionante il tuo impegno, soprattutto dal punto di vista politico, sociale, per le associazioni, per i cittadini, per tutto quello che serve all'interno di una società che deve prosperare e stare bene. E credo che questa tua attitudine sia la stessa che poi riversi in tutto il resto delle cose che fai. Parliamo di Sago Radio TV. Sago Radio 24 TV.
1: Sago Radio TV, che cos'è?
0: Sì. Visto che è una delle ultime cose che hai, come dire, fondato e che stai portando avanti con tanto successo e impegno.
1: Ale, una TV addirittura.
2: Allora, è una TV web perché, insomma, è stata fatta con una persona che tu conosci e credo che conosci anche gli altri, Andrea Ansevini.
0: Sì, lo conosciamo bene.
2: Poi, e altre due persone. Diciamo che lo scopo di Sago Radio TV 24 è quello di dare una piattaforma a tutti coloro i quali portavano delle novità, quindi ognuno di loro doveva avere una playlist con il loro nome, con tutto quello che concerneva la loro arte. Poi come accade sempre, le cose gratuite sembrano non avere un grande valore e quindi la gente pensava che fosse il secchio della spazzatura. Te lo stavo dicendo in dialetto perché io sono un po' come Camilleri, no?
0: Ma guarda, va benissimo, ci piace la veracità.
1: Ma ecco, sempre così come fate voi, così tu parli così oppure anche italiana?
0: No, come parla italiana la nostra
1: amica.
0: No, dice qualche termine in dialetto per rendere il discorso più verace. Ecco, più verace,
1: ecco,
0: diciamo così.
1: Ecco, no, per quello appunto non capivo bene io.
0: E quali sono stati dunque questi dissidi, questi...
2: Allora, quando noi dicevamo mi raccomando dovete curare la playlist, non deve essere lasciata fuori, deve essere riempita con contenuti che possono anche piacere agli altri, dovete dare un senso a quello che si fa, perché era rivolto non soltanto a scrittori ma a artisti vari. Tu dovevi portare qualcosa che insomma poteva arricchire il nostro palinsesto.
0: Certo.
2: Quando noi abbiamo visto un attimo che questo non accadeva, ci siamo un attimo ritirati indietro e ora stiamo lavorando per andare a fare a migliorarlo e soprattutto far capire alle persone che quando ti si offre qualcosa di gratuito lo devi ancora apprezzare di più e dare sempre meglio,
0: valorizzare questi spazi che sono gratuiti. Brava. E che finiscono, no, in una rete solidale che valorizza l'un l'altro, secondo me è la maniera più bella e autentica di fare le cose.
2: Ma guarda, io dico sempre, no, tutto quello che noi facciamo rimane in rete. Se tu fai un buon lavoro e un giorno qualcuno potrà incontrarti in rete, se tu dai qualcosa di buono magari si ricorda di te e poi ti viene a cercare.
0: Assolutamente.
2: Ma se tu offri spazzatura, la gente sicuramente ti cancella.
0: Ma innanzitutto il fatto che si offra uno spazio non significa che poi non ci sia una supervisione di qualcuno, no? Che ti dice ok, mo basta, questa roba qua no. Credo che sia anche, no, normale e giusto che si ponga un filtro all'interno di uno spazio gratuito dove magari regnerebbe una giungla e un caos se non ci fosse qualcuno che mette ordine e dia un filo conduttore. Quindi è giusto che tu, Andrea, e gli altri autori che tenete in mano le redini, in qualche modo vi poniate da filtro tra quello che passa e quello che dovrebbe passare.
1: Organizzata meglio così.
2: Guarda, io credo che le cose si debbano quando uno ti dice che sei bravo o brava, no? Deve essere per meritocrazia, non perché sei amico di.
0: Certo.
2: E questo purtroppo io lo attuo nella vita reale e in tutti gli ambiti.
0: Anche io. Quindi
2: e solamente anche nei libri. Perché se ci sono dei libri che a me non piacciono, dico senti, io lo migliorerei.
0: Hai ragione, per quanto ci riguarda noi ci poniamo con la stessa politica, quantomeno io in questo spazio che gestisco e che Nazareno mi ha dato il grande onore di gestire, è aperto a tutti, ma ovviamente c'è una linea editoriale, un filtro tra quello che passa dall'altra parte e quello che arriva dietro alle mie spalle, che arriva di tutto naturalmente, come tu puoi ben sapere. Senti Milena, facciamo un piccolo spartiacque adesso. Ci ascoltiamo il brano che tu mi hai mandato e che in qualche modo ricorda delle atmosfere, delle cose un po' così intriganti che ritroveremo nel tuo libro, quello di cui parleremo tra poco, che si intitola Sospira il bacio sospeso. Ma è Sospira o Sospiria? Perché in un posto è Sospira, in altro Sospiria.
2: Sì, guarda, allora questo libro doveva nascere con col titolo di Sospiria.
0: Ok.
2: Però poi andavamo a incappare con il mostro del cinema e allora
0: ecco,
2: mi è venuto in mente di utilizzare una parola spagnola. Poi però ho scoperto che in realtà Sospira è una parola siciliana.
0: Ma sai che è più bello Sospira? Da qualcosa.
2: Brava,
0: di...
2: ecco, il senso è quello, perché Sospira, noi che significa respiro, però è il respiro che tu tiri quando stai bene, quando stai male. Noi abbiamo una frase in dialetto che dice Sospira mamma, che significa che si dice al bambino nel momento in cui nasce, respira, è come un battezzo al mondo.
0: Mi è piaciuto molto, sai perché? Perché anch'io ho una silloge poetica che ho usato, mi piaceva questo termine, sospiro, e l'ho adattato al sospiro di Medusa per creare, no, un forte contrasto tra un sospiro che è lieve, morbido, sensuale e la figura terrificante di Medusa. E mi è piaciuto veramente molto anche il modo in cui tu hai associato questo...
2: Grazie.
0: Questo termine. Allora, adesso ci ascoltiamo Wicked di Seori, che è tratto da una serie per Netflix, se non sbaglio, e poi sì, torniamo e parliamo dei tuoi libri a sprombattuto fino alla fine, ok?
1: Ascoltiamo adesso buona musica.

0: Eccoci ancora. Intanto io direi di... Com'era questa in italiano questa canzone?
1: Questa canzone in italiano non lo sappiamo, Nazareno.
0: No, ma è solo il titolo.
1: Il titolo, cara Milena, io mi ha preso in contropiede, Nazareno. Vuole sapere la traduzione esatta di Wicked. Adesso non mi viene.
0: È un po' lunga.
2: No, in realtà io la seggi. Allora, questa canzone in Soldoni dice che non si deve dare niente per scontato. E che la debolezza a volte è il punto di forza, perché questa serie coreana comunque parla di una donna che è stata maltrattata dal sistema, ma poi lei c'è un'altra donna che gli mette bastoni tra le ruote, ma lei riesce a superarla,
1: al suo riscatto, insomma,
2: al suo riscatto, sì, anche non soltanto personale ma anche sociale.
1: E tu mi dicevi che questa serie in qualche modo, anche la protagonista, ti ha fatto pensare alla protagonista del tuo romanzo di Suspira. In quale modo?
2: Ti spiego, io il libro l'avevo già pensato, in realtà avevo scritto le prime 20 pagine e poi l'ho anche cancellato per poi riscriverlo esattamente per come l'avevo cancellato.
1: Perché l'avevi cancellato? Quale
2: il segreto ora ve lo dico.
1: Non si può condividere.
2: Durante la notte vedevo questa serie coreana in coreano con i sottotitoli, ma di solito non ho la pazienza di farlo, però mi affascinò.
1: Ti aveva intrigato, ecco, diciamo.
2: Allora,
1: così.
2: Dovete sapere che questo libro, però quando ho sentito la sigla mi è balenata proprio, sai quando tu vedi qualcosa, era di notte, quindi magari qualche allucinazione l'ho avuta. La mia protagonista Ania che si muoveva con questo abito rosso in questo palazzo particolare,
0: ecco.
2: E quindi anche nella serie c'è questa donna con quest'abito perché tu per stare nella società coreana dovevi avere un marito perché lei, insomma, non voglio spoilerare nemmeno la... Andatela a vedere questa serie, tra l'altro ora è anche in italiano.
1: Come si intitola? Perché non sono riuscita a trovare il titolo della serie originale qui per Netflix. Mi vengono tutte scritte in ideogrammi che ovviamente non riesco a decifrare.
2: Non me la ricordo perché il nome è proprio in coreano, però ti darò il link, lo metterò sotto.
1: Va bene, va bene.
2: Questo libro è un... perché l'ho cancellato? Ecco. E questo libro è un libro di spaccatura, è un modo, sai, quando tu dici lascio il passato, cerco di iniziare una nuova vita. Come sapete, i miei libri all'inizio sono tutti libri, in realtà hanno tutti un filo conduttore, mettono al centro quello che è il rispetto, il perdono, il farsi avanti, il non sentire mai dire che è impossibile realizzare, tutto è possibile, forse ci vuole più tempo, però se c'è la io dico sempre la superbia e l'orgoglio, si può arrivare ovunque. Che cos'è, perché l'ho cancellato? Io sono siciliana, vengo da una tradizione familiare molto, sai, dove c'è il... certe cose si possono dire, altre non si possono dire.
1: C'è un pudore, è una riservatezza particolare, dai, diciamo
0: sempre così.
2: Mi era venuto in mente di pensare, e se un giorno... certo, i miei familiari non leggono i miei libri. Quindi ne sono anche contenta, se devo dire. Che cosa mi è venuto? Dico, ma se dovessero leggere Suspira e trovare quella scena
1: un po' piccante.
2: Il mio libro è stato considerato un erotico chic, erotico perché io utilizzo quella tecnica, però c'è il vedo non vedo, in realtà è chi legge che immagina.
1: Ma
2: tutto.
1: Certo, io l'ho letto e non c'è assolutamente nulla di sconveniente,
0: allora,
1: secondo me.
0: Ecco.
1: Fa parte anche un po' del filone del romance, no? Che adesso ha un pubblico molto molto nutrito, molto accalorato, diciamo così, di donne che amano questi romanzi passionali.
2: Infatti devo parlare con la casa editrice, cioè metterlo appunto nella categoria romance e non negli erotici, perché tra virgolette molta gente pensa che è erotico, utilizziamo anche se sono le 11:49 la parola porno, sono due cose distinte.
1: Non c'entra assolutamente nulla, quindi ecco, io l'ho trovato sensuale, l'ho trovato accattivante e l'ho trovato, come dire, che favorisca anche in una donna un'immaginazione, ma che è sempre collegata a sentimenti belli, nobili, secondo me.
0: Accattivante, però che era quella accattivante che tu hai visto?
1: In che senso?
0: Accattivante
1: perché attrae, attrae lo stile della narrazione, le immagini che lei costruisce, accattivante in quel senso, ti tiene.
2: Ecco, per esempio, una delle scene che sono piaciute, e che tra l'altro ti ho mandato anche un pezzettino di video, a un certo punto, no, c'è una scena che c'è quest'Ania che si appoggia a questa sinestra, e la scena è che la cerniera del vestito scende, la seta scivola e il fuoco diventa morto.
1: Però sai, mentre uno legge, cara Bilena, io adesso ti faccio le veci di noi poveracce che leggiamo questi libri meravigliosi, allora tutti questi protagonisti, cioè fighi, intelligenti, cioè che ti dicono la cosa giusta al momento giusto, che fanno la cosa giusta al momento giusto, tu dici ma poi dove stanno?
0: Ecco,
1: noi siamo qui,
0: noi stiamo qui, giusto?
1: Trovateci.
2: Poi devi sapere, no, che all'inizio, no, il libro è allora mi hanno detto bella storia d'amore, io ho risposto scusami, quale storia d'amore? Non esiste una storia d'amore all'interno di Suspira, se non in maniera celata.
1: È vero. Però sai cos'è bello? Che tu sdogani quel retaggio in cui una donna si può concedere solo quando è innamorata. Mo basta.
0: Innamorata.
2: Diciamo che sai, il mettere il palazzo, no? E poi utilizzare le maschere come vizi, i bicchieri come stanze. Diciamo che quello mi ha aiutato tanto. Quando io ho iniziato a scrivere questo libro, ho utilizzato tutte le tecniche che potevo utilizzare possibili per portare il lettore all'inizio ad essere confuso.
0: E credo che sia bello, questo
1: sì.
0: Brava, questo così.
2: Perché adesso il libro ha 2 anni, quindi qualcuno l'ha letto ci vuol dire, il libro in realtà si svolge tutto in una stanza, sono i flashback che portano.
1: Sì, è vero.
2: E all'inizio Lucas, che prima c'era stato questo incontro, ma poi diventa il carnefice di Ania,
1: sì.
2: Perché ricordiamo che siamo quasi sotto il periodo fascista. Poi all'interno c'è un segreto, questo segreto ancora oggi in alcune parti del mondo è considerato un'aberrazione, quindi punibile anche con la morte.
1: Sì. Ci sono dentro delle tematiche importanti che subito non si immagina possano esserci. Andando avanti con la lettura invece gli strati della narrazione si approfondiscono sempre di più e gli elementi affascinanti aumentano con il ritmo del libro.
2: La cosa bella è che tutti pensano che Lucas è il protagonista, ma in realtà alla fine il protagonista è un altro.
1: È un altro, sì, è vero.
2: Si cela e si varesa soltanto alla fine.
1: Alla fine, tu dici peccato, però è finito. Cosa succede?
2: Ed eccoci qua, peccato. Mi permetti di, perché vedo l'ora e so che i tempi sono quelli.
1: Sì, dimmi.
2: Il libro ha una porta d'ingresso per la lettura e dice: non dimenticare mai che per uscire dall'inferno dovrete imparare a danzare con il diavolo. In fin dei conti è sempre una partita con la vita.
1: Sì,
2: siete pronti?
0: si può. Siete pronti? Chi lo sa?
1: Ecco. Guarda,
2: e poi
1: se vuoi in chiusura, se vuoi in chiusura possiamo leggere anche l'incipit del romanzo, le prime due pagine, se ti fa piacere.
2: No, invece leggerò la fine, la fine non del libro, ma la conclusione.
1: Va bene,
0: vediamo,
2: tale che il lettore capisca che Sospira non è un libro difficile, perché molti mi hanno detto Sospira è un libro difficile, non è una lettura adatta a tutti, ha utilizzato anche un linguaggio particolare, probabilmente per i giorni nostri.
1: Non mi sembra, cioè non so a che tipo di narrativa queste persone che te l'hanno detto siano avvezzi a masticare, ma a me sembra molto molto contemporaneo anche nel modo di scrivere, dinamico, asciutto, quindi vai al sodo, non ci giri troppo intorno nelle cose.
2: No, però allora ad esempio quando ho utilizzato il colore, lei aveva un vestito color porpora, ecco, qualcuno mi ha detto ah, perché non hai scritto rosso? No, dico, per me il porpora è un altro colore.
1: Non è rosso, è questo il discorso.
2: Quindi capisci, ecco, ma poi
1: Milena, ma sai cosa ti dico? Che a volte sì, è bello ricevere le osservazioni, ma bisogna anche che chi fa le osservazioni le faccia con un senso, cioè muovere un'osservazione di questo tipo, che senso ha? Per me non ce l'ha, quindi ecco, boh.
0: Che tipo
2: però ricordiamo sempre che il libro è sempre ambientato nel 1930, non è che potevo utilizzare il linguaggio modernissimo di oggi, che oggi ho notato che nella letteratura quella sficcia si usano le 50 parole che si conoscono.
1: Oddio, no, io intendevo come struttura la brevità delle frasi, non intendevo il linguaggio, che il linguaggio è molto ricercato, ma diciamo che è uno stile di lettura, di scrittura abbastanza contemporaneo, no? Non è di quelli ampollosi che fanno giri infiniti per dire due parole.
2: No, no, anche perché l'avrei snaturato. Sospira doveva rimanere così. Tra l'altro il libro si inizia a leggere dalla copertina, anche vedi nella copertina c'è questa donna che è Ania, che tiene un bicchiere di vino in mano, un San Benzano per la precisione.
1: Sì, perché lo specifichi all'inizio del racconto. Sì.
2: E questo è legato un po' a un mio ricordo di questo io. Poi c'è una finestra con una maschera che quindi svastigare la sua.

0: tu cadi, non pensare che quella è la fine, perché come in autunno le foglie cadono, tu puoi rinascere più forte. Perché tu non hai utilizzato la fenice? No, allora c'era l'albero.
1: Cioè, credo che ogni autore abbia il diritto e il dovere di scegliere e attingere alle proprie metafore, quelle che più la ispirano, che più hanno un senso per se stessa, perché se non ha un senso per chi scrive, non si potrà mai restituire un fascino, una profondità e un mistero in quello che facciamo, no?
0: Ma, certo, tra l'altro, sai, questo libro, io ero in una cena, in questa cena c'erano alcuni stilisti, poi con questi stilisti sono diventati amici, e loro erano una coppia, non uomo-donna, ma uomo-uomo, però mi raccontavano di questo palazzo che, in particolare, che era in Francia, e loro mi dissero che a volte per provare la libertà bisogna andare oltre, perché si è sempre giudicati.
1: Sì, sì, sì.
0: Questa frase mi colpì. Però ero poi curiosa di capire di questo palazzo, sai, che poi studiando compresi che in ogni paese dove c'era l'industrializzazione c'era sempre un palazzo di facciata per bene, però dentro non era proprio così. Qualcuno, Marena, mi diceva: potevi allungarlo questo libro? Sì, effettivamente avrei potuto farlo. Però io non amo scrivere 300 pagine, perché io voglio che il lettore inizia e lo finisca, non lo deve poggiare sul comodino.
1: Sai, però, è un po' lo stile di Amélie Nothomb, che fa questi libri di 100 pagine, poco più.
0: Sì.
1: Poi, non so se tu la conosci come autrice.
0: Sinceramente no, però andrò a vedere.
1: È molto un'autrice di rottura, secondo me ti piacerà.
0: Io amo molto Jane Austen, e quindi un po' la tecnica confusionale è quella di Orgoglio e Pregiudizio, che non è mai un libro scontato e antico, anzi dovrebbe riprendere. Allora, siccome c'è un'altra figura, si chiama Ambra, che in questo libro è quella che sembra essere un po' quella senza carattere, e in realtà nel prequel che sto scrivendo, dove andrò a spiegare la figura di Ambra, si capirà di più su Steven. Quindi vado a fare ora il prequel che si chiamerà Persuasione, unito a Suspira, in maniera tale che potrò dare un senso a tutto quello che io ho scritto su Suspira.
1: Quindi un prequel di Suspira stai scrivendo?
0: Sì.
1: Benissimo, benissimo. Già ti prenotiamo, ovviamente, per quando uscirà.
2: Perfetto, perfetto.
0: Il problema, sai qual è? Che è così difficile scrivere un pre, perché devi stare attenta
1: a non contraddirti con quello che hai già scritto, immagino.
0: Infatti, nel frattempo, poi ho scritto Il segreto di Ania e Il segreto di Atena.
1: Di Atena. Sì.
0: Vedi, Ania ti entra nella testa, cioè non puoi uscirne. Il segreto di Atena e Le voci che non fanno rumore. Però in realtà il libro che mi ha dato maggior successo è stato il Maria Regina senza regno. E da che ha vinto il premio Giovan Battista Vico. In realtà, vedi, io al centro metto, non faccio differenza di genere, nel senso uomo donna chi è più forte, in realtà io li metto nello stesso piano,
1: ma è giusto così, per fortuna, per fortuna.
0: E infatti in Suspira non ci sono antagonisti, sono tutti protagonisti, e io dico che i protagonisti di Suspira sono come le bamboline delle matriosche, se ne togli una il barattolo non si chiude, quindi Suspira è così. Quando dici tu ti leggo la conclusione, magari per dare il senso a quello che noi abbiamo detto.
1: Dimmi.
0: Allora, ve lo leggo. E tra l'altro è come la porta che vi ho aperto all'inizio.
2: Bene.
0: Ricorda, caro lettore, a volte la vita toglie e a volte restituisce. è solo una cosa.